comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ho capito.
1: No, non lo potevo.
0: Ah, non lo potevi vedere.
1: È stato gerundio passato.
0: Ah, gerundio passato. Beh, sei un professore
1: adesso,
0: proprio.
1: Adesso, professore. Stamattina mi sono ubriacato.
0: Sì, si vede nettamente. Ma si sente nettamente, mio caro. Felice, non avevo dubbi che a prima mattina fossi...
1: E allora, io ho piena fiducia, dicevo, in Allegri.
0: Sì.
1: Vedrete, vediamo e vedremo,
0: e vedremo.
1: Che Luca quest'anno farà il suo...
0: I gol. Vabbè, Felice, una bussata, un clacson e ce ne andiamo. Dai, proprio. Ok, va bene. Buona fine settimana. Va bene. È finito. Ce la fai? Ok. Benissimo, buon fine settimana, ci sentiremo durante la partita. Buongiorno famiglia del bar, buon sorteggio, presupposti per far bene ci sono, come sempre rispetto per tutti ma paura per nessuno, un abbraccio a Dario Stefanelli, un saluto da Paolo e Vincenzo, vorrei fare un bocca al lupo a mio figlio Francesco, portierino 2012, un amichevole domani con il Benevento, in bocca al lupo al piccolo Francesco. Buongiorno, sì, d'accordo che il City ha un nuovo corso, però domanda semplice con tutto il rispetto, ma se a Rafa Marini gli vengono i crampi con il Genoa, con Haaland, che cosa succede? Maria 74. No, non è così, ragazzi. Salvatore, il Manchester City, cioè il Napoli gioca fuori, ragazzi, come vi devo farvelo capire? Vabbè, al Maradona arrivano due tra le squadre che praticano il miglior calcio in Europa, grande spettacolo con Arsenal, Bodo Glimt, brava Emilia, il Bodo Glimt sta giocando davvero bene. Poi fatemi salutare il mio amico Salvatore da Tramonti, grande Salvatore da Tramonti, che l'ho conosciuto nell'antica latteria. Allora vado da Massimo che è in linea. Massimo, buongiorno.
2: Buongiorno e forza Napoli sempre,
0: buongiorno a te.
2: Per quanto riguarda il sorteggio, penso, sì, che possiamo essere più che soddisfatti.
0: Io lo dico dall'inizio, l'ho detto da ieri pomeriggio, non ho dubbi a tal riguardo.
2: Però io volevo chiamare pure per quanto riguarda la trasferta di Milano di Inter-Napoli, inerente alla questione dei biglietti del settore ospite.
0: Che vergogna, un'altra volta.
2: Alla confusione e al rischio che stanno, diciamo seminando, nel senso che mi spiego meglio,
0: sì,
2: il settore ospiti, il terzo anello, quella che divide sempre i tifosi ospiti, in questo caso parliamo del Napoli,
0: non residenti in Campania e neanche a Genova, per un'altra invenzione che si sono fatti, sì,
2: esatto. Però che succede? Quel terzo anello adesso già sono in vendita i biglietti, una parte, quella superiore, un pezzettino anche del terzo anello inferiore, e sono andati già quasi tutti sold out, perché può essere acquistato senza la tessera del tifoso, basta che non sia residente in Campania.
0: Okay.
2: Questo secondo me non fa altro che aumentare il rischio della sicurezza, perché diminuisce la sicurezza, non l'aumenta, perché in quel settore adesso si possono ritrovare sia tifosi dell'Inter che del Napoli, basta non essere residenti in Campania e chiunque può acquistare il biglietto là.
0: Al momento sì, è così, tecnicamente non sbagli, ma il problema nasce proprio dalla scelta ormai è diventata atavica, consuetudinaria, e cioè il fatto che a Milano i tifosi del Napoli non ci possono andare. Quello è incredibile, ma loro per paura addirittura ancora di altre situazioni hanno esteso questo divieto anche ai residenti a Genova, perché c'è il gemellaggio, Genova è vicina, alcuni tifosi del Napoli hanno fatto il biglietto a Genova-Napoli, insomma ragazzi, una tristezza senza precedenti, caro Massimo, però hai fatto bene a sottolineare questo punto interessante. Massimo, ti aspettiamo, un abbraccio, grazie.
2: Grazie a voi.
0: A voi, grazie a te, ci saluto Gaetano da Pomezia, un po' lungo, quindi lo leggo dopo il messaggio. Buongiorno, buon venerdì, ultimi giorni di vacanza, sto andando a Marina di Camerota con i miei amici Roberto e Francesco, grandi tifosi del Napoli e sempre forza Napoli. Nando da Ercolano, attualmente indietro a 3 o 4 squadre, male, ci scrive il nostro amico. Io vorrei la mezza stella dei 5 scudetti, la Champions pretende fuori classe in campo, vittoria da Caivano, forza boys. Allora facciamo così, Nellino, sentiamo Antonio che in linea, non lo facciamo aspettare, e poi andiamo sul Festival Bar. Antonio, buongiorno.
3: Ciao Gianlu, buongiorno, era un po' che non ci sentivamo.
0: Che piacere Antonio, eccoci qua, buongiorno a te, ben trovato.
3: Fermo quest'anno, comunque vi sento, però
0: bravo,
3: la linea,
0: bravo, bravo,
3: bisogna aggiornare dove andate.
0: Bravo, meno male,
3: no, figurati. Gianlu,
0: sì.
3: Milano che hanno chiuso, comunque siamo in Italia, ormai siamo allo sbando totale a livello statale, però

0: È vero.
1: Però Milano è una delle trasferte che meno mi preoccupa, perché se l'hanno estesa a Genova, ma a Milano realmente,
0: sì.
1: Ma quando a Napolitano ci stanno?
0: Ma tanti, tantissimi.
1: Secondo me un gran bel numero.
0: No, no, ma su questo non c'è dubbio, no? La presenza è garantita. Non riesco a capire la discriminazione. La discriminazione è inaccettabile.
1: Ma quella, allora, Gianlu, noi ci limitiamo a calcio. Il discorso è molto più ampio. La verità è che in Italia, e mi assumo le responsabilità, esiste il razzismo anche verso il sud. Esiste. Poi noi vogliamo fare gli ipocriti, facciamoli gli ipocriti. Ma la realtà è questa. Il sud è sempre stato penalizzato, lo era, lo è e lo sarà rispetto a noi. E io sfido chiunque a dire no, quando mai, no, no, c'è il razzismo, levatevelo dalla testa.
0: Sì, anche se in questa situazione non è questa l'origine, diciamo così, quasi tratta soltanto di una non assumersi responsabilità da un punto di vista.
1: Ma è comunque una cavolata, perché
0: ho capito.
1: Comunque. Cioè, vabbè, però ti ripeto, andiamo oltre. Poi per quanto riguarda il mercato, ragazzi, De Laurentiis è stato chiaro, abbiamo
0: molto
1: 50
0: chiaro.
1: Giocatori.
0: Molto chiaro.
1: Purtroppo, quella è la cassa. Grazie Conte, però sapevamo che ci aveva prosciugato. E secondo me uno, se non il principale motivo per il quale Conte non è rimasto, è perché De Laurentiis ha detto, fratello caro, i soldi sono venuti. Io non posso buttare ogni anno 100-150 milioni per comprare giocatori che se vanno bene ok, ma se non vanno bene tra sei mesi io li devo regalare.
0: Certo.
1: Noi non team Atlantis a rete, voglio dire Stellantis dietro, noi non abbiamo nulla, noi ci siamo partiti dalle cenere. Il Napoli è una società che tanti a volte dimenticano che si autofinanzia. Il Napoli quello che guadagna
0: è
1: spende.
0: Vero. Va bene, grazie Antonio, ti abbraccio forte, siamo pronti, questa volta chiedo a Bruno di aspettare, se no facciamo troppo tardi con il Festival Bar dello Sport, vediamo che cose, sono curioso di capire se Federico 49 ha fatto quel pezzo che ha contestato a Manganiello, Pizzetti, sentiamo, vai Nellino.
2: Festival Bar dello Sport.
0: Ah, bella.
3: Suavitami.
0: Ah, bel pezzo, dai.

0: televisione.
1: Ma pizzetta, pizzetta, pizzetta.
0: E quando cammina segnato.
1: Non pizzetta.
0: A ritmo.
1: Cioè ti piace questa, no? Pizzetta, pizzetta. Vabbè. Senti, senti, il controcanto.
0: La così, signor tenente.
1: Signor tenente.
0: Mannatemi in prigione, non fa niente.
1: Non fa niente, non fa niente.
0: E quando pure Antonio ha segnato.
1: Che è successo? È un po' in ritardo.
0: Potrete insieme a me, ha esultato.
1: Ha esultato? Ah, pizzetta, pizzetta, pizzetta, pizzetta. Pizzetta, pizzetta, pizzetta. Pizzetta, pizzetta, pizzetta. Federico 49 con i suoi pezzi storici di grande cultore musicale. Fabio da Bagnoli, per la Champions sarà importante la differenza reti, hai ragione. C'è comunque equilibrio, quindi non solo vincere le partite alla portata, ma proprio vincerla anche con le più quotate. Bravo Fabio. Sono Vincenzo Senior, con il Sabah Malesia più difficile la trasferta a 6 ore di aereo con la partita. Speriamo che già qualificate, giocheremo le seconde linee. È vero, è molto importante il calendario. Sono un folle se dico che in casa possiamo fare il risultato anche contro l'Arsenal e entrare nelle prime 8. No, Biagio da Scafati, assolutamente no. La canzone di Antonio da Pozzuoli sembrava un pezzo degli Squallo, grande. Buongiorno da Roberta che ci scrive: domani tutti, chi davanti al televisore, chi con la radio, chi allo sera ti fare il nostro Napoli. È domenica, non è domani la partita, cara Robby. Complimenti a te e i tuoi modi, grazie. Se, come si decide chi gioca in casa e chi in trasferta? No, saranno 4 partite, cioè nelle due fasce, che nelle 4 fasce che hai preso, 2 partite si giocano in casa e uno in trasferta, secondo della casualità e dell'alternanza. E poi non ci preoccupiamo, il Napoli a Milano, l'Inter giocherà in casa. Mariella da Napoli, per i tanti tifosi. Vado da Bruno, vado da Bruno. Bruno, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, caro.
2: Per farle una domanda, così la condividiamo con i nostri ascoltatori.
1: Come no?
2: Dopo Micheli, no?
1: Che dopo?
2: Dopo Micheli. Dopo
1: Micheli, lo scouting, sì.
2: L'area scout. Sì. Ma lo scouting del Napoli esiste ancora?
1: Assolutamente sì, assolutamente.
2: Condividere con voi.
1: No, perché, ma sì.
2: Li vanno a prendere giovani però costosi, ma non li prendono prima. Questa è la cosa che mi lascia interdetto, eh?
1: Beh, bisogna un po'. Allora, gli ultimi 2 anni del mercato del Napoli, caro Bruno, sono stati incentrati su un'altra tipologia di mercato, un'altra tipologia. Con giocatori, diciamo, tra virgolette, già fatti, ecco, chiamiamo così, eccetera. Poi il Napoli capisce che probabilmente, da un punto di vista anche gestionale, finanziario, non poteva proseguire su questa linea. E già l'anno scorso vai a prendere Alisson Santos, vai a prendere Giovane, quest'anno prendi Favasuli, che voglio dire, ha giocato un grande campionato del Catanzaro. Il Napoli piano piano rientrerà, diciamo così, in questa sua linea di gestione che gli è appartenuto per tanti anni, cioè quello di dover sfruttare ovviamente lo scouting per poter trovare dei prospetti interessanti.
2: Allora in quest'ottica Gabriel Jesus non va preso.
1: Questo è una. Poi esistono anche le volontà, voglio dire, del tecnico, dello staff tecnico, delle situazioni. Bisogna un po' sposare le due cose. Però vediamo, ragazzi, oggi è 28, giusto? Mancano. Facciamo la partita col Como. Martedì si chiude sta storia del mercato e vediamo alla fine. Queste famose griglie dove ci è.
2: Grazie.
1: A te, Bruno. Chiedo a Peppe di avere pazienza, sono andato un po' oltre nel minutaggio. C'è la pubblicità, l'ultimo stacco prima della parte finale del Bar dello Sport, tra poco.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
5: 000 Cerciello Auto.
4: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Allora, eccoci qua amici del Bar dello Sport. Abbiamo vissuto questa prima settimana insieme, la settimana del rientro dopo la sosta estiva. Abbiamo già goduto di un grande successo con il Genoa nella prima di campionato e adesso speriamo di poterci divertire. Napoli Como, domenica ore 18 in diretta, diretta azzurra qui a Kiss Kiss Napoli, subito dopo il Bar dello Sport post gara con la nostra mitica donna Susi Fiorillo, con tutta la nostra squadra inviata al stadio Maradona. Sentiremo conferenze, salottina, Allegri, di tutto di più. Non vi aspetto dopo la partita, e tutti gli amici che escono dallo stadio, che ci chiamano in diretta, che bello, bello, bellissimo. Speriamo di poter festeggiare il primo successo in casa in una partita ostica come quella del Como. Non ho dimenticato che c'è Peppe in linea allo 081 546 6873 insieme a Salvatore, e a leggere ancora qualche messaggio. Sono felice di salutare Marcello da Beirut. Sui sorteggi credo che poteva andare molto peggio, sono d'accordo assolutamente con te. Caro Peppe, eccoci qua, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato.
1: Ciao Peppe.
8: Prima volta che siamo.
1: Che bello, che piacere Peppe, benvenuto, sei nostro ospite, benvenuto, grazie.
8: Allora, il Napoli c'ha problemi di lista, no? Che non può comprare.
1: Sì, sì.
8: A destra c'ha Nera e Stepolitano.
1: Sì.
8: A sinistra Alisson e Lank.
1: Al momento, sì.
8: C'ha Vergara che può giocare a destra, a sinistra
1: e è dietro la punta, esatto.
8: C'abbiamo Giovanni, ma dove lo fa giocare? Perché non lo va in prestito a libero un posto?
1: Non lo so, ma vediamo. E anche Giovanni è un giocatore che può, diciamo così, spaziare un po' su tutti i fronti d'attacco, però è vero, hai ragione, c'è comunque folla, diciamo così, in avanti al momento ci sono
8: in prestito, lo manda a giocare, così libera pure il posto di lista.
1: Chi vuoi in attacco? Chi vuoi in attacco?
8: Io vorrei Gabriel Jesus.
1: Ragazzi, non male Woldemate, non male, no, se dovesse arrivare, ripeto, molto simile, ha ragione Riccardo, molto simile come movenze, come statura a Lucca, ma insomma di grande sostanza. Vediamo, Peppe, però oggi sei il nostro ospite, ti aspettiamo nelle prossime occasioni, ti aspettiamo. Ciao, ciao Peppino, ciao Peppino, buon dias, Bar dello Sport, felice e loco, è vero, è loco veramente. Ci salutano anche da Benevento, contro il Benevento, contro il Benevento. Felice meglio di Uber, un abbraccio da Dario Stefanelli. La migliore partita in casa, eccola qui, è quella con il Bodo, perché in Norvegia sarebbe stata dura, ce lo scrive Pietro. Ragazzi, contro il Bodo, tranne la Juve che vinse in una partita un po' particolare, hanno perso tutte su quel campo, è incredibile, non si può giocare su quel campo, il Bodo batte tutti, ha battuto il City, tutti quanti. Buon fine settimana a tutto il bar, forza Napoli, Guido da Lucca che ci saluta, buongiorno bar, per un po' non ci sono stato, faccio un saluto a tutti, priorità cedere Lindstrom, Kajust, Foloruscio, Pasquale da Ferrara, che saluto anche lui che ci mancava da un po', Frad Maggialluca, eccolo qua, un bel fine mercato come ciliegino, una bella bomba, non sarebbe male, Antonio, vediamo. Pensate se il Napoli si presenterà a Manchester con il City con l'attacco formato da De Bruyne e Gabriel Jesus. Che non male, bravo Gino da Napoli, due ex. E poi buongiorno, saluti da chi? Dalla Costa Azzurra, Max, ragazzi, ma siete ancora in vacanza, siete eccezionali. Ad ogni inizio campionato mi sembra un déjà vu, con tanti dubbi misti a pessimismo. Lasciamo lavorare il tecnico, i calciatori, tra qualche giornata possiamo avere un quadro molto più chiaro di quella che sarà l'annata, ce lo scrive Rino Molosso. Salvatore, eccoci, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Salvatore, allora, buongiorno.
9: No, io voglio parlare un po' di quello che si respira anche per la società,
1: Sì.
9: Per quanto riguarda anche il presidente.
1: Che vuoi dire?
9: Volevo dire, io anche uno di quelli anni fa,
1: sì,
9: contro ADL, nel senso.
1: sì,
9: come gestiva senza sapere.
1: Sì.
9: Una volta che poi mi ha fatto vincere, gli ho fatto 30 passi indietro, ho dovuto ignorare la lingua,
1: okay,
9: e si capisce, per me è il migliore di tutti.
1: Okay.
9: Una persona che non ci rimanda.
1: Da dove stai chiamando, Salvatore? Dall'acquario?
9: Perché?
1: Salvatore, stai chiamando da un acquario che non ti sento bene, cioè da dove stai chiamando?
9: No, da Napoli.
1: No.
9: È l'umidità, forse, l'umidità.
1: L'umidità.
9: L'umidità.
1: Non chiami dall'acquario, ma da Napoli, sì.
9: Allora questa cosa mi sta facendo messaggi,
1: sì,
9: perché non prendiamo più giovani, perché poi se prendiamo più giovani non cominciamo niente, è perché non abbiamo preso un bic. Allora io dico, quando iniziamo a crescere come tifoseria, abbiamo iniziato con la festa da luglio, hanno fatto una festa di Giustrapo, una festa
1: sì,
9: secondo la vendita, perché ha fatto la festa, cioè, ma dico io, che quell'uomo,
1: speriamo che ci possano smussare queste incrinature, no, è vero, hai ragione, è un po'
9: quello che dice, anche dei striscioni che lui mette gli sponsor, vuol dire quel sponsor serve per fare cassa,
1: sì,
9: e quella cassa serve per comprare i giocatori e per dire quella cosa insieme.
1: Speriamo che si trovi una soluzione di mezzo. Sabato ti devo lasciare, perché ti devo lasciare che ti sento malissimo in acquario, provincia di Napoli, che ti stai chiamando, si sentiva malissimo, non so, era proprio sotto, era sotto traccia. Allora, 3 minuti abbiamo tempo per poter sentire Chicco, che è in linea tra poco, e salutare un po' di amici, che ne ho tanti che non riesco a salutarne. Vabbè, Mimmo Rovietram mi legge un messaggio che posso ovviamente leggere poco. Mettiamo il caso che Lucca invece domenica segna il gol vincente, che succede, Francesco? Succede che io faccio un salto di gioia se segna Lucca, che tu non hai neanche idea, e poi andrò sempre più convinto quando farò il fantacalcio mercoledì di ricomprare il mio Lucca. Questo è il mio obiettivo, ricomprare il mio Lucca. Vedremo al fantacalcio che cosa succederà. Tokyo presente, ci ascolta, il sorteggio non è andato male, diciamo che rispetto agli altri anni ci è andata bene, peggio di quanto abbiamo fatto l'anno scorso, impossibile. Il nostro amico Pietro da Tokyo, ci ascoltano anche da Brindisi, oggi ci ritornano al nord, chi è il nostro Nicky sta tornando al nord, ti raccomando, amico che sta chiamando da Napoli, non dall'acquario, deve fare la... saluti anche da Giosuè, a tutto il Napoli Club, fratta minore, Pino Lisbino, girone Champions abbordabile, ragazzi, non è il girone, è il calendario. Lello da quarto, meno male è andata bene, 13 punti minimo, saluti a Eli e Giovi, e poi Chicco, buongiorno.
10: Gianluca, buongiorno,
1: oui,
10: felicemente sentire.
1: Grande Chicco.
10: A tutti, un saluto a tutti al bar, oggi è l'ultimo giorno mio lavorativo,
1: vai.
10: Ti ascolto dall'app, dalla felice Calabria.
1: Ah, chiama da Manganiello, te lo porti pure a te, pure a lui, a Manganiello, te lo porti in Calabria.
10: Io vado un po' più avanti di lui.
1: Ah, ok.
10: Scalè, che ci piace,
1: sì,
10: io sto a Diamante.
1: A Diamante, tutti e due, bello, te lo meriti, te lo meriti, bravo.
10: Gianluca, un mese di agosto proprio, che dire?
1: Che dire, che dire, è andato all'Avellino, che dire, è andato all'Avellino, che dire?
10: Che va bene così, in un girone meglio di così,
1: bravo,
10: non se ne può.
1: Calendario.
10: Che pure loro, anche loro,
1: sì,
10: hanno pigliato Napoli,
1: sì,
10: ci devono tenere.
1: Bravo.
10: Che mi piglia sempre paura.
1: Esattamente, non bravo Chicco.
10: Napoli.
1: Bravo Chicco, dillo forte.
10: Va bene.
1: Vabbè Chicco, però portati l'app, non ci abbandonare, ti raccomando.
10: No, Gianluca, i saluti lo sai, tutte le mattine.
1: Bravo Chicco, il nostro fedele Chicco, grazie Chicco.
10: Ciao Gianluca,
1: divertiti, un saluto anche a Enzo da quarto, Leao al Napoli, impossibile, e grazie di vero cuore a Mister Conte, ma ha lasciato un disastro economico, non si può nascondere, ce lo scrive Mauri, e poi buongiorno, non mi ascolti e non mi leggi più, chi è? Carlo da Secondigliano, ho mandato un audio alle 9.03, caro Carlo, gli audi non sei il solo a mandarlo, ce ne sono tanti altri, facciamo un po' di alternanza, ti abbraccio forte e ti auguro. Ivan da Madrid, in partenza per Lerma, paese vicino a Burgos, per il weekend, bravo, mi è venuta voglia di andare a Montefalcione, hai ragione, felice stamattina. Si è scatenato, ha tirato le cromature a lucido. E poi saluto, si può vedere una foto di Felice per abbinare un viso, un volto alla sua voce, secondo me è ancora più come Mister X la prossima settimana per una canzoncella. Mister X, se tu vuoi vedere la foto di Felice, noi vogliamo sapere tu chi sei, che facciamo così, io te la mando la foto di Felice, ma tu mi devi dire chi sei, Mister X, Vabbè, abbiamo chiuso, ragazzi. Grazie a Nellino Iorio che va a riposarsi adesso in brandina a letto 2-3 ore. E poi vi abbraccio, vi do appuntamento a domenica. Domenica ore 18 c'è diretta azzurra a Kiss Napoli, subito dopo il bar dello sport post gara con Susi Fiorillo. Donna Susi Fiorillo, commenteremo la partita. Poi ritorneremo noi invece in maniera ordinaria lunedì mattina alle 9 puntuali come sempre con il bar dello sport su Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!
11: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Amiche, amici, buongiorno. In questo venerdì 28 agosto siamo al giro di boa prima di iniziare il mese di settembre, dove sappiamo si piange, ci si dispera. Dovrà passare un altro anno per avere un po' di sole, un po' d'estate, ma qui siamo magnani.
1: La gente sta stammando.
0: Lo so. Però
1: se
0: volete un sole fresco che vi sappia davvero refrigerare, il canale 76 a vostra disposizione, dove c'è lui, Rosario Verde.
1: A primo impatto assomiglia assai a Keanu Reeves.
0: A primo impatto era un po' di sfumo,
1: a primo impatto, appena prima di Keanu Reeves. Rosario Verde sul 7-6 del digitale terrestre. Insomma, questa mia fisicità, sto perdendo personalità. Come si dice, accanto a lui, Marco Pesacane, un uprinzolo, stamattina è un uprinzolo.
0: Perché c'è una scala.
1: Uno per il zucco, le cose. La muletta in dei capilla, mazza pezza. Manca solo pantaloncino, pantaloncino. Ma non si fa.
0: Ma non si fa? Ma estate.
1: La prima radio di campana, insomma, la radio di un
0: altro. E che fa?
1: Cioè, stavano in giacca e cavalli.
0: Scusami, la radio del Napoli. In giacca campo come scendono a giocare? Che pantaloncini?
1: Anche per un quadro tu. Capisci il pallone tu.
0: Doti nascoste, perché ne capisci con cosa tu?
1: Niente di meno, sono opinionista. Sono opinionista, sto parlando con Walter, mamma ci ha piarato con la mano, faccio 3 euro. Anzi, ve lo dico, da settembre a casa parlo solo i palloni.
0: Abbiamo già iniziato. Comunque, vabbè. E facciamo una cosa: sentiamoci una canzoncina che c'è la nuova di Madonna che si è aperta una danzenteria. Vediamo un po' di ballare insieme a lei. Quindi su il volume, e poi ragazzi, fino alle 12 le notizie, gli approfondimenti, gli inciuci.
1: Gli
0: Esatto, di Yes and the Disco. Fammela presentare bene.

0: Allora iniziamo. Io partirei da qualche vocale che è arrivato così.
1: A lascia stare, no?
0: In introduzione.
2: Buongiorno. Vorrei approfittare della presenza di Stefano De Martino per sapere quando ricomincia a fare i tuoi. Grazie.
1: Non sono Stefano De Martino.
0: Non ce lo dice.
1: Ci somiglio molto, ma non sono.
0: Vabbè.
1: Assomiglio proprio a Nicolas Cage, sì. Ci sta, poi questa camicia ancora che mi sono messo stamattina, che mi sono vista la coreana.
0: Sì, molto bella.
1: Questa coreana nera sembra proprio, come si chiama? Keanu Reeves in Matrix.
0: Sembri cosa?
1: Keanu Reeves in Matrix.
0: Tu? Solo perché hai messo un colore.
1: A chi assomiglia? Abbonandomi l'Alberto Dupa, a chi assomigli tu?
0: La differenza sarebbe che io almeno ci somiglio per davvero.
1: Alberto Dupa, assomigli. Buongiorno.
0: Tenevo ciuffo, capite che hanno rivesti in Matrix? Tenevo ciuffo con Maestro.
1: Buongiorno a tutti, noi facciamo una radio di servizio questa mattina. Ci rivolgiamo a quelli di voi che tenete una cosa sorda. Sì, tenete una cosa sorda, scappate in Patagonia.
0: Patagonia.
1: Capatan, ignorante, che
0: senza
1: fanno come il signor sta in Argentina, dice, ora dell'Argentina.
0: Ok, in Argentina non vanno a fare il patano.
1: Fanno il fellegano.
0: Sicuramente.
1: Fanno il fellegano. Allora, sempre più miliardari stanno pensando di trasferirsi in Patagonia, va bene?
0: Sì.
1: Per scappare dall'apocalisse, se verrà. Ecco, grandi notizie per gli agenti immobiliari argentini in Argentina. Gli uomini più danarosi dal mondo hanno individuato in Patagonia un luogo ideale per sostenere la vita dopo un disastro nucleare.
0: Bene.
1: Che te lo dico già da anni, ti sto dicendo che parecchi, no? Come Elon Musk, quello là di come Zuckerberg, tutti questi qua, si stanno costruendo questi bunker antiatomici. Tu quando dici, ma perché questi qua si stanno costruendo questi bunker antiatomici? Ma Mark dice, così per sfizio, io dico che qualcosa sanno, no? Cioè qualcosa sanno, sapere. Che fa? Cioè tu da a casa in stagione perché sai che avendo un cover, capi? Da a casa in montagna perché sai che avendo un freddo. Se chiesto su vuoi bunker, sa che bene l'apocalisse, capi? Pensava, lascia stare, fai lascia fare.
0: Io a volte
1: lascia
0: ho davvero profonda difficoltà.
1: Così,
0: io ho davvero...
1: Accatta macchina perché sai che a fare un servizio, e capi? Già non è che accatta macchina, ma lo so così. Non si fa.
0: Io alle volte ho davvero grossa difficoltà a seguire il tuo
1: filologico. Cosa c'è di speciale in Patagonia? In Patagonia non è che ci stanno il patano oppure ci stanno le
0: donne. O
1: patano, guarda che patano. Non è così. In Patagonia sembrerebbe una sorta di bunker a cielo aperto, un'oasi in grado di sopravvivere a qualunque catastrofe. L'apocalisse nucleare è una semplice terza guerra mondiale. Stiamo d'altronde parlando di un angolo del mondo sostanzialmente isolato e potenzialmente autosufficiente. E praticamente dice che parecchi ricchi della Silicon Valley, dove sta insomma questi qua che fanno
0: le start-up, Google, queste qua,
1: stanno accaparrandosi per prendersi queste case, queste ville, questi terreni là, e dici che gli agenti immobiliari stanno un po' oberati da questo, perché non riescono a soddisfare tutti. Ce n'è uno in particolare, si chiama Wamani, vedi chi è Wamani?
0: Come si scrive?
1: W-A-Mani. W-A-Mani, perché tiene in mano proprio come un canguro, perché
0: si va a scrivere chi è.
1: Wamani, chi è Wamani?
0: Dice probabilmente intendevi un'altra persona, perché non...
1: Sì, scriva così, Wamani, scritta così,
0: Wamani.
1: Wamani. Wamani. Wamani.
0: Wamani.
1: Bravo, Gero, quando diciamo Wamani.
0: Allora, Wamani non indica una persona, ma fa riferimento a tre concetti principali.
1: È un imprenditore, un ricchissimo della Silicon Valley, pure lui, e praticamente lui dice, siamo già nella terza guerra mondiale, le linee del fronte sono già tracciate, ha detto il magnate in un'intervista al Financial Times, in cui ipotizza.
0: Il sogno di Wamani. Wamani non è un cristiano.
1: E chi è?
0: È un luogo, cioè... È un immenso ranch bunker di 332.000 ettari.
1: E chi è?
0: Di nessuno!
1: Dello bunker di Vasalaschi, di Vasalaschi. La visione di Vasalaschi.
0: Per
1: comodità lo chiamiamo Ernesto. Ernesto, non sappiamo mai chi sia.
0: Non ero io che non lo trovavo. Era una un'altra cosa proprio.
1: E chi se dice? Siamo già nella terza guerra mondiale, le linee del fronte sono già tracciate, ha detto il magnate dell'intervista al Financial Times, in cui ipotizza un prossimo conflitto globale che avrebbe reso perfettamente sensato dotarsi di un rifugio. Tieni tu un rifugio. Oltre ogni ora tuo, tieni un rifugio, no, mi sa che. Una tesi che ha convinto anche il suo amico personale, si chiama Peter Thiel. Un'amica personale, a cui ha ammesso di aver parlato di una possibile fuga in Argentina, spingendola ad acquistare una casa a Buenos Aires.
0: Quante teste c'è?
1: Buenos Aires e dei terreni in Uruguay. Chi si caga, si sentono in pericolo e accattano.
0: Secondo me i poteri forti mettono queste notizie di queste catastrofi apposta, perché sanno che poi ci sono i ricchi che spendono in
1: queste
0: cose.
1: E perché non stai seguendo la vicenda?
0: Sì, lo so.
1: Stai
0: lo
1: seguendo
0: so,
1: la vicenda, lo so che la stai seguendo. Allora, seguendo qualche
0: minaccia di qua e di là se la stanno lanciando.
1: Insomma, i servizi segreti della CIA aiutano in Russia, chi era russo dice mo ciumeno, evidentemente, o c'è
0: tu la dovresti smettere di fare certe campagne.
1: Putin hai tu aggiù la menga e allora tutto quanto poi facciamo proprio come il bullo, no? Prima i tovatti quando gli dici vado secco, non aspetta, parlami, che cazzo, perché non c'è neanche il tempo di parlare, il tuo bombo da gemanata in capo, che sei tu bullo. Ne camo per due missili che sto dando a chi li sta facendo, sono capicciano con la raffinere. È come si è carattere
0: in realtà abbiamo un estratto di questo capo della CIA che è andato a parlare con Putin e la domanda specifica è stata: Putin, ma perché? E Putin ha detto: Rosario Verde might minel. Quindi è colpa tua, fondamentalmente.
1: No, è tutto il contrario. Che chi giustamente in inglese dice: no, c'è un missile a kill. Chi dice: un giorno che mi incazzo. Chi dice: un frutto a me. Ma ora si incazzato. Ma come si. E insomma, sono
0: magari fossero così queste discussioni alla napoletana, si risolverebbero in poco
1: tempo. Però uno dice: sentite quest'altra notizia.
0: Ma riguarda sempre la Patagonia?
1: Legata alla Patagonia, legata alla terza guerra mondiale. Sentite a che siamo arrivati.
0: Sì.
1: Bari.
0: Dalla Patagonia a Bari.
1: A Bari. No, dalla Francia a Bari, alla Patagonia, alla Russia. Come ci si arriva? Bari viaggiava con 3 missili da guerra nel furgone. Ma arrestato un francese. Dopo un controllo di routine, un 46enne è finito nei guai per un trasporto di armi. L'avvocato è stato autorizzato dal Ministero della Difesa di Parigi. E sentite, viaggiava con 3 missili da guerra nascosti nel furgone, ma dopo un controllo di routine sono iniziati i guai per un clandestino francese, 46 anni, cittadino, 46 anni, che è stato fermato al porto di Bari perché trasportava armi nel suo mezzo. Va bene, il fermo è stato fatto nel 9 giugno scorso, cui si è avuto notizia il 26 agosto. Trasportava armi, era sbarcato al porto di Bari con una nave proveniente da Patrasso in Grecia, cioè chi se ne sa, la Francia, giù in Grecia, ora Patrasso è arrivato in Italia. Qui è stato bloccato dai militari mentre trasportava nel suo furgone 5 contenitori destinati al trasporto di armi. Nel loro interno c'erano tubi di lancio e missili.
0: Pure?
1: Tra cui 3 Ashcam, no, 3 Acheron, si chiamano Ashcam, 3 Acheron, potenti missili anticar prodotti nel 2017 dal sede francese. Naturalmente i francesi hanno detto: ma chi lo sa?
0: Giustamente.
1: O il giudice l'ha bloccato perché questo c'ha tutti i documenti, però insomma ci sta qualche contraddizione fra timbri e roba varia. Poi non c'è l'autorizzazione al trasporto delle armi.
0: Ma poi perché, scusami, il Ministero della Difesa francese dovrebbe mettere 3 missili in un furgone di un cittadino comune,
1: no,
0: e dire: vai in bacia,
1: non è che
0: Van Derra Grecia fa vacanze, no. Cioè perché?
1: La domanda non è che.
0: E qual è?
1: È
0: in Grecia. Ma no, che dici? Si sente? Torna qua. Guarda che si sente tutto.
1: No, fuori dal microfono posso dire. No?
0: Sì, ma il rimbombo torna dentro.
1: Capisci? Cioè, non ce l'hanno fatta la domanda. Allora, cazzo, sei? Dove vai? Ok. E come Nellino, deve, bravo, che ti abbassa anche la barra. Se temi sul tuo furgone, cioè, mi tengo a così, non sono mai anche accorto.
0: Stavo andando a festeggiare il Ferragosto.
1: Che cose non stanno buone.
0: Andando a fare la festa di paese giù in Grecia. Ho portato due fuochi d'artificio.
1: Comunque, sì, che cose non stanno buone. Domanda per il nostro pubblico.
0: Amato pubblico. Allora,
1: siamo nella fine del mondo. Viene la fine del mondo. Voi, prima di. E tu, Sanke.
0: Le famose bombette baresi.
1: Babetta Barini,
0: buonissime tra le altre cose.
1: Vabbè, ragazzi, dicevi. Primetto sangue, dico, cosa faresti prima della fine del mondo? Sapete che fra la manata,
0: sì,
1: è finita, cioè la manata, cioè, sapete che ce ne vogliono tre. Tu burdello,
0: vabbè, uno di qua, uno di là.
1: Se ne meno tre, Putin è finita. Allora, diciamo che la manata, voi cosa fareste? L'ultima cosa, cioè, sai, fra 10 minuti chi la mina? Dassi 10 minuti, che fai?
0: Bernardo Libero.
1: Bernardo,
0: no,
1: tu fai un pensiero in capo.
0: Si dice.
1: Fateci sapere al 342-00-00100.
3: Ma chi si stava accattando le bombe per prima dell'anno? Non è
1: troppo. Se era napoletano ci avessi pure creduto, chissà se l'ha pigliato di contrabbando per fine dell'anno. Vabbè, ci fermiamo la canzoncina e torniamo, vai.

0: Allora andiamo a leggere i vostri messaggi. Ragazzi, in realtà era un napoletano che è andato a comprare i botti di Capodanno.
1: No,
0: Faccio un bel debito a nome di Rosario Verde. Sì, tanto.
2: Pensa all'arsenale nucleare russo, mani napoletane. A fine dell'anno ci arriviamo. Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi sei? Chi è?
3: Rosa, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Volevo dire una cosa. Io pure andavo a macchina. Aperto un cofano, ma non avevi i missili, però tengo certi bomboloni.
2: A bombolone cazzo. Allora, dopo lo fumo, vai.
0: Ma la vera domanda, tu che hai il ciocio?
2: Sì.
0: Vai pure tu in Patagonia?
2: Non è ciocio che lo livello là. Là c'è un ciocio un po' che c'ho. Io smuovo 1.000 euro, che hai pensato? E capire che abbia i fiori mi magna.
0: Quindi tu andresti in una
2: locale tu ci interrompi un mazzo 6 giorni, ma non lo mangi,
0: certo che te lo mangi, lo sappiamo,
2: dice mangiate un'emozione, ma ci mangiate un fiore.
0: Ragazzi, sono Quentin, NCC di Napoli. Il paese più sicuro da vivere se ci fosse una catastrofe è la Nuova Zelanda.
2: Che è in Patagonia?
0: No, la Patagonia è in Argentina. La Nuova Zelanda
2: non capisci di Patagonia, non
0: puoi andare solo chi te può andare solo chi te no show, però come ha detto Rosario o show assai. 0815466873, ma questi
4: io
0: soldi,
4: l'ultima cosa che esclamerei è aiuta a chi lo servizio state senza c'è un repato
2: e ma sei muore
0: muore fiero almeno.
2: Cioè,
0: questi soldi non li possono investire per mettere pace ed evitare le catastrofi. Questa gente veramente avrebbe il coraggio di vivere sottoterra o isolati dal mondo, sapendo che a un passo da loro c'è distruzione ovunque.
2: Ma lo sanno. Ric, non voglio, ecco quello che stavo dicendo prima di iniziare il programma a Marco. Agiti visto, Marco, perché io non ti voglio dare il milione, i 2 milioni, non voglio che tu diventi ricco. Perché o ricco vuoi campare, o povero vuoi morire. Capito? Cioè, o povero, ci viene la terza ronda mondiale, viene la terza ronda mondiale e dice, fra 10 minuti da Napoli, o povero, dice, ah, sa fa Dio, e chi il capello, e ti chiamo io so, quando andare a Equitalia, chi dice, ah, fa mocca, mori, mori, mori, mori, o ricchi invece, dice, ma tengo tessi soldi, una vita annanzi, sono giovane,
0: a già spendere,
2: ma, capito? Che se tu amori povero, meglio povero, che o povero muore felice, o ricco muore arrannato,
0: Io vorrei fare
2: media povertà, signore, media povertà, in tante maniere, per esempio, per esempio tu, ti stai trasferendo a Portici in Patagonia, non sai sta Patagonia,
0: non conosco la strada,
2: sì, non sai niente, sei mesi patagonesi, mesi patanti,
0: sai, non ci sono le patate in Patagonia,
2: che fofonico, purissimo, sei imparati, va bello, pronto?
3: Pronto?
2: Chi sei?
0: È Gianni.
3: Ragazzi, la Patagonia è più patanara
0: comunque. Giustamente.
3: No, una cosa, ma io ieri uscì, stavamo sul divano, sì. Stiamo morendo telegiornale, no?
2: Sì.
3: Ah, ho visto vedere il telegiornale, che a nord vedere un telegiornale, non ci sta niente a fare.
2: Sì, infatti, si è visto in Italia come stiamo io.
3: Ho fatto una considerazione molto bella,
2: sì.
3: Anche se ho visto alluvioni, terremoti ovunque, su rischio era l'atomica, la guerra nucleare, ho detto cacchia, gente, 8 miliardi di cristiani che popolano la terra ancora non stanno a rendere conto che Dio esiste. Tu dici perché Dio esiste? Perché tutto quello che sta succedendo è scritto.
2: Ti dice? A me mi fanno il ciofito con quello, 8 miliardi di cristiani decidono 4 persone e chi li 4 tenono pure, vanno pure in Patagonia.
3: Fai la domanda, ma come fanno 8 miliardi di cristiani a permettere tutto questo? Non si rendono conto che ci stanno distruggendo.
2: Hai capì? E camma fa? Dimo ci organizza una rivoluzione, frate. Ma chi c'ha it Mark sta meglio Gitti Marco, mi organizza una piccola babuio, ma domani non lo so, è sabato. Dopo la radio c'ho da fare, Gitti facciamo le ma l'undrista cominciano a settembre, facciamo le ottobre. Cioè non siamo capaci di organizzare.
0: Ma poi ci abbiamo da fare a settembre, scusami, vabbè, al momento ci fermiamo, poi torniamo dopo e ci ragioniamo. Però senti a me, facciamola verso
2: ottobre. Come fa?
0: Facciamola verso ottobre.
5: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
7: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, andiamo avanti, 10 e 30 minuti, si parla un po' di apocalisse, quelli che hanno il CO forte si stanno comprando terre, proprietà in Patagonia, perché pare che lì possano sopravvivere a qualsiasi tipologia di catastrofe, umana o naturale che sia. Mentre noi, poveri, poverelli che siamo qua, che cosa faremo nel momento in cui scopriamo che stiamo per finire, che sta per essere distrutto tutto?
1: Muori, sai, che come una zanzara, tu puoi morire.
0: Cioè, che sfizio ti levi? Che sfizio ti levi?
1: Muori, i ricchi potenti pensano pure, muori 8 miliardi, facciamo una bella guerra nucleare, ne morono 3, 4, 5 miliardi, torniamo nato da 3 miliardi, è stato buono, io tengo ciò e campo buono, i lati 3 poi stanno struppiati, così. Cioè, capi, secondo me chi lo fanno il suo pensiero qua, ci misura, ormai che i poveri siete diventati troppi inquinati, pulite di diritto, rompito cacchio, traffico ammiezzati, ogni pure la scuola si fa.
0: Che se te
1: la mattina io devo andare in ufficio, la macchina, che io trovo un povero che vuoi la scuola. Dici, ma io voglio fare la scala sociale, ma fatta la scala mobile. Cioè, capi? Sì. Tu pulite campare per forza, noi facciamo una bella guerra mondiale.
0: Ma che vuoi?
1: E cerim si 4-5 miliardi.
0: Ma che uccidere? Ma che stai dicendo?
1: Ma cosa stai
0: farreticando? Ma che nessuno mena niente qua. Ma non si mena niente.
1: 4-5 miliardi di cerim, 3 miliardi, è giusto, 3 miliardi.
0: Guarda, i ricchi e
1: non c'è sta traffico, un casello sembra libero, va bene.
0: Tu non capisci.
1: Un corso malto se va che non puoi.
0: Tu non capisci che grazie alla democrazia e alla deterrenza nucleare, il primo che la mena fa una strage, perché si autodistrugge. Cioè, che se io la meno, poi me ne arriva una di ritorno. E quindi fondamentalmente nessuno la menerà mai. Allora soffrire questa terra.
1: Che bello, Marco, perché stava per scoppiare, non so, chi segue il programma se lo ricorderà, no? Stava sul confine ucraino la Russia. E dice, ma non gli dà retta, quelli fanno vedere i muscoli, ma figurati se la Russia va a invadere l'Ucraina.
0: Mai detta questa.
1: E inizia la guerra con l'Ucraina, è una roba.
0: Ci ha parlato quell'altro che disse, Trump deve essere eletto, non farà mai una guerra. Non ha mai fatto una guerra e mai le farà. Ma
1: differenza fra me e te, però sai qual è? Che cioè, ho sbagliato.
0: Sì, vabbè.
1: Ho sbagliato. Sì, sì, sì. Mi sono.
0: E allora ritira il tuo voto a Donald.

0: 1-546-6873 per dire la vostra, ci sono anche dei vocali.
1: Cosa è sta villeggiaisci?
2: Sì.
1: Figgi mi sono una murata a pis.
2: Sì.
1: Bella buona mugliare mi dice, diciamo, mi pare brutto, hai messo io biglietto lo traghetto. E vabbè, hai messo io biglietto. Ma comunque bello e buono, non ha preso se non mangiando, a tavola, bello e buono. Ma guarda e fa, ma ho perso un mangiare, ci messo una bottiglia di vino bianco.
2: Pure.
1: Boh, lo sa, ma c'è tu fuma per dire il ricchio.
3: Provi, signoro, io ho un po' poche vine.
0: Ma vedi, la psicologia comunicativa non è che ha chiesto, possiamo prendere. Su questa portata ci starebbe bene.
3: E sta zitto, che poi sono grandicelli, cioè non sono gli adolescenti.
0: Mio pronto? Fratello ha 22 anni e le vacanze le fa con me.
3: Tuo fratello, ebbene.
0: Col fratello, bene.
3: Pronto?
4: Paiu, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
4: Sono Giovanni, tengo 43 anni.
0: Bravo. Sì.
4: Le vacanze sempre fatte da solo, mai con i genitori.
3: Eh sì.
4: Mai.
3: Sì.
4: Quando mia mamma e mio padre andavano a mare un mese intero, a casa mia si festeggiava, si facevano i party.
3: Vabbè, perché te li vetraste la casa tua. Pure a me si facevano i trasto l'uno. Pure mamma, oggi, ma a me papà in un mese a Scauri, mi ricordo.
4: Oggi che tengono figli ai 23 anni. Quando manchi in vacanza viene tempo con me.
3: Vedi.
4: E tutto appesa X e ha innamorato. E
3: vedi che viene con te. Però il paraculo penso che si fa pure la vacanza solo con innamorato.
4: Sì,
3: sì, se non
4: ha casa di mamma e papà, di nonna, Gaeta, tutto a spese sui.
3: Ah, comunque stanno. Chi stanno capendo tutte cose, mi sa. Chi stanno capendo tutte
4: cose? C'è da mia zione, non fatica, mangia, beva, a patanate ne ha portato.
3: Ma come mai? Gesù, Gesù. Ah nonno, figurati che sa come tratta, ah nonno.
0: Vabbè, guarda, guarda il lato positivo, sei la sua Patagonia.
4: No, no, la Patagonia te lo indugaccia.
3: Cioè, chi lo va da nonno che lo tratterà con mio ri, poi va da mamma che lo tratta con mio ri, cioè, come fa?
4: Ci credo, un stronzo fatica che
3: cacciso. E una da fatica.
4: Una da fatica.
3: Una da produrre, frate, una da
4: produrre. Laggiù.
3: Ciao,
0: ah, non è mio figlio, mio fratello. Ciao caro,
3: ciao, ciao, ciao.
0: Mio figlio ha 22 anni e fa le vacanze con me.
3: Ma sì.
0: Va bene, canzoncina ragazzi, ci
3: quindi
0: sono.
3: È vera sta cosa, eh? È vera. Vedi? Il fatto che vanno con i genitori e la generazione.
0: Ma c'è internet oggi, ragazzi sanno.

0: c'è il rosario da Como, cioè.
1: No, ma più che altro io mi rendo conto che invecchio, perché c'è una scena di un film bellissimo, quello là della Magnum, come si chiama, Anello, quello là che fa la
0: Magnum PI.
1: No, che fa la Magnum, che lui fa il fotomodello, che comunque c'è la scena della pompa di benzina con questa canzone che poi e saltano tutti.
0: Mi sembra una pompa male, che parlando sempre il stesso colpo,
1: cioè, non mi viene il nome del film, ragazzi, venite
2: e camma fa, ma sta mancando 3 ore per scendere, che non ricordo nome.
1: Rosario,
2: sto facendo un programma per sacare, ma non mi posso fermare perché tu ti ricordare il nome.
1: Calmati, ti fai rosso rosso quando fai così, calmati, ti viene una cosa
2: e tu mi fai venire, tu mi stai attendando. Tu mi stai attendando
1: un pochino. Pensa ai tuoi figli che senza di te come fanno a venire in vacanza,
2: pronto Rosario.
3: Ciao ragazzi, è un po' che non ci sentiamo, Rosario da Como.
1: Ciao.
3: Come state? Tutto bene?
1: Allora,
3: ma prima stavo sentendo la storia di Lula che si buttava, un figlio si buttava all'amica.
1: Sì.
3: No? Io stavo pensando, sono giusto buoni i genitori e l'amica. Perché chi si sono fatta la vacanza, solo loro. E chi si cacciano la vacanza a figlio, no?
1: Esatto.
3: Quindi.
0: Perché sta zitti, i ragazzi hanno capito tutto. Siamo noi che.
3: No, io al massimo, quando ero ragazzo con i miei genitori, gli avevo ulito la varcatura.
0: Ma al massimo. E ti lavava pure tu la discesa, così non fate tanto puttana. Tu io a San Coppa asciugamano e fate un coppo lottino.
3: No, quando lottino teniamo solo la cabina.
0: Sta bravo, io
3: la cabina. La tanna, si chiamava la tanna. Ci aveva una cabina un mese all'anno. Poi tira purtroppo che la cascetta ci ne mangia un frigorifero con ghiaccio, un mallone, che cosa.
1: Cioè, ragazzi, oggi la cabina sarebbe inutilizzabile. All'epoca diventavano delle saune.
0: E si mangiava.
1: Col caldo di oggi, cioè, entrare in una cabina equivale a morire praticamente.
3: No, ma poi fatto che nessuno ci serve in questa cabina. In la cabina,
1: certo.
3: Solo a mangiare stivo, ma che cucinava, che suonava come una pazza in la cabina.
1: Povera donna,
0: pure. Quanti anni c'hai tu?
3: Io ho la tua età, Rosa.
0: Che la generazione. Ubagna Gebni si chiamava, sì. La stessa cosa facevamo pure noi.
1: Ciao, caro.
3: Sì, dicendo noi in 127.
0: Sì, vabbè.
3: Abbiamo fatto Ubagna.
1: Ciao caro, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Vedi, grandi i nostri ascoltatori che subito mi sono venuti in soccorso. Zoolander, il film con Ben Stiller, grazie. Grande.
2: Ma potremmo stare mezz'ora, dice, non mi ricordo. Zoolander dice, non copo. Zoolander, poi.
1: Abbiamo fatto un piccolo assaggio di cultura cinematografica moderna con un cult della comicità come Zoolander, con un grande attore come Ben Stiller. Abbiamo ricordato, magari stasera, se qualcuno voleva vedersi qualcosa e non sapeva cosa,
0: in
1: ora dice, vediamoci Zoolander, è un grande film.
0: Nello, dici tu, in un sai,
1: hai mai visto Zoolander?
2: Ma non tanto, chi c'ha sexa?
1: Gli ho dato un consiglio e domani ne parliamo.
0: Cioè, ma stiamo parlando, c'era una volta in America, non so se ve lo ricordate.
1: Gran bel film, veramente. Bravo,
0: io non ho più saliva, sono anche soffugazzo.
1: Per questo
0: lo affogherei. Cioè, non che stanno i macchinari, così no, abbruciassi.
1: Per questo
0: io non ho più saliva, non lo so più che fare.
1: Ma secondo te?
0: Io non so, voglio l'accompagnamento, di che? Già dalla 104 a chi si voglia l'accompagnamento.
1: Ma scusa, secondo te?
0: Mi piace lo speaker di sostegno, questo un speaker.
1: Perché ne approfitto per dire queste cose? Perché so che hai finito la saliva e posso senza essere affogato.
0: Ma c'è uno speaker di sostegno.
1: Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi.
0: Ma fermiamoci. Oggi 601 mesi, quanti ho sostegno?
1: No, qualcosina in più.
0: Accompagnamento, quanti?

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno, più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Come si chiama la canzone?
1: Agitare Coca-Cola. A poi su questo. Una volta facevano subliminale. Va bene, fa niente. Quattro figli, lavorava solo papà. Lido, Away, Lago, Patria. Tre bagni l'anno. Facevamo le telline e mamma le cucinava a mezzogiorno nel parcheggio del Lido.
0: Eh sì, perché all'epoca veramente mi ricordo pure io. Però a Castel Volturno si facevano le telline al. Ma non ci sta proprio, manco c'è la sabbia proprio, niente.
1: No, dai, un po' di sabbia arriva.
0: Manco il sale, uno sale. Sì. Acqua salata, insomma.
1: Ragazzi, finché i miei figli erano minorenni venivano in vacanza con me e a parte le loro fidanzate si portavano anche le loro amiche. Ogni mia vacanza eravamo sempre in 10 e nessuno cacciava una lira. Li dovevi preparare panino a pranzo, la cena a sera. E adesso sono rimasto solo io e mia moglie. Capito? Sono fatti grandi poi, se sono. Beh, meglio prima o dopo? Ecco, vedi, questa sarebbe la domanda.
0: Ma meglio prima?
1: Preferisci ora che vi godete la vacanza tu e tua moglie o prima quando eravate in 10 e praticamente vi dovevate svegliare alle 6 del mattino solo per preparare i panini, fondamentalmente? Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Stefano,
0: tu raggi con querele, dimmi, caro.
2: Sto a posto.
1: Tutto a posto, caro.
0: Se campo.
2: Ognuno da papà da vacanza, pensa che.
1: Veramente no.
0: No. Dai, se ne è giunto, altro punto.
1: C'è rimasto male. C'è rimasto male, vabbè, ci restano male per poco. 081-546.
0: Io sto convincendo, io so come resiste a me. Io sto convincendo, mi fa papà pure la vacanza. No.
1: Sì, che cazzo.
0: Ma ogni tanto vanno a fare spese e chi la fa in spiglia.
1: Ma tu c'hai già quel povero uomo di
0: fianco. Dice nonno, ma tu trovi questa mattina. Ti trovo per prendere due spigolette, così.
1: Due spigolette.
0: Come?
1: Ma cannonate in petto due spigolette.
0: Quattro spigolette, cinque spigolette. Tu non sai fare, pensa, ma tu non mi stai manca a sentire a me. Non mi stai a sentire.
1: Io preferisco fare esattamente come faccio. Basta, indipendenza.
0: Tu qua.
1: Allora, 081-546-6873, pronto?
2: Pronto, c'è il direttore artistico?
0: Sì, sono Tommaso. Io, ti dica.
2: Stefano, buongiorno. Senti, ma come par condicio, potremmo fare? Sei spiata da Pepsicolo e se ne va.
0: Ah, pure Pepsicolo, è bravo, sì. Sì, per par condicio, sì.
1: Portici Lido Dorato, cabina con mamma che preparava, bei tempi. Ciao Severino, un abbraccio.
0: Severino pure è cinquantenne, noi pronto?
3: Ciao Rosa, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Bentornati.
0: Ciao. Ciao, caro. Ciao, grazie.
3: Ma io mi hai sbloccato un ricordo esagerato.
0: Eh sì.
3: Lido Riva del Cigno, Ischitella,
0: era battutissima quella zona.
3: 1106 nubi. Papà portetta marmitta la macchina. Si fanno
0: nasconde. Senti, ma da ricordo ci sei mancato tangenziale, da ricordo, da
3: nuovo
0: piccolino.
3: Siamo
0: proprio senza, strada americana.
1: Era veramente un viaggio.
3: Che tempi d'oro, però, che tempi d'oro.
0: Che bei tempi, sì. Il mare era bellissimo, bello, sì.
1: Ragazzi, erano tempi d'oro perché eravate giovani. Tutto quello che succede nell'età adolescenziale fino ai 20 anni è tutto bellissimo.
0: Ma perché mi lo passa questa cosa? Perché?
1: Sto dando un supporto.
0: Tu hai fatto un'adolescenza, ma non penso proprio. Tu andavi in alberghi, cose, e badanti, ma. E cose, i sordi, umani con l'amine, patate purtava. Talmente. Sai che sono parlando 12, 13, 8 anni, 7 anni.
1: San Marco di Castellabate, praticava
0: a 7 anni.
1: No,
0: andiamo. E di che si dicendo? Tu sei 7 anni quando chi stai.
1: No, si parla degli amici ventenni.
0: Io lavoravo, io dico, ma chi ti ha picchiato? Io lavoravo, sto parlando, quando questo raccontavo questa, avevamo 5, 6 anni, 7 anni, 8 anni, che si dice? Anni 70, anni
1: 70.
0: No, che c'entri? Io lavoravo.
1: Sotto Merlone. No, si parlava di vacanze con i genitori, io le ho fatte, sì, quando ero più piccolo, poi ho.
0: Tu mambo it, perché vedete, è bello perché eravate adolescenti, eravate bambini. Poi tu dai cosa, ma io lavoravo.
1: No, cioè dite, era bello andare a Ischitella facendo la strada americana e mettendoci 3 ore. Era bello, ma perché sono ricordi d'infanzia, i ricordi d'infanzia sono tutti belli. Nellino, fra qualche anno, nonostante stia vivendo un'epoca di merda, Nellino avrà un bellissimo ricordo degli anni di quando era bambino adolescente. Perché era la sua adolescenza.
0: Lui fa cavucca così.
1: Vabbè, ma fagli fare qualcosa. Ti ricordo che c'ha 20 anni questo, ti ricordo, è giovanissimo.
0: Chi è al telefono?
4: Pronto, sei tu?
0: Chi sei tu?
1: Non attacca.
4: Tu, come sei? Come ti chiami?
0: Tu come ti chiami?
4: Io ti conosco da vicino. Abbiamo fatto la foto.
1: Oh, mamma mia.
4: Ho visto domenica con il suo perno. Sono la signora Anna.
0: Ciao Anna, come stai?
4: Bene, io e la mia veleggiatura, lo sapete dove sono andata?
0: Dove andavi?
4: La via più bella che andava. A Mappatello.
0: Oh, stanno ancora meglio, bello, sì, andava a Napoli, sì.
4: Più bello.
0: Sì, sì.
4: Perché io già spendo tutti chi li sono.
0: Infatti.
4: Prima la giochi tutto quel mese.
0: Però molto conviene più agli alle Maldive che agli Mappatello, fra metropolitane e cose.
4: Ma ha finito tutto. Adesso c'è il mio Napoli. Tu salutami a Lucio, ci sentiamo domenica. Solo
0: sì,
4: una cosa voglio dire.
0: Sì.
4: Forza Napoli, attenta al Como.
0: Oh, è vero, ma vinceremo anche domenica. Vinceremo anche domenica, farò una disamina domenica di tutta la partita. Sì. Ciao amico.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Davvero opinionista, ha appena parlato di disamina, ha preso una penna e ha cominciato a lavorarci. La gestualità è importante.
0: Hai fatto tu, io faccio le esami. Allora, care signore e cari signori, signori vi saluto a Pesacane. Io saluto le signore, ci vediamo domani, 3 ore di Yassano Kiskis fino all'una con lui Marco Pesacane.
1: E alla terza ora parleremo delle vostre recensioni di Zoolander per tutti coloro che non l'hanno visto e lo vedranno questa sera. Con lui Rosario Verde, grazie Annello Iorio, a domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao,
1: a
0: you. Let's move it.

0: 12:57 secondi in questo momento di venerdì 28 agosto del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda
1: e da Diego Armando Maradona Junior.
0: E buongiorno anche a Lino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere un'ora insieme al 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. Allora Diego, di cosa chiacchieravamo qualche secondo fa?
1: Prima di tutto non mi chiamo Diego.
0: No, ti chiami Diego.
1: Diego.
0: Ecco. Allora Diego, incroci di mercato importanti, perché? Spieghiamolo. Dipende tutto da Rafa Leão.
1: No.
0: Ma bisogna essere molto onesti, secondo me.
1: Ok, vai, tutto da facciamo Rafa un attimo questo punto che è importante.
0: Se non tutto, ma quasi, perché Rafa Leão, come ben sapete...
1: Tutto.
0: Perché praticamente, come ben sapete, Rafa Leão ha due proposte. Lui andrà via dal Milan, ieri Amorim in conferenza stampa lo ha confermato, ha detto deve andare via, ci sono dei momenti nel calcio in cui bisogna salutare... La propria squadra e partire per altre avventure. Vabbè, comunque Amorim ha confermato che Leão andrà via. Leão ha due proposte, una dalla Aston Villa in Premier League e un'altra dal Galatasaray in Liga Turca. Ovviamente quella del Galatasaray è un po' più ricca rispetto a quella della Aston Villa, però mettici il prestigio di giocare.
1: Parliamo di carne nelle salsicce.
0: Sappiamo che Leão
1: sono 2 milioni in più.
0: Leão
1: ballano 2 milioni in più.
0: Leão ha lo stesso ruolo di Noah Lang. Noah Lang è il secondo piano del Galatasaray se non dovesse arrivare Leão. Quindi se Leão dovesse scegliere la Premier League e andare all'Aston Villa, il Galatasaray potrebbe, come raccontato da colleghi illustrissimi di mercato, andare all'assalto di Noah Lang e prenderlo quindi a titolo definitivo, che quella è la richiesta del Napoli. Si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro che andrebbe bene sicuramente al Napoli, potrebbe chiudere la trattativa.
1: 20 perché? Milioni di euro, Presidente, se dovesse arrivare l'offerta di 20 milioni mo porti a Istanbul,
0: conosco molto bene il tuo punto di vista. Comunque fatto sta che a quel punto allora potrebbe liberarsi e sbloccarsi il mercato del Napoli, che ha tre profili che sta sondando. Due li conosciamo bene.
1: Primo
0: sono Guiu e Gabriel Jesus.
1: No, mettili in
0: Gabriel Jesus e Guiu. Okay. E un terzo nome, come fatto uscire in esclusiva dal collega Fabrizio Romano, Voltemade del Newcastle, che viene da una stagione non perfetta né col Newcastle né con la sua Germania mondiale.
1: Neanche il mondiale ha fatto.
0: Però io credo sia un attaccante molto molto forte. A Diego non scalda molto il cuore, però diciamo che è un attaccante forte.
1: È un buon giocatore.
0: È un rinforzo importante.
1: Sì, ma io lascia stare sta storia di Lucca e roba varia. Scusami, la storia di Lang. Ma Lucca che fine fa?
0: Lucca rimane in rosa, il Napoli avrebbe tre attaccanti.
1: Il Napoli prende Gabriel Jesus, Guiu o Voltemade o chiunque. Resta Lucca dentro.
0: A meno che di clamorosi colpi di scena, il Napoli avrebbe tre attaccanti di qualità, di livello. E poi ricordati che Allegri cambia molto.
1: Sì.
0: Nel corso del
1: Però la mia domanda è un'altra.
0: Dimmi.
1: Esce un esterno, perché Lang è un esterno. Il Napoli resta con un esterno in meno e una punta in più. Ho capito bene?
0: Diego, al momento queste sono le idee. Poi magari ci sono altre, manna altre idee.
1: Devo dire la verità, Gabriel Jesus.
0: Poi magari manna altre idee, non lo sappiamo.
1: Qualche volta nel 4-3-3 Gabriel Jesus è partito aperto.
0: Comunque vabbè, tutto questo per dire che dipendiamo da Rafa Leão. Il mercato del Napoli dipende da Rafa Leão, vi ho spiegato tutti gli incastri. Poi Diego, prima di partire con il filo diretto, sorteggio di Champions League. È andata bene al Napoli?
1: Posso sbilanciarmi?
0: No, devi proprio essere onesto al 100%.
1: Se non passiamo questa volta nelle prime 24 è una tragedia. È una tragedia.
0: Addirittura tu dici, e io allora, non ti biasimo, che il Napoli potrebbe addirittura pensare di non fare preliminari, anche se è molto complicato.
1: Napoli, con quello che gli è capitato, non deve fare i preliminari.
0: Ha nemmeno i preliminari, quindi tu vuoi finire
1: nelle prime 8, nelle prime 24, com'è la storia?
0: Allora,
1: non voglio fare i playoff.
0: Non è possibile, perché le prime 8 vanno dirette agli ottavi di finale.
1: E gli altri fanno tutti quanti i playoff.
0: Le seconde 8 e le terze 8 fanno il sedicesimo di finale.
1: Ok.
0: Questa è la e le altre poi sono eliminate. Il Napoli purtroppo l'anno scorso è finito in quelle eliminate, clamorosamente.
1: Analizziamolo un attimo.
0: Vai.
1: City e Arsenal molto difficili. Squadre più forti. Ok?
0: Se ti va bene fai un punto.
1: Esatto.
0: Ecco, dobbiamo essere realisti, dire. Ragazzi. Dobbiamo
1: non lo
0: essere,
1: volevo dire. Però
0: essere,
1: sai,
0: poi se fai un miracolo.
1: Però sai, al Maradona, qua. L'Arsenal. Secondo me te la giochi al Maradona. In casa loro abbiamo 6 pallù. Facilmente.
0: Okay.
1: In casa del City non te la giochi, per me.
0: In casa del City non te la giochi. È
1: più forte del City.
0: Però molto il City quest'anno ha cambiato tante cose.
1: E me l'hai vista la squadra del City?
0: No, pare che poi tra l'altro stiano per prendere Enzo Fernandez e McAllister. Non so se hai visto centrocampo discreto, diciamo
1: non male, così. Mettiamola diciamo, così. Le due norvegesi, difficili, perché comunque sono difficili, Bodo e Viking, perché l'Inter ci insegna che se li prendi sotto gamba poi fanno male.
0: Sì, sono squadre però da non sottovalutare, ma assolutamente all'altezza del Napoli.
1: Però sono squadre che devi battere.
0: Sì, poi giochi in casa entrambe.
1: Voglio dire,
0: Proprio.
1: Mi sembra un po' troppo.
0: Vai sereno.
1: Con il Porto vai a giocare fuori casa, però è al tuo livello, se non un gradino sotto, no?
0: Te la puoi giocare
1: benissimo con il Porto. Villarreal,
0: però ieri ascoltavo Zenga con molta attenzione negli studi di Sky durante prima del sorteggio. Zenga diceva: il Porto è una squadra fastidiosa perché ti fa giocare male ed è una squadra da non prendere, diceva Zenga ieri.
1: Preferivo il Porto a tante altre c'erano nell'urna,
0: certo.
1: Voglio dire, Villarreal è una squadra
0: abbordabile
1: al tuo livello, sì. se non più scarsa, voglio dire, una squadra normale.
0: Ha avuto problemi societari, non ha fatto mercato, insomma ci sono tante dinamiche.
1: È una squadra normale, e gli azzeri, non mi ricordo il nome,
0: Sabà. Prima partecipazione storica in
1: Se ci dobbiamo preoccupare
0: League.
1: Del Sabà.
0: Il discorso è sempre lo stesso, sono da rispettare Bodo, Vikings e Sabà. Bodo e Vikings sono 2-3 gradini superiori al Sabà, ma se non batti queste squadre qui non meriti di passare.
1: Esatto.
0: Il discorso è sempre lo stesso.
1: Poi mancano altre due partite, chi sono? Aiutami.
0: Allora abbiamo detto City e Arsenal in prima fascia.
1: Le due norvegesi?
0: Poi abbiamo detto
1: Viking
0: Bodo
1: e Bodo
0: e Viking.
1: Poi Villarreal, Porto
0: e il Villarreal. E poi io so peggio di te con aspetta modelle piglio aspetta un attimo,
1: aiutami,
0: sono peggio di te con il con la memoria, sono ucciso proprio,
1: c'ho no, peggio
0: anni.
1: Di me
0: e c'ho 31 anni, quindi figurati,
1: io sono quasi 40, quindi
0: allora no. Diciamole in ordine: Arsenal, vai. City, Club Brugge, ci siamo dimenticati il Club Brugge,
1: ecco,
0: Porto,
1: Club
0: Bodo, Villarreal, Viking e Sabà, quindi ci mancava, ecco,
1: mancava il Club Brugge
0: che tra l'altro è una squadra organizzata, però ci sono d'accordo con te,
1: scusami, ma meglio di questo che cosa poteva capitare? Cioè hai preso due squadre forti, il resto sono almeno al tuo livello.
0: No, ma Diego, questo io
1: due
0: sono
1: squadre
0: con
1: forti
0: te.
1: Su 8 partite.
0: Questo sorteggio è un sorteggio fortunato, perché in Champions puoi prendere molto di peggio, che il Napoli deve senza se e senza ma superare, e il Napoli realisticamente può finire nelle prime 8. Non è realistica come visione, perché nelle prime 8 ci vanno i mostri, e se lo fai hai fatto un'impresa clamorosa, ma nelle prime 16 puoi tranquillamente finire, mi sbaglio? Cioè nelle seconde 8
1: devi
0: Napoli.
1: Finire nelle seconde 8 per il
0: questo
1: girone, poi lascia stare Giallo, si deve rispettare sempre l'avversario, in Champions non esistono partite facili, questo è poco ma sicuro, però dai ragazzi, cioè, ma meglio di questo che volevamo? Meglio di questo era complicato.
0: Sono d'accordo con te, assolutamente d'accordo con te. Pasquale, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, Pasquale dalla provincia di Modena.
0: Ciao Pasquale.
2: Chiamato pure l'altro giorno.
0: Sì,
2: ho
0: vai.
2: La fortuna anche oggi, via la linea.
1: Vai.
2: Allora, la cosa, diciamo, che più mi dà fastidio, cioè, sono d'accordo su quello che stava dicendo per la Champions, che se anche chissà ce la facciamo tra i 24, è meglio che partecipiamo all'altra competizione, perché non siamo capaci di stare in Champions, questo sicuro. E poi, non, diciamo, sono molto deluso che anche quest'anno abbiamo cominciato con i divieti di trasferta per i napoletani, cioè io che sono di Caivano, che abito a Modena, posso andare a vedere la partita a Milano, uno che è nato a Milano però siete a Napoli non può andare a vedere la partita,
1: Ma questa è la vergogna, è una vergogna che ci accompagna da anni oramai.
2: Da anni, sì, sì, ma io farò sempre una battaglia. Io per questo non vado più a vedere partite qua. Io, fin quando la partita è divieto per i campani, io non andrò a vedere la partita. Perché io sono campano. E è brutto perché quando noi di qua andiamo a vedere una partita ci sono i tifosi che vengono da giù. Per scambiare due parole, per vedere come si sta e tutto. Questo qua ce lo stanno anche a noi vietando, no?
1: Certo.
2: E poi il colmo è arrivato che hanno tolto pure quella di Genova, dai. Ma dove stiamo?
0: Sì, no, Pasquale, ti salutiamo e ti ringraziamo, però il tuo, diciamo che è un monito molto, molto importante, perché siamo costretti ancora una volta ad assistere a una vergogna totale di istituzioni che non sanno gestire l'ordine pubblico e scaricano su quelli che poi la passione dei tifosi è veramente una vergogna. Quindi noi speriamo possano cambiare le cose, però è difficile, purtroppo bisogna essere realisti anche su questo. Io la luce in fondo al tunnel non la vedo, vedo soltanto continuamente un problema che si continua a procrastinare, perché si continua a vietare ai tifosi di andare a seguire la propria squadra del cuore, ripeto, sempre perché le istituzioni non sono in grado di gestire l'ordine pubblico, ed è una vera e propria vergogna. Quindi solidarietà piena a tutti i tifosi che non possono andare a vedere il Napoli in trasferta, e non solo i tifosi del Napoli, anche tutti i tifosi di Serie A e del mondo, che, a cui viene vietato, senza, diciamo, una reale spiegazione, di andare a vedere una partita.
1: Veramente.
0: Senza aver commesso nulla.
1: Gianlu, questo è un messaggio molto intelligente, voglio leggere, perché dice cose vere. Nei 24 puoi entrarci, ma non dovete sottovalutare i vari fattori, come il fattore campo di Porto e Villarreal, dove puoi anche perdere. Certo, puoi perdere ovunque in Coppa dei Campioni. Abbiamo perso a Eindhoven l'anno scorso, non abbiamo vinto a Copenaghen. Però sai, io preferisco giocarmi trasferte del genere, per esempio a Galatasaray.
0: Sì, vabbè, però il Napoli dell'anno scorso in Champions non è da prendere come esempio, perché il Napoli è stato proprio voto 3 al Napoli in
1: però
0: Champions.
1: Poi dice, però dice anche una cosa giusta. Partiamo da City Arsenal che fai 0 punti, perché lui parte dal presupposto che tu con City Arsenal fai 0 punti. Ci può stare.
0: Okay. Non è una,
1: anche
0: una,
1: se torno a ripetere,
0: una follia dirlo.
1: Torno a ripetere, con una grande partita al Maradona puoi battere chiunque.
0: Sì, è vero.
1: Ok. Poi te la giochi con il resto, ma Bruges e Bodo possono anche rubarti punti in casa perché giocano a pallone. Certo, tutto a posto. Sono d'accordo con te. Ma se non batti Bodo e Club Bruges in casa, e non devi andare avanti in Champions. È giusto che rimani fuori.
0: È così.
1: Quindi questo è un pensiero che io sposo con te, perché poi giustamente tu ci ricordi che l'anno scorso abbiamo fatto 0-0 in casa con l'Eintracht. È vero.
0: Non meriti di passare,
1: punto.
0: Pareggi a Copenaghen con il Copenaghen in 10 per tutta la partita, non meriti di passare. È classica come cosa, proprio. Noi siamo stati molto onesti anche l'anno scorso nell'elogiare il percorso stagionale di Conte, che con tutti gli infortuni ha fatto secondo posto. Abbiamo detto, e ha vinto una Supercoppa, allo stesso tempo abbiamo detto in Champions per me voto 4, perché il Napoli ha fallito.
1: E questo l'abbiamo sempre detto. Questo l'abbiamo
0: è stato proprio un
1: detto.
0: Atteggiamento diverso della squadra, no. Che poi con l'Eintracht non c'erano infortunati, cioè nel senso, lì mi ricordo un gol mangiato clamoroso.
1: Napoli male ragazzi, in certo.
0: Non so se ricordi quel gol di McTominay mangiato con l'Eintracht sotto porta, non da Scott, quei 3 punti avrebbero potuto cambiare il destino del Napoli.
1: Gol di mangiato di Lucca a 3 metri dalla linea di porta a Copenaghen.
0: Purtroppo ricordo.
1: Cioè dai.
0: Carlo, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a voi ragazzi, Carlo da Parete.
0: Ciao Carlo.
3: Napoli sempre.
0: Sempre.
3: E volevo dirvi, io sono abbastanza comunque fiducioso per la stagione che sta iniziando, è iniziata già. E chiaramente anche ho visto anche i sorteggi di Champions che non sono stati sfavorevoli, ma non significa che comunque abbiamo la strada spianata, perché come avete detto anche voi, e io c'era quel Napoli in sacco da Francoforte 0-0 allo stadio, nulla è scontato, quindi questo è quello che penso. Poi volevo dire solo una cosa importante e vi lascio.
0: Vai.
3: Una cosa di cui non si parla tanto, del Napoli, è che non si parla tanto, che non abbiamo tanti, anzi ne abbiamo pochissimi tiratori da fuori area, e abbiamo pochi giocatori in grado di battere un calcio d'angolo, un calcio di punizione come si deve. E io, come si deve, dico almeno ad inguardare la porta, parlo del calcio di punizione. I calci piazzati, cioè i calci d'angolo che non vengono mai battuti, per esempio sul primo palo, e anche se fossero battuti sul primo palo, non abbiamo grandi inseritori in quella zona di campo. Io non so se ho detto bene, scusatemi il termine. E questo è quello che penso io. Il Napoli dovrebbe comprare qualche giocatore bravo a fare queste determinate cose in una partita. Questo è quello che penso. Però sicuramente non abbiamo preso un mister che non sappia gestire i giocatori, su questo proprio siamo sicuri, anche perché nella tripla competizione si esalta molto spesso, voi lo sapete bene, anche se viene da anni non tanto, diciamo, positivi. E niente,
1: guarda Carlo, per quanto riguarda la gestione, diciamo, un giocatore che qualche allenatore bravo l'ha avuto, un giocatore si chiama Luka Modric, ha detto l'anno scorso Allegri è il migliore allenatore che ho avuto a livello di gestione. Quindi Allegri in questo è maestro, sì. Quindi sono d'accordo con te. È importante per quanto riguarda i calci piazzati, se c'è dentro De Bruyne, e De Bruyne è uno che li calcia bene.
3: Sì, ma io infatti De Bruyne lo escludo proprio da questa cosa che ho detto.
1: E no, perché lo escludi? Che il gioco col Napoli, De Bruyne?
3: No, lo escludo perché dico oltre lui.
1: Ah, ok, ok. Allora, come tiratori da fuori con palla in movimento, non parlo di calci piazzati, McTominay è un signor tiratore.
3: Vabbè,
1: da fuori area. Ci sono dei giocatori che calciano, per esempio Allison con palla in movimento è uno che non calcia male.
3: Sì, però diciamo che non apre molto, tende sempre a chiudere
1: se non c'è De Bruyne, i calci da fermo, diciamo, non li stiamo calciando bene, ok? Anche se
3: un Jolly che sapeva batterli benissimo, secondo me, era Raspadori, però non l'abbiamo più, quello è il senso.
1: Sì, è vero, Raspadori calciava molto bene gli angoli e i calci da fermo, però per esempio io ricordo che dove è stata a Castel di Sangro, in che amichevole abbiamo fatto gol su calcio piazzato?
0: Vabbè, non è
1: con il Celta Vigo.
0: Col Celta,
1: okay. Ha fatto gol di Lorenzo calcio punizione calciato da Politano. Però sicuramente non li stiamo calciando bene.
0: Carlo, ti dobbiamo salutare. Un abbraccio. Ciao, andiamo da Pierpaolo. Ciao Pierpaolo, buongiorno. Ciao.
4: Buongiorno a voi ragazzi, io vi chiamo dalla provincia di Lodi, ma sono di origine di Ischia.
0: Ciao Pierpaolo.
1: Ciao Pierpaolo.
4: Ciao, ragazzi, vi devo raccontare un aneddoto.
0: Vai.
4: Buongiorno. A parte, vi devo fare i complimenti per il format. Perché iniziare giornalisticamente, l'italiano e il napoletano è fantastico. Per chi ti ascolta da lontano, veramente mi apre un mondo.
0: Grazie mille.
4: Dire che tale e quale, dentro e fuori. Io poi lo conosco da lontano, non di persona, per sentito dire. Io sono amico di Pino Tagliatelle, quindi tante cose poi mi vengono raccontate.
0: Grande Batman, vai.
4: Vi volevo raccontare un aneddoto. Non so se forse dico lo sa, ma non lo so.
1: Vai.
4: Quando andavo a scuola a Napoli, mi veniva da scuola e mi andava a vedere sempre gli allenamenti. Io avevo papà disperato, mi iscrisse a scuola fuori rotto convinto che andavo a studiare, ma invece mi andava a vedere il Napoli. Un pomeriggio a fine partita, come tanti allenamenti, incocciati battiva il calcio d'angolo, Diego doveva fare il gol solo di testa, su 10 calcio d'angolo, a 6 si beveva la classica Coca-Cola, fino in porta, doveva cercare di non andare via a pagare come sempre succede. Quella volta successe una cosa, praticamente sull'ultimo calcio d'angolo stavano 5-0, sull'ultimo calcio d'angolo che poteva far pareggiare o portare via di vantaggio, mi disse guarda, io colpendo la solo di testa te la metto a sinistra. Pino convinto, poteva uscire con le mani anche sull'area piccola, cross incocciati, Diego salta in aria, ragazzi una cosa bella, cioè la quantistica fisica non la poteva calcolare questa cosa qua, cioè in aria ha fatto una capriola, ha preso la palla con la punta del piede sinistro e viene messa piano piano a testa. Quando è atterrato, ha fatto una capriola, una regina più fatta, che passa? C'ho sempre di lui. C'è sotto una regista insieme a Pino sul motorsavo, senza dire una parola. Mi sembrava l'uomo più che veniva da dire da quale mondo. Una lì non avevo visto in quel momento. Volevo morire, cioè io non ho parlato per tutto il tempo. C'era Pino al telefono con il suo procuratore, con Pedro, diceva, mi ha detto, Pablo non mi parla più. Se mi ero scioccato.
0: che belli questi racconti,
4: ve lo dico con emozione perché poi io sono innamorato di dire.
0: No, vabbè, ma questi sono testimonianze bellissime che è sempre bello ascoltare. Salutiamo questo amico, andiamo da Daniele. Ciao Daniele, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno Dani.
5: Mi sentite?
0: Forse certo. È chiaro, Dani.
5: Allora ragazzi, niente, vi vorrei raccontare pure un aneddoto molto veloce. In pratica l'altra volta parlavo con un non colorato e niente, stavamo discutendo.
1: E già è un errore.
5: Esatto, però comunque io ho fatto oh, questo mi ha cominciato a rispondere oh. Siamo andati avanti così per un po' di tempo, ci ha fatto boh, ma ci fa striata. E ci piace a fa oh, oh, oh, oh.
0: È bravissimo. È la risposta che si deve dare. Sono d'accordo, bravo.
5: Ragazzi, siete magnifici. Ti ascolto per radio tutti i giorni e continuo anche a dire
0: grazie. Grazie Daniele, un abbraccio e buona giornata. È bellissimo rispondere così, hai capito? Vero. Tu chiudi tutte le discussioni subito in un secondo, e loro stanno zitte, l'assicuro che è così. Vuoi leggere un messaggio e poi andiamo da Eugenio?
1: Ma ce ne sono parecchi.
0: Allora andiamo prima dal...
1: no, vai. Buongiorno, vai. Scusate se vi seguo poco, ma con il lavoro non riesco sempre. Ma promuovere Milton Pereira come terzo attaccante, la cosa non vi stuzzica? Un abbraccio e buon lavoro, Luigi.
0: Secondo me è ancora acerbo per giocare in prima squadra.
1: Ma tu sei convinto che Luca resta a fare il terzo attaccante?
0: Non lo so, non sono convinto perché io del mercato mi fido di nessuno. Perché il mercato oggi è una cosa e tra 5 minuti è un'altra. Quindi...
1: E perciò sto dicendo.
0: Fino a quando non vedo il tweet del presidente, io non sono mai sicuro di niente, quindi. Na, na, na, na, na, na. Eugenio, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, sono Eugenio da Zurigo.
1: Ciao Eugenio.
6: Io avevo una piccola storiella per raccontare a Diego.
1: Vai.
6: Perché mia zia abitava proprio a Villa Fiorito, aveva un negozietto, e mio cugino, che è la stessa età del papà, andavano a scuola insieme e spesso andava a mangiare a casa di mia zia il nostro grande Diego. E quando ci sono stati i mondiali del 90 in Italia, che è venuto mia zia dall'Argentina, i parenti hanno mandato dei regali per lui e che mia zia è andata a Roma dopo a consegnare questi regali, però non l'ha consegnato direttamente a Diego, non l'hanno fatto uscire, è uscito uno dello staff. Comunque io c'ho un cugino che andava a scuola con il nostro grande Diego. Solo questo volevo dire.
1: Bellissimo.
6: Mi emoziona ogni volta che...
1: È un aneddoto bellissimo, anche perché io poi a distanza di tanti anni sono andato a Villa Fiorito perché volevo conoscere, diciamo, le origini di mio padre e, diciamo, della mia famiglia dal lato di papà, ed è stato bello e, come dire, emozionante il fatto di arrivare a Villa Fiorito, vivere quello e vivere e vedere poi quello che avevo visto solo per televisione, ecco.
6: Mia zia aveva questo genere alimentare proprio ai piedi di questa montagnella, come dire, questa Villa Fiorita, e andavano tutti a fare la spesa laggiù da mia zia.
1: Bellissimo.
6: Sì, mi raccontava.
0: Molto bello, storia. Molto bello. Eugenio, ti salutiamo, un abbraccione.
1: Ciao Eugenio,
0: grazie. Vogliamo lanciare a modo nostro la pubblicità?
1: Ma perché, scusami, già... Ah, la vuoi lanciare?
0: Vai, lanciamola a modo nostro. Ah, aspetta, no, ci chiede pausa. Pausa? Pausa di che cosa? Qua non conosciamo pausa, Danonellino.
1: Esatto, Wendy.
0: Allora... No, ok. No, vabbè, poi anche
1: per me
0: meno,
1: la puoi
0: anche...
1: No, per me la puoi mettere anche intera. Poi dopo, alla fine... Lanciamo la pubblicità.
0: Vai, ok, vai. Sentiamo un attimo.
1: Vai. Il balletto anche da non perdere.

0: Ah, è bella. Ah no.
1: È lunga, eh.
2: Poi c'è la chiusura. Eccoci, ci siamo quasi.
0: Vai.
2: Oh, oh, oh. Spoiler, non verrà suonata al Maradona. Pubblicità.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora, report del Napoli.
9: Oramai è diventato come ti posso dire, un incubo. Leggiamo il report del Napoli, se ci ha accaduto qualcuno.
2: Sì, sì, la paura. Ecco, però state tranquilli che non è successo niente, stanno tutti benissimo.
9: E meno male.
2: SSC Napoli Training Center. Gli azzurri continuano la preparazione al prossimo match di campionato domenica alle 18:30 contro il Como. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina. Ovviamente i ragazzi si allenano di mattina perché c'è un caldo asfissiante e allenarsi durante il giorno
9: è vero, si sta freschi
2: con 50.000 gradi, svolgendo il riscaldamento e il lavoro tattico incentrato sul possesso. Conclusione di sessione con una partitina sul possesso, perché effettivamente più possesso fai contro il Como di Fabregas,
9: togli la palla meglio.
2: Esattamente, è così. Vai, messaggio di Giovanni.
9: Sono molto curioso di vedere anche solo per mezza partita il trio offensivo Neres, Alisson, Hojlund. Saluti Giovanni D'Agnano. Sì, anche io. Che io li vorrei veramente vedere dal primo minuto sempre.
2: Ma il problema è che... Però,
9: allora, la domanda è: come sta Swarovski?
2: Esattamente. Ormai la poltrona della panchina del Maradona ha fatto la forma di Neres. Quindi noi ci auguriamo, dato che è fortissimo, per me è un calciatore che quando è al 100%
9: questo
2: campo,
9: è senza dubbio.
2: È un fuoriclasse.
9: Infatti, la mia era una provocazione. Quando cavolo lo rivediamo?
2: Io spero già col Como, francamente, perché qualche minutino lo potrebbe fare, cioè, spero, poi non lo so, ragazzi, il calcio riserva tante come dire cose che poi magari non sappiamo, che Allegri vede che durante la settimana lui non è ancora pronto per entrare perché non lo vogliono rischiare, perché poi non c'è mai lo rischi, entra in campo, si fa male, si fa altri 6 mesi fuori. Quindi noi ci auguriamo di vederlo il prima possibile, perché per me un calciatore per il Napoli è molto importante, dato che è fortissimo quando scende in campo, soprattutto al 100%. Antonio, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno. Ciao. Innanzitutto sono onoratissimo di parlare con Maradona Junior e volevo fare una domanda ad entrambi.
2: Vai!
10: Come mai il Napoli è in cerca di un attaccante come Voltemade alla Lucca e non un attaccante mobile alla Gabriel Jesus?
9: Ok. Tu, come hai detto tu, no? Il Napoli sta cercando due profili molto diversi, no? Perché Gabriel Jesus, come abbiamo detto prima, spesso nel 4-3 è anche partito largo, no? Non so se ti ricordi col City, con sì. Guardiola. E Voltemade è un 9, una prima
2: 9 pieno, un 9 pieno, non che Gabriel non lo sia, però dico proprio come il 9 come lo intendiamo noi da attaccante classico. È molto alto, ma è anche molto abile con i piedi.
9: Sì, ma secondo te
2: c'è un Lucca potenziato, capito? Non so come spiegarlo. Rende male, come l'ho detto. Però,
9: infatti ha reso.
2: Per intenderci.
9: Però perché il Napoli? Perché il Napoli va su due profili diciamo molto differenti? Anto, questa era la tua analisi, giusto? Come mai il Napoli va su due profili così diversi?
10: No, la mia analisi era come mai non andare su un attaccante alla Gabriel Jesus, un attaccante alla Lucca.
9: Diciamo che in sostanza, guarda, allora, le valutazioni tecniche le fanno da dentro sia Allegri che Manna, no? E quindi questo non lo sapremo mai, poi in sostanza, perché non cercare. Però per esempio Gabriel Jesus e Guiu sono due giocatori, diciamo, che più
10: si assomigliano,
9: diciamo, con caratteristiche quasi simili, ok? Voltemade è il nome che ha fatto saltare un po' il banco, no? È un nome di ieri sera, è un nome nuovo. Io sono d'accordo con te, perché se cerchi un giocatore come Gabriel Jesus, poi andare a cercare Voltemade non è molto. Perciò io a inizio puntata ho detto: Lucca che fine fa? Perché se dovesse arrivare Voltemade, cioè, Lucca non gioca proprio più. Cioè, l'alternativa a Højlund sarebbe Voltemade, che è un giocatore molto simile a Lucca.
2: Voi non puoi giocare.
9: Io credo che il Napoli.
2: Domanda, non è una cosa.
9: Allora, non può giocare. Il Napoli può giocare a due. Il problema è che devi cambiare tutto. Il Napoli non si sta costruendo per giocare 3-5-2. Poi può giocare, perché comunque Di Lorenzo il quinto lo può fare. Favasulli può fare il quinto. 3-4-3, 3-4-2-1. Può fare anche il 3-4-2-1. In effetti, come giocava l'anno scorso il Napoli. Non lo so, però il Napoli quest'anno è andato forte sul 4-3-3. Io non so se possa cambiare. Comunque, per risponderti, Anto, sono d'accordo con te. Diciamo, se si cerca un tipo di giocatore, bisogna cercare un tipo di giocatore funzionale a quello che stai facendo. E anche secondo me, Voltemade non è un giocatore molto funzionale a quello che si sta provando a fare.
10: Posso che sono tutti nomi che hanno fatto circolare giornalisti, quindi non so nemmeno se sia qualcosa di vero, però era giusto fare questa riflessione: come mai cercare giocatori diversi?
9: Infatti io sono d'accordo. Il problema sarà anche e anche capire se il Napoli, e cioè quanto Gabriel Jesus possa tagliarsi l'ingaggio. Ragazzi, Gabriel Jesus spenderà 1 milione di euro là.
2: Vabbè, ma evidentemente se il Napoli lo ha chiesto.
9: Però se il Napoli sta andando avanti, se il Napoli sta andando avanti, significa che il ragazzo ha aperto.
2: Posso tagliarsi l'ingaggio?
9: Ha un taglio, perché sennò.
2: O magari.
9: Perché sennò siamo pazzi.
2: Magari dividi con l'Arsenal, o magari il primo anno dividi con l'Arsenal e poi dopo se lo taglio. Insomma, ci sono tante escamotage per diciamo cercare di ovviare quello che è un problema serio, sicuramente, che è quello dell'ingaggio, perché il Napoli ovviamente non è la società, giustamente, che paga 9 milioni all'anno, 12 milioni all'anno un calciatore. Antonio, ti salutiamo e ti ringraziamo, un abbraccio, anche perché poi nella maggior parte dei casi poi dopo qualche anno ti va diciamo a sfavore, diciamola così, in modo elegante. Rodolfo, buongiorno, ciao.
0: Sì, ciao ragazzi, buongiorno. Io sono un po' un abitué, nel senso che almeno una volta ogni

0: potrebbe essere la giusta, diciamo, conclusione. Ovviamente, lo ribadirò fino alla noia, bisogna perfezionare l'uscita di Noah Lang. Capiamo la scelta.
1: Confermate un giocatore, Walter, che è stato, al di là di quello che dico io, che non conta niente, ma insomma conta il mercato internazionale, conta. È un giocatore che l'anno scorso è stato pagato
0: 70 milioni di euro. Ovviamente approfondirete il tutto questa sera con Paolo Del Genio. Lo conoscete, no? L'appuntamento delle ore 18, l'interazione, il mercato, poi mano a mano Napoli-Como, e quindi entreremo nel cuore di Napoli-Como alle 18 con Paolo Del Genio, e poi saranno Vincenzo Perna, Paolo Del Genio a raccontarvela domenica in diretta dallo stadio Maradona, i collegamenti con l'esterno stadio Gianluca Miranda, ci sarà anche Diego Armando Maradona Junior, in studio Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, post partita con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo. Paolo, a più tardi, grazie.
1: Ciao, dopo.
0: Grazie davvero. State scrivendo in tanti. Io vorrei Gabriel Jesus. Walter, sarai sorpreso. De Laurentiis ne prenderà due. Beh, due significa che uno è Guiu per forza, che non occupa posto in lista essendo un under. E l'altro, sono curioso, in partenza in Noah Lang, se arriverà Gabriel Jesus o Watelmade, ma lo capiremo. Vi devo però tutto su una squadra che il Napoli troverà in Champions League. Il Napoli andrà a giocare in trasferta in Azerbaijan, e squadra azera molto giovane, è un club neonato da 9 anni. Il Sabah è nato nel 2017, il calcio azero lo conosce molto bene l'ex commissario tecnico dell'Azerbaijan. È un amico e io sono molto contento di salutarlo. Gianni De Biasi, buon pomeriggio mister.
2: Ciao Walter, un saluto a tutti voi.
0: Ciao, ciao Gianni. Senti Gianni, naturalmente, come dire, dall'alto della nostra conoscenza calcistica, parlare di Arsenal e di City, qualcosina la diciamo. Se dobbiamo parlare del Porto, del Villarreal, del Club Brugge, del Bodø/Glimt, qualcosa la diciamo. Sul Sabah mi devo affidare a te. Sei la mia ciambella di salvataggio. Che squadra è quella azera, mister?
2: È una squadra, come dicevi tu giustamente, nuova, anche per il calcio azero. È una squadra che è praticamente di proprietà di un ministro della Repubblica Azera, è un ministro molto forte perché è il ministro del petrolio e del gas, e quindi con delle grandi potenzialità dal punto di vista economico. È una squadra che da pochi anni ha scalato le classifiche nel campionato azero, dove normalmente dominava il Karabakh, altra squadra molto ricca e molto forte.
0: Che l'anno scorso il Napoli ha affrontato il Karabakh.
2: Bravissimo. E da questo punto di vista qui loro sono riusciti a vincere il campionato con 10 punti di vantaggio, e quindi una squadra che ha un allenatore lituano ai più sconosciuto, però che ha fatto un grande lavoro, e da questo punto di vista qui credo che tutti ne abbiano tratto vantaggio. È una squadra che è un purpurì di tante nazionalità, che si passa dal Kazakistan all'Algeria, a Guadalupe, alla Polonia, Uzbekistan, Croazia, Giamaica, cioè ti dico, è una cosa incredibile, è una multinazionale pazzesca, però è una squadra che sta facendo, direi, discretamente bene. Ha fatto 4 turni di qualificazione e l'ultimo si è qualificata nonostante degli errori clamorosi del portiere nelle ultime 2 partite di qualificazione contro il Beersheba, dove il portiere ha fatto 3 errori clamorosi, sono stati 3 gol, sono andati ai supplementari e sono riusciti a passare il turno.
0: Gianni, naturalmente tu ci hai vissuto e a lungo, perché sei stato il CT dell'Azerbaigian. C'è un periodo, noi conosceremo domani nella giornata di sabato il calendario, c'è un periodo magari a tuo avviso da evitare o sarebbe stato? No, non è un problema né di clima.
2: È un clima sia inverno che estate che non crea nessun problema, c'è sempre discretamente vento e anche in questo momento qui sentivo un amico, tra parentesi che è un amico ristoratore che è lui che fa il catering per il Sabah, perché abbiamo un po' di Italia nel Sabah.
0: Ma è italiano? Questo amico è italiano?
2: Mio amico Elio Scalini è un ristoratore italiano, ha tre ristoranti lì.
0: Scusa,

0: Pubblicizziamoli anche perché voglio dire, stai in Azerbaigian. Come si chiamano i ristoranti di Elio al Sabah?
1: Scalini.
0: Ragazzi, ricordate, se volete mangiare, salite gli scalini, andate da Scalini in Azerbaigian. Oh Gianni, se poi ci andiamo in te, quantomeno avrà, come dire, la carineria di essere ospiti. Con
1: Penso a quello, credo che sia fuori discussione. È un calabrese di cuore gentile.
0: Beh, ma io scherzo, okay. ci mancherebbe. Senti, com'è lo stadio? So che è uno stadio piccolo, 9.000 posti.
1: Piccolo, no. Non è certamente San Paolo, a 35.000 di.
0: Ah, 35.000, avevo letto 9.000 posti, no?
1: No, il vecchio stadio, prima che facessero lo stadio olimpico di Baku, è dove ho giocato
0: con la nazionale.
1: L'ultima partita con la nazionale contro la Svezia, vinta 3-0 da noi, volevo sottolinearlo.
0: Così. Certo, 3-0.
1: Giocando in 10 nel secondo tempo, 3-0, è stata l'ultima partita che ho giocato io lì al Tofik Bayramo, si chiama.
0: Tofik Bayramo è lo stadio di Baku, e dove il Napoli andrà a giocare in Champions League col Sabah, si dice così, vero?
1: Sabah, cercando di portare a casa i 3 punti che servono.
0: Io ti voglio ringraziare, mister, tanto perché ci hai portato a conoscere da vicino una delle 8 avversarie del Napoli, gli azzeri del Sabah, e abbraccio fortissimo Gianni De Biasi.
1: Un abbraccio a te, Walter.
0: E ci vediamo da Scalini.
1: Certo, tutti da Scalini.
0: Tutti da Scalini, grande Gianni.
1: Ciao, Walter.
0: Grazie davvero. Allora, devo dire che il sondaggio che abbiamo proposto anche sui nostri canali social, e con questo, perché mi piace sempre dar merito a tutta la squadra, a quella invisibile che non vedete, ma pensate che noi... nelle stanze di fronte allo studio della diretta ci sono 6 persone che lavorano ai nostri social network, i social media manager. Con Lucio Pengue abbiamo proposto un sondaggio: chi vorreste in attacco? Gabriel Jesus? Vorreste Guiu del Chelsea, o vi piacerebbe vedere Wotelmade del Newcastle, panzer tedesco per Allegri? Ma che giocatore è Wotelmade? Ha fatto benissimo in Bundesliga, ha pagato 70 milioni dal Newcastle, non ha reso molto bene in Premier. Maurizio Gaudino lo conosce molto bene. Maurizio, buon pomeriggio, come stai?
2: Bene, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ciao. Senti, ti piacerebbe vedere Wotelmade in maglia azzurra con il Napoli? Tu che ne sei tifoso del Napoli?
2: Sì, sempre. Guarda, lui ha fatto la grande stoccata un paio di mesi, ha fatto alla grande, e poi si è messo il Bayern Monaco che lo volevo comprare. Poi è uscito, non si hanno messo d'accordo tramite della somma che era tantissimo alta, e poi si è fatto avanti il Newcastle, l'ha comprato. E lui è un giocatore che ha una bella tecnica, ha un bel fisico, e tramite che ha una certa altezza, non si crede che lui ha un bel tocco col piede, per questo farebbe bene al Napoli sicuramente, perché piace tanto il giocatore.
0: Ecco, ma a tuo avviso può giocare anche con un'altra punta? Cioè, tu ce li vedresti Højlund e Wotelmade insieme?
2: Sicuramente. Beh, guarda, il giocatore come Wotelmade, che ha un grande fisico, si vede proprio come quello centravanti, però lui si fa il 9.5, un po' dietro alla punta, lui è più forte perché c'ha anche il sistema che coprisce la palla con le spalle alla difesa, si sa girare molto bene, e è anche un giocatore che ti fa quel passaggio che nessuno se l'aspetta.
0: Quindi diciamo che sotto punta Wotelmade dietro Højlund potrebbe aumentare il potenziale d'attacco del Napoli. Lo voleva il Bayern Monaco, ma insomma la richiesta dello Stoccarda era una richiesta altissima. Secondo te perché la Germania ha così deluso al mondiale, Maurizio?
2: Perché è difficile dire tanti quell'errore in 2 minuti. La prima cosa era sempre anche l'allenatore che ha fatto prima del mondiale anche tanti errori con la squadra, con gli inviti che ha fatto, come parlava tanti di questi giocatori, anche di UNDAF, quando UNDAF giocava bene lo criticava, UNDAF lo segnava, ci faceva i gol e lui solo le interviste ci andava sempre un po' anche contro, per questo poi qui è stato un problema di allenatore della squadra che dopo non sono stato tanto d'accordo.
0: Certo, non andavano d'accordo. Va bene, allora l'ha visto Walter Made alla Stoccarda e lo conosce molto bene Maurizio Gaudino, che ringrazio per essere stato con noi. Ciao Maurizio.
2: Grazie a voi, un abbraccio. Ciao.
0: Un abbraccio grande, vi siete scatenati al 342 00 00 100. Walter Gabriel Jesus tutta la vita, non scherziamo. Walter Made sarebbe, che poi in Inghilterra lo chiamano Walter Made, ma in realtà il suo nome corretta, la pronuncia è Walter Made. Walter Made lo ha detto stesso lui, quindi ci credo se lo ha detto lui. Walter, guarda che guaio è già fatto, a me non risulta ancora fatto, certo è l'unico che il Napoli potrebbe acquistare senza la cessione di Lang. Ma a che punto siamo con la cessione di Noah Lang? Allora, tra poco arriva Gianluca Miranda, apriamo subito al tema e quindi entriamo in tema mercato, poi proseguiremo col mercato, torneremo col direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a parlare di Champions League e poi ragazzi, e poi aspettiamo tutto su Napoli Como. Due giorni a Napoli Como, domani vi aspetto alle 13 con Radio Gol, ma soprattutto alle 14, perché Radio Kiss Kiss Napoli sarà l'unica emittente a trasmettere in diretta et in esclusiva la conferenza di Massimiliano Allegri. Quindi posizionate la sveglia, ore 14 domani, così avete anche un momento di richiamo e di ricordo. Alle 14 parla Allegri. Dove lo possiamo ascoltare? In esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli domani alle 14. Miranda e il mercato dopo la pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci, eccoci, rientrati in diretta di nuovo. Buon pomeriggio da Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol in compagnia del collega Edo Grassi. Ciao Edo, come stai?
5: Ciao, buongiorno, bene, grazie, spero altrettanto e naturalmente buon calcio.
4: Grazie, grazie, buon calcio anche a te naturalmente. Edo, il Napoli punta i riflettori su Oltemad, è giocatore del Newcastle, comprato e acquistato per 70 milioni di euro dal club di Premier League. Il Napoli lo chiede in prestito. Di che giocatore stiamo parlando?
5: Sì, intanto parliamo di 80 milioni perché c'era anche un bonus.
4: 80, sì, vero, vero.
5: Acquisto, sì, sì, molto salato, come del resto è il classico del calcio inglese, che questa è un'operazione perfetta per la Premier. Acquisto oltre ogni logica a livello economico, poi il giocatore non sfonda e fatalmente finisce tra i possibili oggetti di mercato. Questo come contesto generale. Che giocatore è Oltemade? Oltemade è un giocatore, Nick Oltemade, tanto ha 24 anni, quindi è nella fase, diciamo, matura della sua carriera, che ha avuto un passato prestigioso da un fan prodigio, perché con l'Under 21 tedesca è stato l'ariete di quella nazionale.
4: Del Werder. Lui ha giocato nel Werder le giovanili e poi sì, ovviamente anche con la nazionale tedesca. Ha avuto una crescita molto importante, Edo.
5: No, sì, sì, guarda, è stato pilotato e gestito molto bene, perché ha fatto vivaio Werder, poi è andato in Serie C con l'Elversberg, sì. Ha vinto il campionato grazie ai suoi gol. È finito allo Stoccarda, che è una fabbrica di talenti tedeschi per la nazionale, lui è uno di questi, e poi ha intrapreso la strada inglese con quelle cifre che abbiamo detto. Tra l'altro prende 4 milioni e mezzo a stagione, quindi ovviamente si parlerebbe di un prestito per il Napoli, ovvio, perché è un giocatore costosissimo, e a quanto pare dicono colleghi, bravissimi colleghi che seguono il mercato, che è un'operazione in teoria fattibile, e in effetti è un giocatore che, a quanto pare, che il Newcastle è disposto a cedere almeno temporaneamente. Che giocatore è? Ma intanto la struttura fisica fa capire che è un uomo d'area, perché è alto 1,98 m, quindi è un giocatore che ha caratteristiche fisiche e tecniche piuttosto chiare, bravo nei colpi di testa, chiaramente forte fisicamente, è abbastanza mobile, non velocissimo ma mobile. Però ecco, non deve sorgere l'equivoco che è un giocatore d'area che si ferma in area. In realtà è un giocatore di manovra, è un giocatore che ama il fraseggio, è un giocatore che fa reparto da solo, quindi è un giocatore molto utile anche, diciamo, nella tre quarti.
4: Okay.
5: Può giocare prima punta, ma anche in teoria anche seconda punta, comunque vi appoggia un altro attaccante d'area, quindi è un giocatore piuttosto versatile. Ripeto, non è lo statico che sta in area aspettando che arrivi il cross, e questo è un elemento molto importante che l'ha fatto valutare bene anche dal mercato inglese, anche se poi al Newcastle ha fatto 11 gol in 51 partite, che non sono sicuramente tanti, ed è uno dei motivi per cui, insomma, finora il suo prologo britannico non è stato particolarmente brillante.
4: È proprio così, capita diciamo a molti giocatori in un campionato difficile come quello della Premier, dove cambiano tante cose rispetto ad altri campionati. Grazie Edo per essere stato con noi, ti ringrazio,
5: grazie,
4: e ti saluto.
5: Buon calcio e alla prossima allora.
4: Grazie, grazie alla collega Edoardo Grassi per essere stato con noi. Adesso noi torniamo al telefono e lo facciamo con il collega Ciro Troisi. Ciao Ciro, come stai? Ben ritrovato.
6: Tutto bene, Buon pomeriggio a voi.
4: Caro Ciro, allora partirei prima dalle cessioni, che sono, diciamo, quelle che poi fanno sbloccare il mercato del Napoli. Aggiornamenti importanti arrivano da Monza, perché dopo Ngonge il Monza riesce a chiudere anche Folorunscio.
6: Sì, nel tardo pomeriggio dovrebbe fare anche le visite mediche, quindi vediamo presto con diritto di riscatto, 500.000 del prestito e 7 milioni di diritto di riscatto. Poi la grande cessione che può anche determinare il mercato che farà il Napoli per la ricerca dell'attaccante, Noah Lang, e attendiamo Leao cosa decide di fare.
4: Dipendiamo da Leao, giusto Ciro? Dicevo prima anche con Diego Maradona Junior, dipendiamo da Leao.
6: Sì, perché se Leao alla Aston Villa si apre una bella probabilità che il Galatasaray investa 25 milioni di euro per prendere Noah Lang a titolo definitivo, o col prestito con l'obbligo, o comunque titolo definitivo, e quindi il Napoli può avere più margini per fare un acquisto a titolo definitivo. Gabriel Jesus è la prima scelta, o Guiu, che va convinto perché lui vuole andare via per giocare, obiettivamente viene in un posto in cui ci sono comunque Holland e Lucca, e quindi due domande se le fa.
4: Ma Lucca rimane?
6: Sì, non è mai stato in discussione. Okay. Lucca. Uno però per mancanza di proposte congrue, non dimentichiamo che parliamo di un investimento di 35 milioni di euro. Due, perché sta facendo anche bene tra precampionato e Genoa-Napoli. E poi se andasse via in prestito invece potrebbe starci di più qualche opzione alla Foltemade, così mi dicono che si pronuncia in Germania.
4: Esattamente, Foltemade.
6: Sì, quindi vediamo un po' come si incazza. Per me Guiu è l'unico che potrebbe arrivare, il Napoli dovrebbe decidere anche di prenderlo nonostante
4: la cessione di Lang.
6: La partenza di Lang. Però è una decisione da fare, anche perché ci sono ancora Kajust, Lindström, esatto, e Mazzocchi in attesa di sistemazione.
4: Mazzocchi si apre la pista Cagliari per lui?
6: La vedo complicata, il Cagliari sembra che voglia prendere Barbieri,
4: okay,
6: in quel ruolo. Il Torino è andato su Belgali,
4: okay,
6: non è andato più al Sassuolo. Non mi risulta che il Lecce prenda Mazzocchi. Il Sassuolo potrebbe essere un'occasione, già in passato fu un'idea del Sassuolo Mazzocchi.
4: Eh no, certamente bisognerà capire effettivamente quello che sarà poi il destino di Pasquale Mazzocchi, da capire anche, secondo me, la più complicata tra questi tre calciatori. Tu hai nominato Kajust, Mazzocchi e Lindström, è proprio Lindström. La situazione di Lindström è complicata, Ciro.
6: Guarda, Kajust e Lindström, il massimo che si può ottenere è un prestito,
4: sì,
6: che così consente al Napoli di non pagare l'ingaggio. Per Kajust c'è questa opzione Malaga, per Lindström, se anche lui abbasserà un po' le pretese, potrebbe starci il Brøndby.
4: Okay.
6: Vediamo un po' se si sbloccano in queste tre, altrimenti dovrebbe capitare una cosa che io a memoria non ricordo nella storia del Napoli di De Laurentiis, di pagare 3-4 giocatori senza utilizzare,
4: che si allenano a parte,
6: sì senza schierarli mai, tenendoli fuori le liste, non solo quella UEFA ma anche quella,
4: forse Milik, se non ricordo male, Ciro.
6: Sì, Milik, sì, però uno, io a mia memoria 3 o 4
4: sì, certo
6: faccio fatica a ricordare, forse il periodo di Guzman, prima che andasse via, però sono proprio casi rari.
4: È vero, è proprio così, Ciro. Quindi prima di salutarti, diciamo che il mercato chiude martedì, quindi i tempi stringono. Io credo che in base a poi quello che risponderà Leao in giornata, a momenti dovrebbe rispondere Leao, da lì si potrà sbloccare un po' il tutto.
6: Sì, assolutamente. Dal modo in cui il Napoli, e se il Napoli venderanno a Lang, potremo capire che scelte si potranno fare. Ripeto, per me, se non va via la Lang, l'unica possibilità concreta è Guiu. Se va via la Lang, in relazione alla formula con cui andrà via, si possono sviluppare dei ragionamenti
4: alternativi,
6: tra le varie opzioni che il Napoli ha seguito. Quindi Gabriel Jesus, che rimane la prima scelta, ripetiamo Guiu, c'è anche Guiri dell'Olympique Marsiglia tra i nomi graditi, e proprio Foltemade.
4: Staremo a vedere. Grazie a Ciro Troise per essere stato con noi. Ciao Ciro, buona giornata. Grazie, un abbraccio al collega Ciro Troisi. Ci dobbiamo fermare, c'è un disco, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.

0: Sono le 14, buon pomeriggio da Walter De Maggio, seconda ora dell'informazione sportiva a beneficio di coloro i quali si fossero messi soltanto adesso all'ascolto. Abbiamo parlato molto delle squadre che ha trovato il Napoli nel suo percorso Champions e Gianni De Biasi ci ha parlato del Sabah, ci ha anche parlato di un suo amico che a Baku, dove giocherà il Napoli, ha un ristorante. Tra poco ci collegheremo con l'Azerbaigian per conoscere ancora più da vicino gli avversari del Napoli, del Sabah. Vi aggiorno però anche sull'Europa League a beneficio dei tifosi della Juventus e del Milan. Per la Juventus la Real Sociedad del Z Alkmaar, il Milan trova il Benfica e l'Olympiacos, per l'Atalanta c'è l'Ajax e poi c'è il mercato. Oh, a proposito, rubo proprio 40 secondi, è una cosa alla quale tenevo molto, perché voi sapete che naturalmente Radio Kiss Napoli viene ascoltata in Campania, però attraverso il sito, attraverso l'app, noi siamo in tutto il mondo, sono tantissimi i nostri amici ascoltatori tifosi in tutte le regioni d'Italia. A me però fa piacere salutare coloro che ci ascoltano dall'estero. Sono andato a fare uno screening in tempo reale con i nostri col nostro comparto che si occupa della rete, e allora in questo momento abbiamo 80 persone collegate dalla Germania, perché poi io so bene, ho incontrato in vacanza un ascoltatore che ci ascolta ogni giorno a Norimberga e credetemi, ne ho percepito l'emozione, aveva la pelle d'oca e questo mi ha molto emozionato. 75 persone ci ascoltano dagli Stati Uniti, al pari di altre 75 dalla Svizzera, dal Regno Unito sono 46, 31 dalla Spagna, 20 dal Giappone, 19 dalla Francia, 10 dal Belgio e 10 anche dai Paesi Bassi. A loro, a tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, va il grande abbraccio di tutti noi di Radio Kiss Kiss Napoli. Speriamo con le nostre voci, con la nostra informazione, di farvi sentire più vicini a casa. Mercato ora. Mercato, beh, insomma, siamo agli ultimi 5 giorni, credo saranno quelli determinanti. Lo chiediamo a chi di sessione di calciomercato alle spalle ne ha tante, ha esperienza da vendere. Sono i giorni determinanti. Giorgio Perinetti, caro direttore, come stai?
1: Bene, bentornato, un po' che non ti sentivo.
0: Sì, a te ben trovato, direttore.
1: Ho saputo che fai anche le vacanze.
0: Ogni tanto le facciamo,
1: Bene, bene, giusto così. E mi unisco all'abbraccio ai nostri connazionali sparsi nel mondo.
0: Credimi, ho vissuto delle emozioni avendo incontrato questo ascoltatore che è napoletano ma che vive a Norimberga. Tra l'altro mi diceva che verrà in settimana perché andrà allo stadio a vedere Napoli-Como. E Giorgio, sai, l'emozione, aveva le lacrime agli occhi nel raccontarmi che verrà allo stadio a vedere Napoli-Napoli-Como. Giorgio, siamo al mercato, qualcosa inizia a muoversi. La Juventus e la Roma che si scontrano perché sì, molte squadre hanno da sistemare degli esuberi, la Lazio che ha preso Pinamonti vuole prendere Jegrova e il Napoli vorrebbe perfezionare un acquisto in attacco. Gabriel Jesus potrebbe essere il profilo perfetto per Allegri, a tuo avviso?
1: Diciamo che è un giocatore bravo, diciamo che è un giocatore di grande esperienza, diciamo che ha lo spessore per tenere una maglia come quella del Napoli e giocare di fronte al pubblico di Napoli, quindi tutto questo aspetto è sicuramente un acquisto che può dare una grande mano. Ovviamente
0: Giorgio,
1: io penso che il Napoli sia una squadra molto forte e quest'anno, insomma, pari parte gli acquisti veri del Napoli sono tutti gli infortunati dello scorso anno più qualche giocatore che è arrivato, quindi credo che sia, insomma, ha ragione la giusta avversaria da ipotizzare per lottare contro l'Inter.
0: Contro l'Inter per lo scudetto, un Inter che devo dire ha fatto.
1: Vorrei ricordare che il Napoli ha vinto lo scudetto 2 anni fa sull'Inter, non 100 anni fa, quindi mi sembra che sia, insomma, doveroso pensare al Napoli come un avversario ideale, visto che recupera tutti i suoi giocatori.
0: Direttore, io provo a cogliere un segnale, no? E il segnale è quello, mi sembra di poter dire, vedendo il mercato dell'Inter che fa shopping in Premier, ma credo che ad aprire questa strada, a tracciarla, sia stata sin dal suo arrivo Antonio Conte al Napoli. Perché dico questo? Perché vedo che è un Napoli formato Premier. Arriva Conte, arrivano Gilmour, McTominay, arrivò anche Lukaku dalla Premier League, e poi si è continuato con De Bruyne. Quest'anno è arrivato Badiashil, e non solo, Mamanna sta scrutando dei profili attaccanti, tutti e tre in Premier. Uno te l'ho nominato, Gabriel Jesus, l'altro, seppur tedesco, è Wotelmade del Newcastle, e l'altro ancora è Guiu, spagnolo del Chelsea. È un Napoli formato Premier?
1: Ma non credo che sia questo, è un po'... L'Inter ha preso tre giocatori della Premier, no? E altre squadre hanno preso giocatori della Premier. Intanto la Premier è il campionato, ammettiamolo, più prestigioso in questo periodo calcistico, no? E lo sappiamo, insomma, per quello che possono spendere, per quello che possono accaparrarsi anche come giovani. Dopo è normale che succede quello che succede in Italia a livello diverso, e anche loro prendono, poi fatalmente non tutti vanno bene e hanno esuberi in continuazione, come li abbiamo noi, perché noi abbiamo, a un certo punto ci troviamo in estate con rose di 40 giocatori e dobbiamo smaltire, e spesso per poter acquistare dobbiamo anche prima vendere, quindi è chiaro che c'è così questa congestione di calciatori, no?
0: Che appartiene,
1: quindi,
0: però, a molti
1: club. Non giocatori scarsi, vengono giocatori ottimi, che però magari lì non hanno potuto rendere al top, e logicamente vengono rimessi nel circuito internazionale con garanzia di essere comunque giocatori validi. Quindi questo succede, insomma.
0: Faccio due nomi, anzi tre. Il primo, arriva Conte, porta McTominay, che faceva fatica in Premier, miglior giocatore di tutta la Serie A. Il secondo è Højlund, che secondo me farà una carriera pazzesca, e fortuna vuole che ce l'ha il Napoli. E ce n'è un altro che potrebbe tornare dalla Premier in Italia, un calciatore che io avevo molto apprezzato col Bologna e Thiago Motta, mi riferisco a Zirkzee, che potrebbe andare alla Fiorentina. Ecco Giorgio, perché però fan fatica in Premier League?
1: Ma intanto perché c'è una competitività estrema, perché la Premier, l'ho detto, prende tanti giocatori, fa investimenti su giocatori giovani, prende giocatori bravissimi e poi li mette insieme, ma poi siccome non possono giocare tutti, e tra i giocatori anche bravi c'è, cioè quelli che faticano a reggere la competitività, perché se non si sentono protagonisti calano di rendimento, succede che poi tu devi alleggerire mandandola via qualcuno, insomma.
0: Per esempio Malen, cioè faceva fatica.
1: Vabbè, Malen è la quarta punta della Aston Villa, e insomma la Roma sta dando il massimo delle sue qualità, quindi succede anche questo, no? Intanto che là c'è una complessità, c'è un livello più alto, e nel livello più alto, se hai 6-7 attaccanti, all'oggi qualcuno te lo devi privare, no? Questo non è un po'...
0: Però scusami Giorgio, tu sei un operatore di mercato, no? L'altro giorno in
1: redazione... Ma non è che De Bruyne rimane svincolato perché è scarso.
0: No!
1: De Bruyne rimane svincolato perché il Manchester si può permettere, ti dico, Carmine Lovazzo, e sono tutti forti, quindi De Bruyne rimane svincolato, sì. E poi cerca il Napoli.
0: Però
1: e
0: Giorgio... Ci sono delle cose,
1: una da più livello, a livello diciamo fisico, stia bene e possa dare il contributo che sicuramente può dare.
0: Però Giorgio, tu sei un operatore di mercato da tanti anni, sei un grandissimo dirigente. A me qualcosa non torna. Allora io provo a chiederlo a te. È una discussione che abbiamo fatto in redazione anche col collega Vincenzo Perna sulle valutazioni. Cioè, se dalla Premier stanno per comprare Barcolà 140 milioni e la Roma dalla Premier compra a 25 Malen, a me qualcosa non torna. Cioè delle due l'una: o la Roma ha fatto il super affare del mondo a pagarlo così poco, perché per me 140 milioni
1: non c'entra nel calcio, nel mercato. C'è un giocatore come Barcolà che è super affermato e a un certo punto ha un rendimento sempre altissimo. È chiaro che ha un valore per il quale o lo paghi con la cifra oppure rimane,
0: o resta al Paris Saint Germain, certo.
1: che non gliene frega niente di dargli lo stipendio da nababbo che gli dà, e quindi c'è un giocatore in più. In altre occasioni è male, era un giocatore sottovalutato, comunque che non rendeva là, e è stato dato via, e lì ha fatto un'ottima operazione Gasperini. Poi Gasperini adesso è diventato un allenatore che giustamente chiede i giocatori migliori per sistemare la squadra. Mi viene da ridere quando si fa il paragone, cioè, allora Gasperini quando chiede i giocatori fa il bene della società e giustamente la tifoseria lo applaude, quando gli chiede Conte rompi palle. Io vorrei sapere perché ci sono queste disparità di giudizio.
0: Perché Conte fa sempre discutere.
1: No,
0: Conte fa sempre discutere.
1: Al di là dei nomi, io non capisco perché per lo stesso, diciamo, tra le richieste o per lo stesso ci sono trattamenti diversi sugli allenatori. L'allenatore cerca sempre di avere il meglio che puoi avere per far bene, tutti fanno così.
0: Senti, credo, Giorgio, a proposito di allenatori, ce n'è uno che devo dire per me sta strabiliando nel suo progetto, per carità, la sua società investe molto, farà la Champions domenica a Napoli, parlo di Fabregas, e devo dire hanno sempre puntato molto su calciatori stranieri. Bene, notizie delle ultime 24 ore, Samuele Ricci, Moise Kean. Ma che Como si presenta allora per questa stagione? È un Como che può sognare ancora più in grande o no?
1: Ma tu sai che queste sono esigenze di lista, quindi due giocatori peraltro buoni, nel riguardo di Kean penso che Como faccia un grande affare, e penso che Kean nel schema di Fabregas possa diventare uno che fa tanti gol. Ricci è sicuramente un ottimo interprete del ruolo, è un giocatore, essendo italiano, che come Kean serve al Como per riempire le liste anche con giocatori italiani, come sappiamo ci deve essere, no? E quindi, però, insomma, il Como è una realtà atipica nel nostro calcio, no, veramente una società che programma, veramente una società che si è portata avanti gradatamente, facendo velocemente però delle cose ottime. Noi siamo invece un campionato dove due anni fa sono cambiati 14 allenatori su 20, l'anno scorso sono cambiati 13 allenatori su 20, quest'anno per fortuna il fenomeno si è un po' ridotto e sono cambiati 9 allenatori su 20. Però tutto questo significa che tu cominci a parlare di mercato da giugno, poi il mercato dura 3 mesi, 2 di chiacchiere e 15 giorni di fattività.
0: E gli ultimi 5 succede di tutto. Prima di salutarti, Giorgio, siccome prima hai fatto un riferimento a Antonio Conte, la Lega Serie A voleva che Conte diventasse nuovamente il commissario tecnico della nazionale italiana. Poi invece cosa è accaduto? Che Malagò, dopo tutto quello che è successo, il no di Guardiola, la possibilità che arrivasse Pirlo, ha scelto Mancini. Conte ha trascorso questa attesa nella sua Lecce, tra l'altro anche in vacanza in Salento. Tu te lo immagini quando tornerà in panchina? Ancora in Italia o lo rivedremo all'estero?
1: Ma sai che Conte
0: è imprevedibile?
1: Non è imprevedibile, ha bisogno di un progetto sostenuto, ha bisogno che accettino il suo modo di lavorare, ha bisogno di una società che lo sostiene, non soltanto nella scelta dei giocatori, ma anche nella gestione dei giocatori, che lui è molto rigoroso con se stesso, ma è molto rigoroso anche con i calciatori, per cui se ha una società che invece di difendere l'allenatore il rapporto con i giocatori difende i giocatori quando piangono perché fanno mezz'ora di allenamento in più, è chiaro che non è la società per lui. E il problema è un altro, certamente aspetterà un progetto che gli consenta di esprimere quelle che sono le sue capacità e qualità, che peraltro ha sempre dimostrato. Ora si aspetterà, quindi io intanto la nazionale sta per ricominciare. Affidiamo naturalmente le nostre speranze a Mancini, che già in passato ha fatto bene. Aspettiamo, a Malagò sono convinto che nel progetto globale che ha il lancio del calcio italiano abbia idee abbastanza chiare. E Ranieri e Zola hanno lavorato insieme nel Napoli, che io ho gestito nel dopo Maradona, e speriamo che abbiano idee per rilanciare comunque il progetto settore giovanile, che per me è fondamentale, che tu cambia tutti gli allenatori di prima squadra che vuoi, ma se non riparti da un concetto diverso di formazione dei giovani, di lavoro dal basso, da aiuto nell'inserimento dei calciatori che debuttano dalla primavera alla prima squadra e tante altre cose, risultati nel tempo non li vedi più spesso.
0: E devo dire che
1: bisogna lavorare duro.
0: I club del calcio italiano, secondo me, hanno colto proprio quello che sta dicendo Perinetti, cioè bisogna partire dal basso, formare i calciatori del futuro nei propri settori giovanili. Il Napoli si è affidato a Nocerino, è una scelta del direttore Manna, e il direttore Manna sta facendo comunque leva sul presidente affinché vengano fatti investimenti seri sul settore giovanile. Grazie a Giorgio Perinetti. Ciao.
1: Grazie
0: Giorgio.
1: A voi.
0: Grazie di cuore. Allora, due giorni a Napoli Como. Ora entriamo nel dettaglio, ve la racconteranno Vincenzo Perna, Paolo Del Genio. Non li perdete, domenica il fischio d'inizio alle 18:30, domani alle 14 parlerà Massimiliano Allegri. Parla oggi invece Cesc Fabregas. Ma cerchiamo di sapere tutto sul Como, dei movimenti, di Ricci, di Moise Kean, di che formazione potrebbe schierare Fabregas al Maradona dopo il pareggio di Udine. Ci colleghiamo con Como, voglio salutare e ringraziare il collega Luca Pinotti. Caro Luca, buon pomeriggio, bentrovato.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Grazie, grazie innanzitutto. So che stai per andare in conferenza, quindi ti ruberò pochissimi minuti. Partiamo subito dal tempo reale, mercato Ricci Kean. Ma quando arriva Kean secondo te, in giornata?
2: Ah boh. Bella domanda. Questa è una bella domanda. Immagino tra oggi e domani.
0: Diciamo che domani, però
2: di sicuro
0: domenica
2: Napoli
0: domenica gioca Duvicas,
2: che giochi Duvicas al 100%, ma non so nemmeno se sarà dai convocati, sinceramente dipende anche un po' da quando arriva, da quanto ci mettono a fare le varie tesseramenti, non lo so, la vedo un po' dura anche per metterlo dai convocati, ecco, sinceramente.
0: Senti Luca,
2: Ricci so che ieri ha salutato cui al Milan, per cui immagino che oggi sia già
0: possa essere ufficializzato. Senti Luca, ti parla un innamorato del progetto Como, proprio innamorato. E tra l'altro, a proposito, la prossima settimana avremo ospite il direttore Carlo Alberto Ludi, subito dopo la partita e dopo la chiusura del mercato. Progetto Como mi affascina, mi entusiasma. L'anno scorso credo che la partita più bella di tutta la stagione l'abbia fatta il Como quando è andato a vincere 3-0 in casa della Lazio, quindi sono uno che lo segue con attenzione. È chiaro Luca, e tu me lo insegni, che ora c'è curiosità nel capire come Fabregas e i suoi calciatori riusciranno a gestire il doppio impegno settimana che non sarà più tipo perché c'è la Champions, no?
2: Certo, vorremmo capirlo anche noi. Perché ovviamente per noi è completamente una prima volta questo impegno, cioè gli unici impegni che ha avuto il Como nella sua storia erano delle Coppa Italia o dei Coppa Italia di Serie C, insomma non è che c'era molto da andare con la fantasia, quindi adesso bisogna capire veramente come sarà la distribuzione delle forze, come sarà ripartite le energie. È veramente il grande punto interrogativo che ancora lo è per tutti.
0: Assolutamente. Senti, prima di salutarti ovviamente Luca e ringraziarti, no? Cerchiamo di capire quelle, Fabregas parla tra 20 minuti, cerchiamo di capire le scelte dell'undici iniziale. Uno l'abbiamo dato, parte Duvicas, io do anche il secondo. In porta gioca Butes,
2: esatto.
0: In porta gioca Butes. Senti, noi l'abbiamo composta così, dimmi se va bene. Partiamo dalla linea a 4 dietro, nel 4-2-3-1-3 dietro Duvicas, Couto, Ramon, Shaloba e Kaiki. È questa?
2: Sì, il ballottaggio Valle, Kaiki.
0: Valle, esatto.
2: Sì.
0: In mezzo ci abbiamo,
2: non è stato grandioso Couto
0: a Udine.
2: Anche se gli sono state date forse più responsabilità di quelle che in realtà avesse sul gol preso, perché l'errore vero è di Ramon, però sì, dai, facciamo così,
0: li schieriamo tutti e quattro in mezzo. Io ho pochi dubbi, però magari tu mi smentirai. Per me giocano Perrone ed Acuña,
2: penso sicuramente. Perrone mettilo in ballottaggio con Miglia.
0: Ah, vedi, Comiglia, altro grande sì, sì, intuizione sì, del Como. Di Duvicas abbiamo già detto, io Nico Paz ce lo metto subito dietro sì, Duvicas. Qualche dubbio là davanti ce l'ho. Noi abbiamo ipotizzato Diao a destra, Baturin a sinistra.
2: Penso anch'io, perché secondo me è liberale un ragazzo che può utilizzare magari a partita in corso. Però è un ragazzo forte, questo è veramente un talento da seguire.
0: Ma guarda, io sono contento che due club italiani, il Como e il Napoli, siano andati a prendere Favasuli e Liberali dal Catanzaro e sì, li facciano crescere, perché insisto fino alla noia, i talenti in Italia ci sono. Bravo il Como a prendere i Liberali, bravo il Napoli a prendere Favasuli, bravi, bravo Ludi, bravo Manna, e viva i giovani. E grazie a Luca Pinotti da Como. Ciao Luca.
2: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
0: Grazie davvero. A proposito di Napoli-Como, tra poco ne parleremo in modo dettagliato, coinvolgendo nelle nostre discussioni anche colui che poi domenica ve la racconta, perché voi sapete che tutta la stagione del Napoli, campionato, Champions League, Coppa Italia, sarà in esclusiva a Radio Kiss Kiss Italia e a Radio Kiss Kiss Napoli. Tutta la stagione, tutte le partite ve le racconterà Vincenzo Perna con il commento tecnico di Paolo Del Genio. Allora tra poco entriamo in tema Napoli-Como, perché fin qui abbiamo visto le possibili scelte del Como, poi capiremo quelle che potrebbe fare Massimiliano Allegri. Ne parleremo con Vincenzo Perna, con Dario Marcolin, con Marco Russo di DAZN, che la vivrà tra le due panchine di Allegri e Fabregas. E poi nella terza ora il direttore del Mattino, Vincenzo Di Vincenzo, parleremo dei portieri, lo faremo con Luigi Sepe, del centrocampo del Napoli e di Lobotka con Paolo De Matteis, con il nostro bomber Emanuele Calaiò, anche lui voterà a quello che è il sondaggio che vi abbiamo proposto: quale attaccante vorreste vedere in arrivo dalla Premier in maglia azzurra? Continuate a scriverci al 342 00 00 100. Ciro Froio mi ricorda che c'è la pubblicità. Ciro, non sono mai stato così puntuale in tutta la mia vita. 14:23 minuti primi, 2 secondi pubblicità.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Due giorni a Napoli Como, si gioca domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Fabregas la presenta tra poco in conferenza stampa. Invece domani ascolterete in diretta e in esclusiva la conferenza di Massimiliano Allegri. Ve la trasmetteremo ore 14 in punto, non la perdete domani nell'appuntamento dell'informazione sportiva delle ore 13, così come in esclusiva vi racconteremo il match di domenica al Maradona, l'esordio in casa. Diretta Azzurra aprirà alle ore 17, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Dallo stadio Maradona ci sarà Gianluca Miranda, quindi ore 17, fischio d'inizio, ve la racconterà Vincenzo Perna, che voglio chiamare in causa. Buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Buon pomeriggio a te, Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori.
0: E allora, prima col collega Pinotti abbiamo parlato del Como, ora cominciamo a parlare del Napoli, perché poi tra poco con Marco Russo e Dario Marcolin parleremo proprio della partita. E Vincenzo, più o meno le scelte di Fabregas le abbiamo colte, siamo alle scelte di Massimiliano Allegri. Ti aspetti nell'undici iniziale delle novità o più o meno rivedremo l'undici di Genova?
1: No, io tolgo anche il più o meno, Walter. Io mi auguro e in qualche modo mi aspetto la stessa formazione che ha iniziato il match contro il Genova, per due ordini di motivi. È la squadra con la quale ha lavorato di più in termini di minutaggio, se consideriamo che spesso e volentieri nei ritiri poi entravano anche tanti giovani e quindi si cambiava l'assetto e chi subentrava, vedi ad esempio Kevin De Bruyne, comunque non giocava con quello che possiamo considerare l'undici titolare. Per il secondo, perché comunque cresce anche un po' la condizione andando a giocare le partite ufficiali, e abbiamo visto che comunque la squadra poteva essere serenamente in crescita nonostante i tre cambi intorno al sessantesimo. Però comunque una squadra che negli undici titolari secondo me era molto in crescita, se gli dai continuità soprattutto con un livello che si alza leggermente, allora a quel punto magari puoi crescere come intensità di squadra.
0: E devo dire che io sono molto sulla linea di pensiero di Vincenzo Perna, e questo perché proprio Vincenzo, che ci ha raccontato tutte le amichevoli estive, soprattutto quelle tre internazionali quando Vincenzo era a Castel di Sangro, a un certo punto dalla seconda alla terza amichevole ho capito dal Celta Vigo che Allegri aveva scelto l'undici con cui avrebbe iniziato il campionato. Poi si è fatto male Marianucci e allora ecco Rafa Marin. Perché Vincenzo, nulla mi toglie dalla testa che se Marianucci fosse stato a disposizione sabato scorso a Genova sarebbe partito Marianucci, secondo me, per carità.
1: No, sono d'accordo con te. Devo dire la verità, l'ho visto lì a Castel di Sangro, davvero esplosivo, sia fisicamente che anche libero mentalmente, e quindi pronto a dimostrare quelle che erano le sue caratteristiche che avevano convinto il Napoli un anno prima a puntare sul ragazzo. Un ragazzo che aveva voglia di riscatto e che probabilmente starà rimuginando molto su questo infortunio che lo tiene lontano dai campi per due mesi, perché secondo me poteva strappare una posizione sicuramente di primaria importanza almeno fino a gennaio, quando poi ritroveremo poi Alessandro Buongiorno. Però è sicuramente un ragazzo che secondo me ha tanto da dimostrare e vuole dimostrarlo, e secondo me può farlo serenamente.
0: E ha ragione Vincenzo Perna. Tra l'altro io poi non sono proprio convintissimo, per quanto Buongiorno, ce lo ricordava Vincenzo, sarà fuori, l'ha detto Allegri, 4 mesi, cioè il Napoli lo ritroverà a gennaio. Però certo, poi Beukema non sta benissimo, e allora Marianucci si giocava tutte le chance. Poi è arrivato anche Badiashile, e certo si è fatto male anche Marianucci. Poi capiremo se Badiashile andrà in panchina. Credo che io vi do un appuntamento a domani alle 14, perché credo che la conferenza stampa di domani di Allegri sarà una conferenza molto importante. Voi direte, molto importante perché? Perché innanzitutto Allegri commenterà il sorteggio Champions League. Provo a immaginare tutte le domande che verranno fatte ad Allegri. Sorteggio Champions, le 8 squadre, l'obiettivo del Napoli. Subito dopo si entrerà in tema Napoli-Como, questa super sfida al Como di Fabregas. E poi domani è sabato, domenica, lunedì, martedì, saremo a 3 giorni dalla chiusura del mercato. Quindi evidentemente qualche domanda sul mercato ci sarà, anche sulle condizioni di Badiashile. Sicuramente i colleghi presenti in sala stampa, faranno delle domande al tecnico. Domani per noi ci sarà Gianluca Miranda a Castel Volturno. Vigilia di Napoli-Como, che come vi ho ricordato ampiamente vi racconteremo in diretta e in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, con Vincenzo Perna e il commento tecnico di Paolo Del Genio. Chi la seguirà in TV la potrà vedere a DAZN. E in questi diciamo in questa sfida con filosofie di calcio diverse a confronto Allegri-Fabregas, tra le due panchine avrà la fortuna di viverla in campo al Maradona il collega Marco Russo di DAZN. Ma che bello trovarti, Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, ciao.
0: Come stai?
2: Bello, bello anche per me, molto bene. Mentre dicevi appunto del confronto, la sfida filosofia, riflettevo che tutto il terzo incontro che ci sarà tra Allegri e Fabregas, io sono stato a bordo campo anche nei due precedenti.
0: A tutte e due.
2: Stavo pensando, perché avevo fatto Milan Como Milan 3-1.
0: Me la ricordo. Guarda Marco, io quella partita, tu l'hai vissuta.
2: Como 1-1
0: il pareggio. Però a proposito di Como Milan, ci vorrei tornare. Tu l'hai vissuta in campo, io quella partita l'ho vista e devo dire, il primo tempo rimasi folgorato dal Como, che andò avanti 1-0, Maignan fece delle parate mostre, pali, traverse, parate, occasioni, Duvicas, e poi però il risultato alla fine disse che il Milan ha vinto a Como 3-1.
2: Sì, no, fu, ma anche Fabregas nel post partita disse quella cosa lì del risultatismo.
0: Me lo ricordo.
2: Se la giochiamo altre 10 volte, 8 volte la vinciamo noi. E aveva ragione. Era andata così. Poi, insomma, corresse il tiro nella gara di ritorno. Infatti fu un 1-1 un po' più equilibrato, con un Como magari un po' più accorto. Vediamo domani, perché è proprio un'altra partita completamente. Altri valori tecnici nel Napoli rispetto a quel Milan. Migliori, superiori. Il Como comunque affronta il Como la seconda giornata, una squadra che ha così tante idee, così tanta conoscenza, non sarà mai la stessa cosa fra due mesi, nel senso che fra due mesi sarà una squadra migliore con i nuovi con le conoscenze pienamente inserite. Quindi ecco, forse se proprio devi affrontarlo il Como proprio
0: meglio subito,
2: probabilmente sì, per
0: una
2: squadra piena di idee calcistiche come il Como.
0: Ha ragione Marco Russo, meglio subito, anche perché insomma l'abbiamo visto nel percorso dell'altro anno, a un certo punto Fabregas ha reso

0: quella di Foloruscio col Monza, quella di Gong col Monza, al momento restano due calciatori ancora senza richieste importanti, Jesper Lindstrom e Jans Kajust. Sono gli unici due che al momento, Kajust e Lindstrom, che non sembrerebbero avere molte offerte. Poi c'è questa opzione, questa situazione legata a Pasquale Mazzocchi, ma sapete, io di Mazzocchi faccio fatica a parlare perché è nel mio cuore, quindi qua sono sentimentalmente legato alla napoletanità di Pasquale Mazzocchi, quindi non m'ho toccata. Sbaglio, però è così. Furio, buonasera, forza Napoli!
1: Dalla capitale del calcio pulito, onesto e trasparente, buon calcio a tutti, sono Furio da Cardiff.
0: È tornato Furio da Cardiff! Grande Furio!
1: Sono 10 anni dalla finale di Cardiff.
0: Mamma mia!
1: 2017.
0: E chi c'era su quella panchina della Juventus? Il nostro Massimiliano Allegri, che allora era un nemico calcistico, oggi è la corona della nostra testa. Guarda la vita come sta.
1: Guarda un poco, però c'era anche qualcuno che non lo so, a Napoli qualcuno non l'ha dimenticato, non ha dimenticato chi è, diciamo, quando era forte, e chi non ha dimenticato il tradimento. Io ho detto, posso dire una cosa? Io non ho dimenticato la prima, io con solo i guarini non riesco a odiarlo. Ditemi quello che volete.
0: Tu non riesci a odiarlo, ma l'odio è un sentimento che non alberga nel cuore dei napoletani. Non esiste un solo napoletano che provi un sentimento di odio. Non esiste. Diciamo che non ci sarà molto simpatico, ma l'odio non ci appartiene, non conosciamo questo
1: sentimento. Dove parlavo, ma manca. Comunque a me pensando a come è finito mi fa solo un po' pena, perché poteva giocare ancora.
0: Ah, boh, se sono fatte le sue, non ci interessa.
1: Posso dire come è cambiato il Napoli negli anni. Siamo passati dalla monetina di Alimao, Mertens a Crotone, rigore su Di Lorenzo, e mo ci siamo rinnovati con KTP a Genova.
0: De Bruyne a Genova, De Bruyne a Genova, De Bruyne a Genova.
1: Cosa, per quanto riguarda la differenza tra Allegri e Conte, no? Sono due grandi allenatori, sì. Però uno è buono per una cosa, l'altro è buono per un'altra. Allora, quando devi costruire una casa che sta cadendo a pezzi, Napoli dal decimo posto,
0: ci vuole Conte.
1: Occorreva qualcuno che facesse ordine.
0: E l'ha fatto nel migliore dei modi possibili, uno scudetto e una supercoppa.
1: Fatto l'ordine, si chiama quello che deve fare gli abbellimenti.
0: Ah, adesso dobbiamo aggiustare un po' la cornice, dobbiamo dare un'occhiata agli infissi, e arriva Massimiliano Allegri.
1: No, Carlo Albino, una cosa, perché anche tanti colleghi tuoi non capiscono cosa vuol dire fino al confine, se lo puoi spiegare in diretta, perché ho capito che sono passati quasi 10 anni, ma la gente ancora non ha...
0: Lascia bene, non ce l'ha mai spiegato, perché è troppo bella. Lo sai perché? Perché noi abbiamo inventato la cazzimma, e la cazzimma è questa.
1: Alcuni tifosi del Napoli
0: l'ho capito, lo
1: capisco molto bene,
0: ma noi ce lo ricordiamo, io e te ce lo ricordiamo, e tanto basta, caro Furio. T'abbraccio, voglio fino al confine, Mertens a Crotone, bellissima, bellissima. Intanto dalla Turchia dicono che potrebbe esserci un accordo tra il club turco del Galatasaray e Noalang. Era quello che vi raccontavo all'inizio di trasmissione. Tutto è legato ovviamente al discorso di Rafa Leao con l'Aston Villa, che ha rilanciato. Se Leao dovesse accettare la corte degli inglesi e trasferirsi in Premier League, potrebbe avere uno sbocco questa trattativa Galatasaray-Napoli per Noalang. Ma siamo ancora ben lontani da dire che questa è una trattativa vera e propria. 0815 466 8 73 per intervenire in diretta qui, casa Calcio Napoli, la casa di tutti i tifosi azzurri. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Mirko, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, ciao.
0: Ciao, buonasera a te, forza Napoli.
2: Tra l'altro abbiamo avuto modo anche di scambiare due parole a Di Maro.
0: Ah, che bello.
2: Però ovviamente non te ne puoi ricordare perché avrei parlato con tanti.
0: No, perché sono vecchiarella, solo per questo, Mirko.
2: No, figurati. Allora Carlo, io vorrei porti l'attenzione su un tema,
0: sì,
2: che onestamente vedo che non viene tanto trattato dai giornalisti, e parlo di calciomercato.

0: Eh? Sì. Allora, io vedo che il Napoli sta cercando in tutti i modi di rinforzare il reparto offensivo, e ovviamente sono d'accordo, perché quando si parla di rinforzare siamo tutti ovviamente d'accordo, sì, a patto che non vengano rotti gli equilibri di spogliatoio, perché anche quelli secondo me sono un top player, gli equilibri di spogliatoio. Però secondo me a Napoli manca un vice Anguissa.
1: Non c'è.
0: Sembra che Manna lo stia cercando, e onestamente non ne capisco il motivo. Cioè,
1: ma mancava anche, se vogliamo, mancava anche l'anno scorso, no? Se vogliamo.
0: Sì, appunto, proprio perché è un problema che ormai si protrae da tanto tempo, non capisco perché non sia stata una priorità.
1: Ti dico la mia, perché il Napoli non avendo individuato un giocatore con quel tipo di caratteristiche, perché oggi avere un vice Anguissa facile non è. Fa riferimento un po' a quella che è la possibilità di cambiare a centrocampo, pur non avendo un calciatore con quelle caratteristiche. L'unico che poteva avvicinarsi, ma per l'amor di Dio, non voglio essere blasfemo, l'unico che poteva avvicinarsi forse era Foloruscio, che il Napoli ha ceduto al Monza, non so se rendo l'idea, quella fisicità, però come Anguissa c'è solo Anguissa, diciamo anche questo.
0: No, quello è vero, però ecco, io mi aspettavo che il Napoli potesse cercare un alter ego di Anguissa, anche simile, perché non sempre puoi permetterti di non avere la fisicità a centrocampo e di puntare sulla qualità. Ci sono partite dove
1: certo,
0: e magari Anguissa un raffreddore o semplicemente squalificato e non può giocare, ecco.
1: Effettivamente sono due anni che questo discorso viene solo raramente affrontato.
0: Esatto, io mi auguro che il Napoli, se non adesso, e adesso non credo, a gennaio intervenga, onestamente.
1: Vediamo quello che succederà, non è da escludere un intervento del Napoli in tal senso. Poi vediamo anche quello che succederà proprio con il buon Anguissa. Grazie Mirko, buona serata, forza Napoli, forza Napoli sempre. È da monitorare con grande attenzione, da seguire con grande attenzione la vicenda legata a Noah Lang, che potrebbe poi sbloccare un'eventuale quasi certa operazione in entrata per il Napoli. I nomi che girano sono quelli che conoscete come me e meglio di me. Vediamo quello che accade, occhi apertissimi. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Autoscala. Guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
6: Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, in onda da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, ultimo appuntamento della settimana, la prima settimana di qui Casa Calcio Napoli. E come non mi stancherò mai di ripetere, nell'ultimo giorno di trasmissione c'è questo weekend alle porte, un weekend molto interessante. Napoli Como sul campo e le operazioni di mercato fuori dal campo che vanno seguite con grande attenzione. 342 00 00 100 è il numero di WhatsApp, o scrivete o lasciate vocali, e 081 546 6873 per intervenire in diretta a qui Casa Calcio Napoli, per entrare nella casa del Calcio Napoli e condividere l'amore che abbiamo tutti quanti noi, che portiamo tutti quanti noi per questi straordinari colori, ora più che mai nell'anno del centenario, è proprio qualcosa di straordinariamente bello. Gennaro, buonasera, forza Napoli.
7: Ciao, sempre forza Napoli, Carlucci.
6: Sempre, amico mio, buonasera a te.
7: Ciao, buonasera. Allora, io volevo dirti alcune cose.
6: Sì.
7: Io non riesco a capire per quale motivo gli altri club, anche grandi come i non colorati del
6: sì.
7: Mondo, oppure il Milan, eccetera, eccetera, devono mettere in gioco i loro giovani e noi no. Cioè, mi spiego meglio, tranne Vergara, che per tante vicissitudini l'anno scorso si è trovato ad esplodere,
6: sì.
7: altrimenti non ci avrebbe mai esploso.
6: Sì. Gli infortuni, diciamo la verità.
7: No, ecco. Dico, perché Ambrosino non poteva essere messo sulla panchina come attaccante di riserva vicino a Stuluk, e invece il cattare attaccante, mo andammo a prendere un grande centrocampista. Cioè, quello è quello che dico. Perché non possiamo valorizzare i nostri giovani? Ma hanno dato al Pisa quel giocatore, quell'altro ragazzo che è fortissimo, come si chiama?
6: La verità lo sai qual è? La verità è che in Italia, non nel Napoli, ma in Italia in generale, si fa abbastanza fatica a dare fiducia ai giovani. Cioè, nell'intervista di Kevin De Bruyne l'altro giorno al Corriere dello Sport, De Bruyne dice una cosa giustissima. Dice: quando mi hanno presentato Vergara, io pensavo che Vergara, me l'hanno presentato come un giovane, pensavo avesse 18 anni, e invece ce n'ha 22-23. Per dire proprio il concetto
7: sì.
6: di noi italiani.
7: Ma
6: facciamo più falose, perché noi pensiamo che il giovane possa essere un rischio, mentre il giocatore esperto è meno rischioso. E siccome in Italia siamo vincolati ad una sola cultura, la cultura del risultato, ecco che tutti gli allenatori puntano sui giocatori esperti, allora, e raramente sui giovani.
7: Bravo, io non mi ricordo come si chiama questo ragazzo che è andato al Pisa in prestito.
6: Ah, Rao.
7: No, allora per me è fortissimo, fa paura.
6: Però l'ha dato in prestito. Qui c'è un motivo, no? Il ragazzo a Napoli non avrebbe trovato spazio. Va a Pisa.
7: Carlucci, tu sei malato come me. Ti voglio bene. Ma chi l'ha ritto? Ma perché?
6: Per il discorso che ti ho fatto prima, per questo, perché. Gli allenatori tutti, nessuno escluso, chi più chi meno, gli allenatori vanno più sul giocatore esperto. Allegri è uno che, devo dire la verità, ogni tanto il giovane lo pesca, a differenza di Conte.
7: Li valorizza. La verità, io sono malato di chi vince, quindi di Conte. Conte a me mi ha fatto vincere, mi ha fatto Andrea quando ci viene un po' una volta. Belli, guava brutti. Tanto sui risultati, arrangiato così.
6: Io l'ho detto, il pacchetto Conte me lo tengo e me lo coccolo per tutta la vita, va bene così per quanto mi riguarda.
7: Va bene, Carlo, va un bocca al lupo per questo.
6: Viva il lupo!
7: Che ti dico a fare? Non giacciri nessuno.
6: Non giacciri nessuno, amico mio. Ti abbraccio forte, forte, forte. Quel famoso pacchetto Conte, cui spesso facciamo riferimento, può piacere, non può piacere. Io da tifoso me lo tengo quel pacchetto Conte. Dice, ma quest'anno non facciamo mercato. Non facciamo mercato perché c'è tutto il problema che ci siamo portati dietro. Tutto quello che volete, giustissimo, giustissimo. Attenta alla valutazione più ampia. Però io mi tengo lo scudetto e la supercoppa, proprio me li tengo belli stretti, stretti, stretti. Alessandro, buonasera, Forza Napoli.
8: Forza Napoli sempre, ciao Carlo.
6: Ciao, buonasera a te.
8: Ciao. Senti Carlo, io ho saputo di questa nuova opzione che Napoli sta visualizzando in questo Guatemala, non lo so come si chiama.
6: Il giocatore Voltemade si chiama, Voltemade, è un giocatore tedesco.
8: Noi italiani non riusciamo a pronunciare.
6: Voltemade è semplicissimo perché la W si legge V in tedesco, come sta scritto così lo leggiamo, non facciamo errori, Voltemade.
8: Voltemade, ok. E niente Carlo, qua escono i nomi come
6: i funghi dopo la pioggia nel bosco. La verità è che c'è molto fumo e c'è poco arrosto. E allora cosa succede? Che durante il mercato, se Carlo Alvino, direttore sportivo, e attenzione, fa una telefonata al direttore sportivo del Newcastle per dire: ciao, sono Carlo Alvino del Napoli. Ah, ciao, dimmi, scusa, ma quel giovane Voltemade, voi lo date in prestito? Quello dall'altra parte risponde: guarda, non lo so, devo chiedere al presidente. La telefonata finisce là. Da questa telefonata esce fuori la notizia, esce fuori poi la possibilità che il Napoli, cioè, è cambiato il modo di comunicare. Una telefonata, un sondaggio, una richiesta viene trasformata in una notizia e da quel momento in poi tutti vanno dietro a quella che è una non notizia. Perciò dico c'è molto fumo e poco arrosto.
8: E questo l'ho capito Carlo, io invece ti ho chiamato per dirti invece la verità, questa è una cosa che voglio sapere, tu l'hai mai sentito nominare questo giocatore?
6: A Voltemade? No, non l'ho sentito nominare, no.
8: E perché dobbiamo andare
6: con
8: i punti interrogativi, non andare sulle certezze, tipo il cazzo della...
6: Io l'unico nome che ho sentito in casa Napoli per quanto riguarda l'attacco è quello di Gabriel Jesus, è un nome che ho sentito più volte. Mo può piacere, non può piacere, è giovane, è vecchio, è curto, è chiatto.
8: No, per l'amor di Dio,
6: ma per dire l'unica verità che so io non sono la Bibbia, però attenzione, sto parlando per quello che sono mie informazioni. Altri nomi li ho sentiti di rimbalzo. L'unico nome che ho sentito proprio io con le mie orecchie è il brasiliano dell'Arsenal, l'unico nome che ho sentito io personalmente.
8: Ma fosse Amarone,
6: a chi lo dice? A me.
8: Io ti dico, secondo me rimarrà un sogno solo il fatto dell'ingaggio che lui prende un po'.
6: Però anche su questo, vedi, ultimamente cosa sta succedendo? Sta succedendo che giocatori, allenatori, insomma personaggi che nel mondo del calcio hanno sempre guadagnato milioni e milioni di euro, poi per una questione legata un po' al mercato, un po' all'età che avanza, un po' per avere un contratto più lungo, rivedono i loro contratti e iniziano a fare valutazioni diverse. Potrebbe rientrare Gabriel Jesus in questo tipo di valutazione diversa, perché se Gabriel Jesus o chi come lui non intende abbassarsi lo stipendio rispetto a quello che oggi è lo stipendio attuale, sono operazioni in Italia, non nel Napoli, in Italia, irrealizzabili. Questo è fatto.
8: Questo l'ho capito, Carlo. Io questo
6: intanto dovrebbe essere fatta per Leao al Galatasaray. Quindi
8: loro vuol dire che ci sta l'uscita di Lang.
6: No, perché se Leao va al Galatasaray e Lang si chiude la porta di Lang per i turchi. Questo è. Infatti, fatta per Leao al Galatasaray, 40 milioni al Milan più bonus. Domani il giocatore è già in partenza per la Turchia.
8: Sta anche l'Atalanta appresso.
6: E adesso vediamo quello che succede. Se c'è qualche altra situazione, intanto Leao andrà al Galatasaray. Mamma mia, i turchi.
8: Senti, che ne dici di un prestito secco per il Leone che aveva il Parma a Napoli?
6: Ma quello è un bel.
8: Prenderci quello che non riesce.
6: Bisogna capire fisicamente come sta, perché è stato poco sfortunato.
8: Come sta? Cioè, è un mostro.
6: Lo so.
8: Come sta?
6: Se sta bene.
8: A livello di. Come si chiama? Il giocatore che si è preso. La Lazio, la Roma, quello che è venuto da formare con come si chiama.
6: Comunque se questi sono calciatori che se stanno bene fanno la differenza, non c'è dubbio.
8: Benzerino o magari con un nuovo obbligo di riscatto o qualcosa del genere.
6: Chissà, vediamo, ti abbraccio, voglio.
8: Va bene, ciao.
6: Pizzico di pubblicità. Ciao ciao ciao. E quindi se il Milan cede Rafa Leao al Galatasaray diventa adesso l'operazione più difficile l'uscita di Nolang, perché Nolang poteva rappresentare l'alternativa a Rafa Leao. Operazione che supera i 40-45 milioni di euro e Sky dice che molto probabilmente il calciatore già domani potrebbe partire destinazione Turchia a fare coppia in attacco con Victor Osimhen, certo, Galatasaray, insomma, si presenta veramente con una rosa molto interessante. Pizzico di. Ah, c'è prima il disco. Solo il disco? Only the disc.

0: Qui casa Calcio Napoli per essere informati in tempo reale su tutto quello che accade attorno al mondo Napoli. E quindi vi abbiamo raccontato in diretta che è fatta per Rafa Leao al Galatasaray, operazione da oltre 45 milioni di euro, e a questo punto sfuma l'acquisto di Noah Lang perché il Galatasaray prende Rafa Leao dal Milan. Questa è l'imprevedibilità del mercato, queste sono le strade del mercato, ma si continua naturalmente a monitorare tutto quello che può accadere da oggi e fino, voglio ricordare, a martedì 1 settembre alle ore 20, perché queste sono ore caldissime dove non si può escludere nulla, bisogna solo seguire e capire quello che accade. 342 000 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per intervenire in diretta. Carle, ben ritrovato, ma non chiedi più di aprire la telefonata con il mitico Forza Napoli, antidoto ai non colorati. Fabio, no, io lo dico sempre Forza Napoli, e quando non lo sento, mi viene un po' di ansia. Leao va in Turchia al Galatasaray, lo stiamo dicendo ormai da minuti. Chi è collegato con Kiss Napoli lo ha avuto modo di ascoltare queste ultime notizie su Leao che va al Galatasaray, e quindi salta Lang, saltando per il momento il passaggio di Lang al Galatasaray. Vale sempre quello che stiamo dicendo da settimane: se non esce nessuno, non entra nessuno, è chiaro. Lo scrive anche Alex da Benevento: salta tutto per lei, Juan Jesus Voltemade. Salta tutto quello che è il discorso legato alle operazioni in entrata se non ci sono operazioni in uscita, ed è chiaro ed evidente che l'operazione di Rafa Leao al Galatasaray blocca di fatto l'uscita, almeno per quanto riguarda il club turco, di Noah Lang. Dubbi non ce ne sono su questo. Ciro, buonasera, Forza Napoli!
1: Oggi e sempre e nei secoli dei secoli.
0: E un abbraccio e un bacione forte a Mario con tutto il cuore, amico mio. Come stai, Ciruzzo?
1: Grazie, Galletti, tutto bene. Tu stanco del lavoro. La morsa dei condizionatori da installare non allenta.
0: Ora. Mamma mia, ma li hai contati? Quante ne montate, Ciro?
1: No, Galle, ma è impossibile. Quest'anno è stata...
0: Mamma mia, ma il caso
1: che non si può quantificare, ma
0: anche perché detto fra di noi, il caldo anche oggi è una giornata proprio, mamma mia.
1: Guadagni bene, però cioè, a un certo punto
0: sono fatigati sti soldi, Ciro, non c'è dubbio, sono sudati, è il caso di dire.
1: Ora che finisce Galletto, scusami, io faccio sempre una piccola lezione di storia.
0: Sì.
1: Documentate, è tutta a verificare. Galatasaray è un quartiere di Istanbul, quartiere italiano di Istanbul, attenzione.
0: Quartiere italiano, sì.
1: Quartiere italiano di Istanbul, Gallarate di Genova, dai genovesi, non ricordo l'anno. Poi la capitale Ankara, tutto quanto, poi Istanbul, quindi... Breve lezione di storia. Galatasaray, quartiere italiano di Istanbul. Centriamo sempre in qualche modo. Galletto, detto questo, sulla questione mercato,
0: ma sì,
1: ci siamo veramente imborghesiti, nel senso che un calciatore come Lang, che sta tra gli esuberi, vuol dire che veramente il Napoli deve avere noti.
0: no, però non sta tra gli esuberi. Nel raccontare il mercato sembrerebbe essere un giocatore tra gli esuberi, però se diciamo che è un esubero del Napoli, Noah Lang, sembrerebbe una notizia non vera. Stiamo dando i numeri, caro Ciro.
1: È un calciatore veramente di prima fascia,
0: assolutamente.
1: Posso capire che l'anno scorso nel mercato invernale, per delle incomprensioni con Conte, e dico Conte, ma è un attimo capire e me lo rimetto, scusami, ci possono stare delle questioni caratteriali. quello che si fa pure bene. Cioè, però a livelli la fatica è una cosa e l'amicizia no, è una.
0: Tu stai dicendo una cosa giustissima, anche perché non vorrei passasse il concetto mo ci resta l'angongo o stomaca. No. Cioè, è perché se passa questo concetto stiamo dando i numeri, siamo diventati il bancolotto del Napoli, non, cioè Noah Lang un goppo stomaco, un giocatore come Noah Lang un goppo stomaco vuol dire che teniamo uno stomaco che non sa, ci fiera l'acciaio, boh, non lo so.
1: Voglio capire, l'anno scorso con Conte è difficile la convivenza con Conte, è difficile per le società come la Juve, è stato difficile per le società come l'Inter, forse con me è stato meno difficile perché si sono, però voglio dire, ci può stare, Conte è unica, è molto esigente, chi sta parlando di poco, allora ecco c'è sta cosa, è disubbidiente, cioè, ma adesso anche con Allegri mettere Lang in discussione, che io sono stato felicissimo di quando lui è ritornato,
0: sì, al Napoli,
1: io sono stato veramente felice perché io stravedo per questo ragazzo, come stravedo anche per Luca, perché se noi vogliamo i numeri da giocoliere da Luca abbiamo sbagliato,
0: no,
1: strategia. Luca è stato preso per sostituire Lukaku, che era fondamentale nel gioco di Conte, che era un macchinone in aria da rigore, e quindi diciamo su Luca, se ci si vuole riprendere un determinato gioco, e l'ho anche elogiato perché un ragazzo che avrebbe fatto il titolare almeno in 10 squadre in Italia aveva accettato di fare la riserva di Lukaku in piena umiltà, mettendosi a servizio, che poi ci piace tutto, Lukaku si faceva certo male, non l'ha potuto fare, io la serviva un subito,
0: certo.
1: Il nostro centravanti, ovvio dire, mi scordo un nome, Højlund. Quindi dici, me poi che è stata una certezza meno umana che si è fatto Lukaku, ma sono due calciatori che secondo me io metterei tranquillamente nel progetto Napoli, proprio senza.
0: Va bene. Ciru, ti voglio bene, ti abbraccio e ti saluto. Un abbraccio a Mario.
1: Ciao,
0: Carlo. Ciao a io. Intanto Riccardo mi scrive sulla metafora in bocca al lupo, per essere scaramantico devi dire crepi il lupo. Io sono animalista, sono super scaramantico, o lupo, o voglio bene, e dico viva il lupo. E me ne frego per la prima volta il discorso legato alla scaramanzia, perché sul lupo e sul viva il lupo non c'è scaramanzia, su altre cose napoletane c'è la scaramanzia. E non per questo non continuerò, caro Riccardo, a volerti un mondo di bene. Carle, sono Sansone da Norimberga, tu su Gabriel Jesus non me la conti giusta, già sai, no, non so, un bene amato tubo, se non prendono un attaccante che fa almeno 25 gol, almeno 25 gol, meglio 30, meglio Luca in Premier, facciamo come lo scorso anno, mi spiace ma non vedo più Sasà da Napoli, Sasà, almeno, cioè, un mostro praticamente. Ai, ai, ai, ai, ai. Ciao Carlo, sono Giancarlo, un abbraccio e un saluto anche a te amico mio. E poi Peppe da Pozzuoli, fino a poco tempo fa Allegri non era buona, ora è forte. Peppe da Pozzuoli, caro Peppe, segui l'Europa League, segui le competizioni per squadre di seconda fascia e non dare eccessivamente fastidio, una giornata già di per sé molto calda con tante zanzare fastidiose, quindi stai tranquillo. Allegri da avversario l'ho sempre osteggiato, e di Allegri ci sono le dichiarazioni, ho solo apprezzato sempre due cose: quando diceva che a marzo si decidono le stagioni e che nel calcio sono le categorie. Allegri avversario l'ho sempre osteggiato, ma Allegri allenatore del Napoli è la corona della mia testa, è l'allenatore proprio che mi piace più di ogni altro, proprio perché dicendo questo so che suscito in voi altri quel pizzico di fastidio che per me è pura goduria. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
2: Cuore azzurro
0: da pianura, buonasera a te amico mio.
2: Viva il lupo, prima cosa.
0: Viva il lupo pure tu allora.
2: Malissimo, che stai dicendo?
0: Anche io.
2: Carlo, posso passare subito ai saluti gli amici?
0: Vai veloce, vai con i saluti.
2: Allora, Attilio, Pierangelo, Cesarone e Danieli. Poi ragazzi speciali, mio figlio, Vincenzino Daniol, il figlio di Sossio, il figlio di Ciro e Domenico. A Mario, un bacio a Mario, Ciro, di buona salute.
0: Grande.
2: Gli amici azzurri e scozzesi azzurri. Poi dice una cosa. è una piccola cioccolatina, tu sai, ti tengo scatole di cioccolato in artigiano.
0: Dai, a chi vuoi dare questo cioccolatino?
2: Fondente, arvocama.
0: Fondente, però fa bene al cuore.
2: No, siamo un fratello azzurro, che sono tutta tifoso, no?
0: Sì.
2: Voglio da sin all'ominio. Dice, ma lo sorteggio, non mi piace. E perché non ti piace? C'è il tuo collega tu, che sei una grande abbattuta. Di me non hanno pigliato di squadra faccia. Io volevo Real Madrid, ben vivo, cosa? Volevo divertire. A cui io non pigliai, sai volevo rispondere. Ma tu se tu divertire, c'è sta l'Edellandia. O bulinga, ma mettono circa il ferro.
0: Ti voglio bene, cuore azzurro.
2: Aspetta, tengo il saluto ai miei amici.
0: Salutamela.
2: E non giacciere nessuno. Neolang, spero che rimana.
0: E speriamo, vediamo quello che succede. Molto probabilmente.
2: Ma Neolang, Luke, ma perché mi puoi invitare allora a sta gente?
0: Sono bravi, sì.
2: Siamo in Borghesiti.
0: Salvatore, Tatbo, ciao, buona serata, buona serata. Caro Carlo, perché non tenere Cajuste? Non sarebbe male, che potrebbe fare il vice, anche chissà. Mi auguro che il Napoli prenda Gabriel Jesus. Forza Napoli, sempre vittorio da San Valentino Torio. Un saluto a zio Eugenio che ti segue sempre. E saluto zio Eugenio con tutto il cuore, anche io, ci mancherebbe altro. Poi ci sono bollette che mostrate il Napoli vincente in Champions League lo dà al 35%, il Napoli vincente in Serie A lo dà al 7%, l'amico si è divertito e ha giocato Napoli vincente in Champions, Napoli vincente in Serie A e si è divertito, importo scommesso 10 euro, pensate un po', vincita totale 14.700 euro. Ti auguro con tutto il cuore, veramente, ti porto a casa questi 14.700 euro. Guarda, per arrivare a, ci metto io 300 euro vicine, così ne vinci 15.000. ma poi si succede sto fatto, vieni da me, dici Carlè, ricordati, mi devi dare 300 euro, ma te dongo proprio con tutto il cuore, se, e ti faccio vincere 15.000 e non 14.700, carissimo Angelo. Michele, buonasera, Forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera, sempre Forza Napoli.
0: Buonasera a te.
3: Carlo, io mi volevo accodare al pensiero di, a parte un paio di ascoltatori che stanno scrivendo, ma anche un amico che ha chiamato 4-5 sì. Una ventina di minuti fa, cioè
0: sì.
3: Ma come si fa a non prendere il sostituto di Anghissà, che tra l'altro è in scadenza? Soprattutto avendo comunque in casa Poloruscio, devo pensare che ci sia qualche problema.
0: Poloruscio già l'ha dato, è del Monza, già l'ha dato, no, è ufficiale.
3: Vabbè, però l'abbiamo avuto per 3 mesi, voglio dire.
0: L'abbiamo avuto, ma evidentemente c'è qualcosa che a noi sfugge.
3: Penso anche io, perché adesso io non vorrei essere catastrofista, ma se domani prende una febbre Anghissà e contemporaneamente la mischia a McTominay, ma con chi andiamo in campo domenica?
0: Andiamo in campo con quelli che restano in panchina.
3: Ma siamo uno in meno, o sbaglio? Perché no, non abbiamo i tre di ricambio, o sbaglio?
0: Potresti, puoi utilizzare Vergara, Gilmour, puoi cambiare sistema di gioco, cioè, l'opzione fortunatamente c'è sempre, però sul ruolo specifico di vice anche sa, il Napoli è scoperto, non è che stiamo a girarci intorno.
3: Questo dicevo. Poi l'ultima cosa, Carlo, ti lascio, io la vedo, cioè non capisco perché si parla di Lang in uscita e non di Giovane, almeno in prestito, per far giocare questo ragazzo, perché al momento a destra c'è Politano, poi siamo dimenticati Neres e poi a Genoa è entrato Vergara in quella...
0: A destra, infatti io prima, precisa domanda, ho detto nell'idea del Napoli molto probabilmente Giovane è un attaccante, non un esterno, quindi un attaccante centrale, e sarebbe il terzo attaccante centrale dopo Højlund e Lucca, evidentemente.
3: Chiarissimo.
0: Con caratteristiche completamente diverse.
3: Qualità ce l'ha, voglio dire.
0: Assolutamente sì.
3: Vabbè, grazie Carlo.
0: Grazie a te, Forza Napoli sempre, amico mio. Buonasera Carlo, bentornato a casa, quella vera. Senti Carlo, ma non era opportuno tenere in rosa Foloruscio per avere un cambio fisico a centrocampo? Enzo D'Agostino, Foloruscio è ormai un giocatore del Monza. Per me Leal non vale 40 milioni, no, ma 45 milioni, signor Antonella. Signor Antonella che scherza. Voldemort, come quello di Harry Potter, Voldemort. Divertente la signora Antonella. Michele, buonasera, Forza Napoli. Ah, abbiamo fatto mo. C'è il fa. Ah, sì, perché? Sì, lo metto adesso, perché? Perché oggi ha parlato in conferenza stampa Cesc Fabregas, ha presentato Napoli-Como di domenica, ha anticipato di un giorno la conferenza stampa. Domani, anzi ne approfitto per ricordarvi, domani alle 14 in diretta da noi a Kiss Napoli la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, e oggi Cesc Fabregas ha fatto un passaggio ad una querelle dell'anno scorso che ci fu quando Allegri era sulla panchina del Milan. E allora vi faccio riascoltare il passaggio di oggi in conferenza stampa di Fabregas dedicato ad Allegri e al Napoli.
4: Ciao. Io del Napoli, tu mi parli da tanti aspetti e dell'allenatore del Napoli soprattutto, perché l'anno scorso con Allegri c'era stato qualche piccolo diverbio, chiamiamolo così, abbiamo anche assistito noi di persone in sala stampa dopo la partita di San Siro. Diciamo che un po' la rivincita te la sei presa, perché tu sei andato in Champions, Allegri no, ma anche una considerazione sul fatto di rincontrare questo allenatore.
5: No, prima l'importante è che la sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, e che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante perché sarà impegnativa, perché giocano insieme da tanti anni. Ripeto che noi proviamo di costruire una cosa molto simile a quello che ha fatto il Napoli con Di Laurenti, no? Come presidente, che hanno iniziato anche loro di tanto indietro, in 20-25 anni hanno fatto una grandissima storia, una grandissima carriera, loro sono un grandissimo esempio per noi. E dopo con il mister sono cose che succedono in campo, nel calcio. Io mi pento di tantissime cose perché non siamo perfetti, sbaglierò e continuerò a sbagliare, alla fine imparare di quello. Massimo rispetto per il mister, perché si può vincere un 20% di quello che ha vinto già lui e quello che ha fatto e la squadra che ha guidato e ha rappresentato. Per me sarebbe già un grande successo, no? Per questo tantissimo rispetto per lui, per il Napoli, e sicuramente che una grande squadra con un grande allenatore sono sempre più forte, e dobbiamo andare a Napoli con, come sempre dico, fare una grandissima partita per possibilmente prendere punti. Sì.
4: Non
5: l'hai
4: più rincontrato Allegri dopo quella volta lì?
5: No.
0: Così Cesc Fabregas, per sollecitato sulla questione, così ha risposto l'allenatore del Como, deciso a fare una gran partita, come avete sentito, domenica al Diego Armando Maradona. 342-0000-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. C'è Antonio, buonasera Antonio, forza Napoli. Antonio, ci sei?
6: Non sono Antonio.
0: Chi sei, Ciro?
6: Rosario,
0: buonasera, vale lo stesso, buonasera e forza Napoli.
6: Sempre forza Napoli.
0: Rosario da Fermo!
6: Bravo.
0: Grande Rosario, amico mio, come stai?
6: Tutto bene, da poco mi sono sbagliato e mi sono collegato.
0: Bene, bene.
6: Di beccare la linea.
0: Benissimo.
6: Voglio dirti che alcuni tifosi, solamente che la squadra Napoli non è competitiva, ma che l'anno scorso la stessa squadra, senza infortuni, eravamo da scudetto e da superare anche il giro in Champions. Ma perché bella buona fin tutto quanto brocco? Voglio capire, giusto per farmi un'idea.
0: Difficile dare una risposta alla tua domanda, amico mio, difficile.
6: Perché l'anno scorso era, ma a così forte, poi stanno un tipo buono in più.
0: Cosa è successo? Cosa ci siamo persi in questo frattempo?
6: Perché alcune squadre si sono rinforzate, hanno avuto delle vittorie un po' belle, rotonde, però comunque dammi che tempo al tempo, ad una giornata, caspita, già stanno così sbagliati, hanno iniziato per entrare a Genova, non è perché stiamo persi, sei venti, no?
0: No, così dice il risultato finale, appunto, 0-2.
6: Allora, poi so che tu adesso magari non dici che a tua sensazione, visto che le uscite ci sono,
0: sì,
6: può fare mercato a livello di qualcosa, secondo te?
0: No.
6: Al momento no.
0: No.
6: A tua a sensazione?
0: A mia sensazione no. A mia sensazione no.
6: Comunque ho più di Luca, perché ho visto che ha fatto un bel precampionato. Anche
0: ma Luca ha fatto un gran bel precampionato e devo dire ha anche impattato bene, cosa che l'anno scorso non faceva, a partita in corso in Genoa-Napoli. L'anno scorso quando entrava pareva che ti facevano piacere lui a te, a Genova è entrato, viva Dio.
6: Motivato, forse magari con Allegri
0: ha trovato magari l'allenatore giusto, può anche darsi.
6: Stiamo bene, dai.
0: Ti abbraccio. Ciao, io buona serata. Ciao, ciao. Carlè, di la verità, quando dalla regia ti dicono Michele, stai sempre con l'ansia, che è Michele Caruso, un incubo, Francesco del Malpensa Shuttle da Milano, ma perché si capisce? Traspare la mia ansia quando leggo sul monitor Michele, dico ecco qua Michele Caruso, mamma mia, e mi viene l'ansia. Sì, è vero, ogni Michele devo confessare mi viene un po' di ansia. E allora ciao Carlo, sono Emilia, pare proprio che alla fine dovremmo rimanere così. Io, a differenza di Riccardo, sono meno pessimista, però credo che indubbiamente vadano fatti degli aggiusti. Il primo, fra tutti, è quello che più volte hai menzionato tu, ovvero Vergara a destra, al posto di Politano. Il ragazzo proprio non può restare fuori. E poi, i rifornimenti più consoni per Rasmus Højlund, ma su questo credo che Allegri ci stia già lavorando. La rosa è ampia, è valida, e penso ad esempio alla panchina di Genova, che poteva essere sicuramente una squadra titolare in un altro club. Emilia, mi raccomando, fai da brava moglie quale sei, opera di convincimento con Riccardo, toc toc toc toc toc toc, finché Riccardo non si uniforma alla tua posizione, che è posizione saggia, molto saggia. Brava, brava Emilia. Ciro, buonasera e forza Napoli.
7: Forza Napoli sempre, Ciro da Imperia.
0: Ah, Ciro da Imperia, partiamo subito, carissimo Ciro, con la nostra geolocalizzazione. Sei ancora a Sant'Angelo di Ischia o sei ritornato nella bella Liguria?
7: No, sono sempre a Sant'Angelo.
0: Ma come fai a fare tutti questi giorni di vacanza? Hai un portafoglio molto ampio, buon per te, complimenti.
7: Carlemo, mi trovo a Nitrodi precisamente.
0: Ah, bene, bene. Sì, e sì, cosa fai, sì, se è lecito sapere?
7: Un po' di terme, lo sai.
0: Un po' di terme.
7: E poi domenica sto al Maradona.
0: Domenica sei al Maradona. Ah, è che se siamo mo ci siamo preoccupati. Oi, mo sul serio ci dobbiamo preoccupare.
7: Eh sì, ma no, non voglio dire, lo sai, no, tu sei un po' scaramantico.
0: Io sono molto, non un po' scaramantico.
7: Ma di te. Carre, però volevo solo dire una cosa, ci sarà un grande acquisto entro lunedì sicuro.
0: Il mercato chiude martedì alle ore 20, quindi si può fare anche il grande acquisto martedì alle 18, si può.
7: Sì, però io la voce che mi è arrivata
0: la voce tu ascolti le voci, senti le voci.
7: No, sono
0: voci concrete.
7: Dai,
0: allora condividi con noi questa voce. Chi arriva a Napoli? Chi arriva?
7: Non lo posso dire.
0: Non lo dire, se no non si concretizza e poi ci rimaniamo male. Dai, vabbè, allora
7: però faremo una grande festa. Entro lunedì, martedì. Lunedì si saprà e martedì ci divertiamo.
0: Salutami il proprietario del tuo albergo. Riccardo.
7: Vabbè, lo posso pure salutare a Luisa.
0: La signora Luisa, come si chiama l'albergo, se è lecito sapere? Hotel Paradiso. Non stava su qua.
7: È un paradiso. È una cosa storica. Garibaldi
0: fu ferito ad una gamba. L'abbraccio è grande.
7: Scusami, però volevo salutare.
0: A chi vuoi salutare?
7: Ada, ma la vuoi salutare di tu? Mi puoi dire Forza Ada?
0: Forza Ada. E chi è Ada?
7: un'amica nostra.
0: Un'amica tua, vabbè, abbiamo salutato, va bene, ti abbraccio, voglio, ciao.
7: Sì, sta avendo un momento...
0: momento particolare, allora l'abbracciamo con più forza. Con state buono, Ciruzzo, stati buone. Ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Napoli a tutti, ciao.
0: Ciao, forza Napoli a tutti, eccola Napoli qua la signora.
7: Mia moglie.
0: Ah, è tua moglie, va bene, sì, vabbè, sì, vabbè, sì. I commesca francesi quando c'è Mascino dai Meri è un teatro, proprio è un teatro. La scarpettiana. Mo dice, giustamente Riccardo scriveva: Carla, hai fatto dice l'albergo così poi. Ma Riccardo, è evidente, insomma, che siamo di fronte ad una commedia, ad una scarpettiana. È un mito. Va bene, c'è un pizzico di pubblicità e vai, Simoncino.
9: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, ridevo perché quando chiama Ciro da Imperia, poi dopo arrivano, si scatenano gli amici al 342-00-00100, arrivano WhatsApp di tutti i tipi, ognuno vuole cercare di capire qual è la palla più grossa che racconta Ciro da Imperia. Cioè, io dico sempre la prossima, però intanto poi un amico ha scritto: Carlè, ma esiste Albergo Casa Garibaldi a Sant'Angelo? Esiste, incredibile, Albergo Casa Garibaldi, chissà, allora sta storia se è vero, non è vero. Staremo a vedere. E allora, ciao Carlo, bentornato. Ancora non ti dovevo scrivere, e adesso l'hai fatto e va bene così, al 342-00-00-100. Vorrei dire che l'anno scorso eravamo il club più forte del mondo per gli acquisti centrati, ma poi è successo quello che è successo per gli infortuni. Quest'anno quelli più due nuovi, perso Gutierrez per sistemare ancora meglio il bilancio, siamo da sesta categoria. Boh, forza Napoli e forza Paganese, Luca da Pagani. 100 anni, sia Napoli che Paganese quest'anno, giusto un mese di distanza, gli stessi colori. Ringrazio papà per questa eredità bellissima ricevuta e con questo ho detto tutto. E va bene, e ti abbraccio forte e forza Paganese anche da parte mia. Luca, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera. Scusami se parlo di pallone, perché a me parlare di resto non mi piace, ma mi piace parlare di campo, perché fortunatamente seguo il Napoli da 40 anni e passa, insomma, sono del 72, quindi ho visto fin troppe partite e fin troppi giocatori passare. Dato che non riesco a prendere la linea con Paolo, però vorrei che almeno tu anche dimmi, ci passi una notizia a Paolo, perché secondo me o si fa un'informazione su Napoli, ma poi parlo di pallone in campo, non parlo.
0: Qual è la tua domanda?
1: La mia domanda è questa: perché ci vuole il sostituto di Anguissa? Per me è McTominay il sostituto di Anguissa. Perché?
0: Con caratteristiche completamente diverse. No, io credo, voglio interpretare il pensiero di tanti tifosi. C'è qualcuno che dice il sostituto, cioè un calciatore con quel tipo di caratteristiche. McTominay non ha quelle caratteristiche, solo questo.
1: McTominay può fare anche quello.
0: Vedi la differenza? Può fare anche quello, ma non è il sostituto proprio ideale di Frank Zambo Anguissa.
1: È meglio, perché c'ha pure qualche gol in più, ma McTominay è un centrocampista di quantità, cioè noi stiamo confondendo McTominay perché fa i gol. McTominay ha sempre fatto il centrocampista di quantità come lo è Anguissa, hanno ci vuole la mezzala tecnica come lo è De Bruyne, come mo stagiano giocando assieme, e quello non avete secondo me nessun interprete, ecco perché si sta creando, non so se sta passando informazioni sbagliate,
0: no, ma
1: giocare ascoltami un attimo, sta facendo giocare tutte e due Allegri, perché De Bruyne non ha la condizione per fare almeno un'ora di partita, e perché Vergara sta imparando quel ruolo, ma Vergara è entrato come sostituto.
0: Però consentimi. Tu mi dici, hai esordito dicendo bisogna fare informazione corretta. Allora, uno fa il mediano e un altro fa il trequartista, sono due ruoli diversi.
1: Ma chi?
0: McTominay Anguissa, fratello caro.
1: No, è vero.
0: Ma come non è vero? È la storia dei due calciatori che ce lo dice.
1: Ma non è vero.
0: Rimaniamo su posizioni lontane.
1: Partita da mediano a due e mezzo al campo.
0: Ma non è così.
1: Ma non è così. Fidati che io guardo più calcio inglese che il calcio.
0: Ma non è così. Ma proprio come interpretazione del ruolo è completamente diversa l'interpretazione di uno e dell'altro.
1: Ma non è così.
0: Vabbè, il calcio è bello per questo. Perché la vediamo in maniera diversa. Allora, né io né tu.
1: Ma posso avere la presunzione?
0: No, nessuno la deve avere questa presunzione. No.
1: Che Allegri la vendrà come me, perché quando
0: Io non credo.
1: Quando saranno i minuti, allora, quando McTominay sarà, cioè quando De Bruyne starà al 100% fisicamente, e quando Vergara avrà capito come fare il ruolo da mezzala, una delle due mezzale sarà.
0: Ma è sempre una sistemazione tattica che nasce da uno studio sul calciatore singolo e sul reparto, ma come caratteristiche McTominay e Anguissa sono diversi l'uno dall'altro.
1: Ma se il Napoli ha fatto...
0: ma scusate, ma allora se non usciamo da questo equivoco, tu quello che stai proponendo, che è giustissimo, ma sono soluzioni alternative rispetto a un calciatore con quel tipo di caratteristiche. McTominay e Anguissa non sono calciatori simili, non sono l'uno il sostituto dell'altro, questo è.
1: Per prendere un altro mediano di rottura, cioè per giocare con due mediani di rottura, noi dovevamo vinderci a De Bruyne,
0: no? Ma che c'è? Tu puoi prendere un altro, stiamo parlando di un sostituto ideale per Frank Zambo Anguissa. Ma questo lo sappiamo, ma ciò non toglie che puoi pensare di prendere un calciatore con quelle caratteristiche. Poi lascia per il discorso della lista, noi stiamo parlando così ipoteticamente su un calciatore utile per dare fiato ad Anguissa, non può essere McTominay.
1: Carlo, scusami, come tu, come Paolo, siete troppo intelligenti, siete di calcio da troppi anni per non capire. Tu là o prendi un under.
0: Dimmi quanti inserimenti fa Anguissa in area avversaria. Dimmele. No, stai rispondendo bene. Nessuno. E quindi già questo ti fa capire come c'è un'interpretazione del ruolo completamente diversa. Però mi fa piacere parlare di pallone, come hai detto tu.
1: Sì, però con chissà puoi anche metterti...
0: Ma sono sempre soluzioni palliative, alternative, perciò ti dico non c'è un sostituto.
1: Ma tu per prendere un vice a chissà devi prendere un under.
0: Ma lascia perdere, io parlo. Ma adesso non entriamo nel merito della lista. Stiamo parlando per massimi sistemi, su quello che al Napoli manca. Un vice Anguissa mancava l'anno scorso, molto probabilmente con quelle caratteristiche manca anche quest'anno. Solo questo.
1: Scusami, sì, però per prendere un vice Anguissa, un over, vice Anguissa.
0: Devi fare i conti con la lista, ma su questo non c'è dubbio. Ma evidentemente questo è uno dei motivi.
1: Devi fare i conti con la lista, ma poi devi scegliere, dipende. Di mettere via.
0: Evidentemente è uno dei motivi per i quali non lo prendi, è anche questo.
1: Devi cedere De Bruyne, devi cedere Neres, devi cedere uno di questi due per cioè non ce ne stanno alternative, capito quello che voglio spiegare io?
0: Vabbè.
1: Alternative non ce ne stanno. Però tu, nonostante non facendo una scelta, il Napoli ha fatto una scelta diversa, tu

0: puoi ipotizzare pure la sconfitta con queste squadre. Poi viene qualcosa in più, benissimo. Poi invece le partite chiave dovrebbero essere Porto e Villarreal, perché lì se riesci a fare un 4 punti fra Porto e Villarreal, o anche due pareggi, perché sono tutte e due fuori casa, siamo già a 3 punti. E poi le altre le devi vincere, le altre 4 le devi vincere, vai a 14-15 punti, 14-15 punti sei sicuramente dentro, e con qualche colpettino in più potresti addirittura avere difficilissimo l'ambizione dei primi 8, oppure almeno andare nei playoff con il vantaggio del ritorno in casa. Comunque a 11-12 li devi fare per garantirti i playoff, quindi li puoi fare, li può fare il Napoli 11-12. Però bisogna vincere pure quelle con le norvegesi e quelle in Azerbaigian, non è che le hai vinte già prima di giocare, intendiamoci. Però quelle lì, le sfide equilibrate sono quelle lì che decideranno tutto, con Bruges e soprattutto Porto e Villarreal. Anche se poi dopo un conto sono le partite che tu devi fare per fare i punti necessari per andare avanti, un altro conto è capire con chi te la giochi, perché può darsi pure che te la giochi molto probabilmente alla fine, nello sprint finale, sei in corsa con qualcuno contro cui non devi giocare, per questa formula particolare dove tu lotti anche con, giochi con alcune squadre, ma in classifica ti trovi a lottare con altre. Sergio.
1: Ciao Paolo. Una cosa, a proposito degli acquisti di Lucca, l'anno scorso dicemmo, appena acquistato Lucca, che con 1,5 milioni della stessa squadra si poteva prendere Davis, cioè manco con i 12 di Pinamonte, cioè tu pensa un po'. Detto questo, Paolo,
0: non l'abbiamo capita, qualcuno domani ci dirà chi la vuole, perché qua poi si fa il classico gioco che pare che nessuno l'ha comprata sto Lucca, qualcuno lo deve aver comprato.
1: Ma fu detto subito dopo l'acquisto, cioè non è
0: fu detto che fu detto dopo, visto che Conte si complimentò, ti ricorderai, molto con Lucca dopo Napoli Udinese, molti ritennero di dover, diciamo, collegare quelle dichiarazioni all'acquisto, quindi sì. Diciamo sarebbe responsabilità dell'ottimo mister
1: Paolo. Non so se ieri hai visto la partita dell'Apoel con l'Atalanta.
0: Ho visto il primo tempo, poi con grande sincerità ti dico, e tu condividerai con me, visto la tua passione per un certo tipo di calcio, ho girato per guardare il Barcellona.
1: E io invece, Paolo, ti dico, ti deluderò, ma a me è piaciuto l'Apoel.
0: No, ho visto il primo tempo molto bene l'Apoel, il secondo poi ho letto che l'Atalanta ha fatto meglio, ma non l'ho visto perché ho visto poi il Barcellona.
1: Ma uguale, io ho visto solo il primo tempo, ho visto l'Apoel è una bella squadra, giocano a calcio, sì. Questo per dirti che uguale l'Apoel, cioè nel senso che giocano a calcio sia il club Blug che
0: il Porto,
1: il Bodo Paolo,
0: e anche il Porto con Farioli.
1: Vabbè, il Porto sicuramente, questo è il calcio portoghese, è quello che è. Ma il Bodo Glimt e il Club Bug, Paolo, giocano a calcio Nord Europa con Cefanecellare la palla,
0: l'abbiamo visto il Bodo contro l'Inter, l'abbiamo visto
1: scorsi, il Bodo ha fatto un macello, sì. Quindi bisogna stare attenti a queste squadre,
0: no ma infatti.
1: Detto questo, vale per dirti che noi siamo riusciti nell'impresa di indebolirci, cioè al momento, ad oggi, il Napoli ha perso l'unico esterno di ruolo difensivo, ha preso 30 milioni, altri 2-3 cose, cioè il Napoli ha incassato 40 milioni, una squadra che è andata in Champions, cioè, ma scusa un attimo, ma una squadra che va in Champions piglia il contributo della...
0: Oh no, 47-48 sono garantiti, se vai avanti diventano una sessantina.
1: Paolo, se non andavamo, che succede? Cioè io sono disorientato, Paolo, cioè veramente sono disorientato.
0: Questa è una domanda alla quale io non ti posso rispondere.
1: Ma poi proporre il contratto...
0: Non ti posso perché non sono in grado, e non perché qualcuno me lo impedisce, intendiamo.
1: Paolo, proporre il rinnova tanto. E siccome anche se ne vuole 6 all'anno, no, il Napoli a 5 lo rinnova per altri 2 anni, cioè allucinante.
0: E io non sono d'accordo, e io pure su questo ho detto già la mia, Sergio, io la mia la dico con una chiarezza estrema, non significa che la mia sia la verità, è la mia opinione semplicemente. Pure io non sono d'accordo con questi rinnovi.
1: 4 anni a Di Lorenzo, altri 4 anni a Di Lorenzo, Paolo. Cioè farla arrivare a 38 anni, mi ha allucinato, io non so dove, ma ci tengono ai soldi, sono parsimoniosi o chi sono, io sono disorientato. Io in una sola cosa credo, Paolo, te l'ho detto l'altra volta, io penso che ci siano persone che siano nate con la camicia e che è nata senza camicia.

0: Io in questo credo molto in De Laurentiis.
1: Siamo a posto.
0: Ti dico
1: allora
0: la mia. Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie Sergio. No, vabbè, sicuramente diciamo che la dea bendata è stata abbastanza dalla nostra parte in alcuni momenti.
0: E che è nato senza camicia. Io in questo credo molto in De Laurentiis.
1: Siamo a posto.
0: Ti dico
1: allora
0: la mia. Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie Sergio. No, vabbè, sicuramente diciamo che la dea bendata è stata abbastanza dalla nostra parte in alcuni momenti, però il calcio è un po' una ruota che gira, perché poi ci sono stati pure i momenti dove ci ha un po' voltato le spalle. Ecco, ora dobbiamo sperare. L'anno scorso, per esempio, tutti quegli infortuni, mi sa che la dea bendata era un po' distratta per quanto riguarda la sua amicizia con il nostro presidente. E quest'anno speriamo rinsaldino la loro amicizia, almeno da questo punto di vista, quello degli infortuni. Lo ripeto perché è un aspetto fondamentale, perché poi possiamo parlare di tutto, di tattica, di rotazioni, di organico, che è importante tenere un organico molto forte, però se ti mancano per 3-4 mesi tanti giocatori diventa difficilissimo. Se quest'anno ce li hai, la media punti si alza. Pubblicità.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Giuseppe.
11: Buonasera Paolo.
1: Ciao. Ma
11: volevo fare una considerazione con te. Noi abbiamo dei bambini, cioè noi tutti i giornalisti.
1: Non è che li sento benissimo, Giuseppe, aspetta una, togli l'auricolare, qualche cosa, miglioriamo.
11: Mi senti adesso?
1: Vai.
11: Allora, noi negli ultimi anni, cioè noi, gli addetti ai lavori, tifosi, giornalisti, abbiamo decantato la società a Napoli come modello di trasparenza, di cioè un modello come società, dai.
1: Sì, società virtuosa, società virtuosa.
11: Sì, virtuosa. Però mi sto accorgendo io, come mi sta accorgendo tutti, che fosse tanto virtuosa e secondo me abbia sbagliato molto negli ultimi anni, visto che sono due sezioni di mercato che sei l'unica società a non fare mercato, beh, oltre la Lazio che sta rovinata. Però il Napoli, nonostante sempre in Europa i profitti della Champions, le cessioni di Caraschera, Osimhen, che
1: sì, sono, ma il Napoli ti può, io no, non sono il Napoli, però ti dico come può rispondere il Napoli. Il Napoli ti può rispondere, ma non è che noi siamo bloccati dal fatto che alcuni acquisti non sono rivendibili e li abbiamo comprati negli anni scorsi, abbiamo speso tanto. E quindi dobbiamo vedere se si possono rivalutare questi acquisti. È come se fosse un test crash, come ti devo dire, crash test, no? Che il Napoli sta facendo, sperando che Rafa Marin, Luca Lang, possiamo a fine anno dire: ah, ma non è vero che il Napoli aveva sbagliato questi acquisti, sono buoni. Questo è il tentativo,
11: diciamo,
1: che sta facendo il Napoli.
11: Che vuole fare, che ha fatto gli investimenti, adesso vorrebbe raccogliere i frutti dopo un paio d'anni.
1: Che nel calcio a volte capita, non è detto che capiti, però a volte capita,
11: È un'altra cosa, però non da tifoso, non da tifoso, da esperto, da sportivo. Secondo te il Napoli, non facendo mercato adesso,

0: a che posto lo metti nella graduatoria della Serie A, visto che il Como è arrivata quarta e ha fatto il mercato che se l'aveva fatto il Napoli, se togliamo la scritta Como, mettiamo una scritta Napoli a quello che ha fatto il Como arrivando quarto, spendendo tutti questi soldi, i giocatori acquistati, io lo metterei.
1: Guarda, io ripeto quello che ho detto pochi minuti fa, il Napoli, se guardiamo solo la campagna acquisti, lo dovremmo mettere dietro a queste squadre che hanno fatto una campagna acquisti migliore della nostra. Però il Napoli, se la campagna acquisti del Napoli diventa De Bruyne che sta tutto l'anno bene, Anguissa che sta tutto l'anno bene, Di Lorenzo e Rachmani che non si fanno male, potrebbe essere questa la campagna acquisti del Napoli, capì? Questo dobbiamo sperare, perciò dico che
0: speriamo, perché io sono tifoso, però quest'anno non lo so.
1: Gli acquisti del Napoli sono il rilancio, non voglio dire il rilancio, la possibilità di utilizzare questi giocatori che indubbiamente fanno la differenza per tutta la stagione. L'anno scorso chi tre quarti di stagione non ci sono stati questi qui.
0: Va bene, grazie Paolo.
1: Ciao, grazie Giuseppe. Io penso che questo sia il ragionamento del Napoli. Abbiamo fatto qualche errore nella gestione dei calciatori, fra rotazioni, preparazione, non so cosa. Qualche cosa avranno stabilito che è stato sbagliato e quest'anno non si cercherà di non ripetere questi errori e quindi di avere una gestione normale dell'organico senza quell'incredibile falcidia di calciatori che c'è stata l'anno scorso. Di fronte a questo risultato, se sarà ottenuto, il Napoli è convinto che arriveranno di conseguenza risultati migliori con giocatori forti regolarmente a disposizione. Questo credo che sia il pensiero del calcio Napoli. Ora dici, ma perché lo dici tu? Lo dico io perché questo capisco da questa sessione di mercato. Poi quando il Napoli lo dirà con estrema chiarezza, già l'ha detto più o meno, ma lo dirà con grande chiarezza, allora dovremo solamente aspettare la risposta se hanno fatto bene o hanno fatto male del campo. Antonio.
2: Ciao Paolo, sono Antonio da Roma. Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
1: Ciao, grazie.
2: E niente, faccio qualche considerazione sparsa, poi ascolto in radio la risposta. Allora, la prima, correggimi se sbaglio, il Napoli non è che non ha speso un euro in questo mercato. Il Napoli ha dovuto...
1: No, Højlund, Alisson, sì.
2: Benissimo, quindi siamo quasi a 100 milioni di euro. Sbagliato?
1: No, Højlund, Alisson, Giovane, ci sono una serie di conti, poi sono difficili da fare perché poi quando si acquistano i calciatori i pagamenti vengono fatti in più anni, così come quando li vendi i soldi ti arrivano in più anni, è tutto un incastro, i bilanci, metti tutto a bilancio, ammortamenti e cose, è molto complicato il discorso che noi facciamo semplicisticamente, guardiamo acquisti, guardiamo cessioni, quest'anno abbiamo guadagnato 100.000, abbiamo perso 100.000, non è proprio così che si fanno i bilanci delle società.
2: Esattamente, quindi diciamo che comunque il Napoli si è impegnato l'anno scorso, è dovuto rispettare gli impegni quest'anno. E poi io sinceramente avrei fatto quello che ha fatto De Laurentiis. Il Napoli è una squadra forte, il Napoli è una squadra pronta a giocare anche con due, tre moduli diversi e con dei campioni in tutti i ruoli. Sinceramente dobbiamo ripianare un disastro non sportivo, perché da quel punto di vista Conte è stato ottimo,
1: ma economico.
2: Disastro economico, perché Napoli non è una società che può prendere calciatori per 60-70 milioni come Lang e Lucca sommati, per esempio, e a gennaio dargli un calcio dove non si può dire e mandarli via. Non è una società che lo
1: io
2: può
1: perciò,
2: fare.
1: Perciò io mi sbilancio un po' meno su queste tematiche rispetto a quelle tecnico-tattiche, perché le tematiche tecnico-tattiche io vedo le partite, anzi quelle del Napoli io le vedo pure due o tre volte, quindi arrivo lì e dico la mia sulla base di qualche cosa che ho visto, poi posso sbagliare ma almeno sto parlando di una cosa che ho visto. Invece una strategia di mercato e gli impedimenti oggettivi di mercato, ma noi mica li conosciamo, cioè oggi noi martedì parleremo del mercato del Napoli che si chiude così, così e così, no? Ma che ne sappiamo se è stato costretto a chiuderlo così, perché qua non è che possiamo parlare,
2: non dipende solo, dobbiamo parlare
1: di volontà e di possibilità. È un conto sulle volontà, ma poi bisogna vedere quello che è possibile e quello che non è possibile. Non è che noi siamo i padroni del mercato che facciamo tutto questo che ci passa per la testa.
2: Esattamente. Paolo, un abbraccio. L'ultima cosa,
1: sì.
2: Se prendiamo solo un solo centravanti che sia molto male, o Gabriel Jesus, quest'anno il Napoli si diverte. Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie. Ma io spero che arrivi alla fine, perché poi un altro giocatore che butta una decina, una quindicina di palloni dentro, male non ci fa, onestamente. Quindi speriamo che si riesca a fare questo colpo nelle battute finali del mercato. Grazie a Fabio Esposito, ci sentiamo lunedì, però per meglio dire l'appuntamento ve lo do a domenica con Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli insieme a Vincenzo Perna per la radiocronaca di Napoli-Como allo stadio Maradona. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
3: In collaborazione con Sal De Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri della locale stazione del nucleo radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco a via Vittorio Veneto a Gragnano. All'interno di un'abitazione è stato trovato il corpo senza vita di una 75enne. Il corpo, trovato accanto a una bombola di gas fuori al balcone, era parzialmente carbonizzato. Indagini in corso da parte dei carabinieri per capire la dinamica dei fatti. Non si esclude un ritorno di fiamma della bombola. Ancora cronaca, lasciato davanti all'ospedale morto da due amici che poi sono scappati. Tragedia a Pozzuoli con tinte di giallo. L'episodio si è verificato nella serata di ieri ed è stato riportato da Il Mattino. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 37 anni sarebbe stato abbandonato all'esterno dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, già morto e in fin di vita. Il corpo sarebbe stato scaraventato fuori da un'automobile all'interno della quale ci sarebbero state altre due persone. Inutile l'intervento dei sanitari. Il corpo apparterebbe a un cameriere, ma al momento non sono chiari i motivi del decesso. È stata informata la direzione distrettuale antimafia per le indagini. L'autopsia fornirà elementi importanti per chiarire che cosa è accaduto. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica al Maradona contro il Como per la seconda giornata di Serie A. Allegri orientato a schierare la stessa formazione partita dal primo minuto a Genova. Intanto Manna lavora al mercato delle uscite con Gong, ufficiale al Monza, che vuole anche Folorunscio, e Khedira, ufficializzato dall'Avellino. E poi la vela. A Napoli si respira già aria di Coppa America. Dopo Luna Rossa e New Zealand, anche Alinghi, entrata in azione tra le acque del Golfo Partenopeo, dove dal 24 al 27 settembre prossimi è in programma la preliminare in regatta, primo appuntamento ufficiale ospitato dalla città in vista dell'America's Cup 2027. La regata preliminare di settembre rappresenterà un passaggio strategico per i team chiamati a confrontarsi sul campo di regata e a studiare le caratteristiche del Golfo di Napoli e dei propri avversari. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.
2: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò, ultimo appuntamento settimanale della nostra trasmissione preferita. E buon lavoro a Fabio Esposito e a Simone Zaccaria che cureranno la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare nel filo diretto: 081 546 6873, per gli audio WhatsApp 342 00 00 100. Come ha detto Vincenzo Perna al notiziario, diciamo che il Napoli ha quasi messo tre giocatori ufficiali in uscita, perché di sicuro Gonge e Khedira sono ufficiali, Gonge al Monza e Khedira all'Avellino, ma è quasi ufficiale anche Foloruscio a Monza. Quindi sul mercato delle uscite rimangono da piazzare Kajust, Lidstrom e Mazzocchi, perché a quanto pare Zappa dal Cagliari si dovrebbe spostare al Verona, quindi si potrebbe aprire uno spiraglio per il passaggio di Mazzocchi a Cagliari. Per quanto riguarda in entrata, l'abbiamo detto in questi giorni, ci dobbiamo aspettare un colpo in attacco se uno tra Lang e Lucca dovesse andare via. Non è facile in questi ultimi giorni, però nel mercato tutto è possibile, niente è scontato. Gli azzurri si avvicinano a preparare la partita con il Como, ore 18:30 domenica al Maradona, il primo scontro diretto, partita difficile. E capiremo adesso in questi ultimi giorni di mercato se Napoli fa qualcosa. Voglio lanciare il solito sondaggio mio, oltre a che parlare del tema partita con il Como, la scelta è vostra. Napoli sta seguendo tre nomi: Gabriel Jesus, Guiu e Walter Made. Chi preferireste, o meglio, chi è più congeniale allo scacchiere di Allegri per caratteristiche? Fermo restando che, come abbiamo detto prima, non è detto che uno dei tre arriverà se non si sposta qualcuno tra Lang e Lucca. Forse è più facile che si sposti Lang, che ha più mercato, però a quanto pare Leao si sta avvicinando al Galatasaray, quindi anche per Lang la porta del Galatasaray è quasi chiusa. Apriamo il nostro filo diretto, andiamo da Pippo, sei il primo, sei in diretta. Pippo, ciao.
1: Buonasera, sono Pippo da San Giorgio a Cremaglia, buonasera.
0: Ciao.
1: Sono andato a lavorare, la prima cosa, se non avete visto chissà, sono là tutta la giornata, alla mattina alle 9, fino a quest'ora.
0: E fai bene Pippo.
1: No, è proprio una risorsa, meglio delle medicine. Volevo fare una continuazione, ci ho sentito un po', diciamo, fatto dei raggi, un po' tutti, no? Da Diego Riuno. Il fatto di queste tappe calde, comunque vogliono stare nei milioni in Napoli, ok?
0: Sì.
1: Sinceramente posso dire una cosa del cuore.
0: Sì.
1: Io all'anno potreste, me lo vedo fino a gennaio, perché io lo amo. Cioè, la persona è stretta, però dobbiamo sanificarlo. Guri, se c'è lui, comunque, non so come si chiama, quell'attaccante della Germania, la deve toccare, diciamo, all'anno. Però come ci sono dei contatti, diciamo, dei Galatasaray con la moglie, quindi se lui vuole andare, noi l'abbiamo sempre, però voglio dire, però a me Jesus, l'attaccante con le difficoltà, a parte che comunque, diciamo, comunque chi dice serdutto, chi non serdutto, tanto perché possiamo fare 4-4-2, 3-5-2, e quindi con Lucca sono già attaccanti, voglio dire. Tu che ne pensi? La domanda che voglio fare a te è in modo di stacco, grazie per la trasmissione.
0: Grazie a te, Pippo, continuaci a seguire.
1: Ti sento per televisione.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Sì, guarda, io in base al sondaggio che comunque ho lanciato, diciamo che Voltemade è un attaccante un po' più fisico, e noi già diciamo come attaccante fisico abbiamo comunque Højlund, che comunque fa sportellate, attacca lo spazio, comunque va a chiudere i cross in area di rigore. Però secondo me a noi manca anche un attaccante con caratteristiche diverse che fa manovra, per questo scelgo tra i tre Gabriel Jesus, perché è un attaccante che viene a legare il gioco, si muove bene tra le linee, è un attaccante che ci puoi anche triangolare, ha piedi educatissimi, è veloce, quindi prenderei un attaccante con caratteristiche diverse, perché così Allegri ha l'imbarazzo della scelta, perché con alcune squadre puoi giocare in un modo e con Gabriel Jesus puoi giocare in un altro. È solo questo la mia spiegazione. È chiaro che dei tre forse Guiu, il giovane del Chelsea, è più adatto, perché comunque sai non andrebbe a occupare posto in lista, vista la sua giovane età, in under, quindi non andrebbe a intaccare niente. Però Gabriel Jesus secondo me può essere un attaccante, un'alternativa dello stesso livello di Højlund, anche perché c'ha comunque sta all'Arsenal, comunque ha giocato con De Bruyne a Manchester City, è un attaccante a livello comunque internazionale, c'ha esperienza, quindi lo preferirei agli altri due. Poi ovviamente sono gusti, può darsi pure che ad Allegri preferisce magari un attaccante simile a Højlund, ma io preferisco uno più diciamo diverso dagli altri due. Andiamo da Peppe. Ciao Peppe.
2: Ciao Manuele, buonasera, Peppe da Napoli.
0: Ciao.
2: Manuele, io volevo confrontarmi con te su due aspetti, uno calcistico e uno extracalcistico.
0: Sì.
2: Partiamo da quello calcistico. Io ho visto la partita come tutti noi, no, per quanto riguarda Genoa-Napoli. Io credo che, Manuele, per quanto riguarda Spinazzola, secondo me fa poco coppia con Allison. Io ho visto i movimenti di Spinazzola, che perdeva i tempi di gioco, non serviva mai la palla ad Allison prima di avergli portato due uomini addosso, si buttava dentro al campo senza avere idee, è come se tutti e due volesse fare, concedimi un po' diciamo la licenza poetica, volesse fare le prime donne tutte e due. Secondo me su quella fascia, ahimè, una volta venduto il terzino
0: Gutierrez,
2: è meglio far giocare Oliveira, che porta palla fino a centrocampo e gliela da Allison, perché io con Spinazzola e Allison ho visto tempi di gioco persi, ho visto Spinazzola secondo me non adatto a giocare con Allison. Cosa ne pensi di questo?
0: Sì Peppe, io la penso così, diciamo che tra i tre sì, anche quando c'era Gutierrez, con Gutierrez Allison si trovava meglio, c'era più dialogo. Forse Spinazzola è uno che comunque piace anche comunque andare sul fondo e inserirsi, e quindi alcune volte gli occupa diciamo un po' lo spazio ad Allison. Però è anche vero che rispetto a Oliveira è, diciamo, è più difensore e arriva fino alla metà campo, e quindi alcune volte però serve il terzino che ti fa la sovrapposizione, perché serve superiorità numerica, e quindi forse Spinazzola ha più gamba di Oliveira. Ma sono d'accordo con te, perché tra i tre è ovviamente con Spinazzola Allison è quello che si trova meno.
2: Poi Manuele, ci ritorniamo sulla questione che io ne faccio un principio proprio di dignità, non so se è vero ciò che ho letto, volevo chiederti conferma se tu avessi notizie a merito, che già pronti via ci è stata vietata la trasferta a Milano, non solo residenti in Campania, ma quest'anno ci mettiamo la ciliegina sulla torta, addirittura residenti a Genova.
0: Purtroppo sì, ho letto questa notizia, ne ho parlato ieri, e continua ancora questa tiritera di bloccare comunque le trasferte ai tifosi del Napoli, e non solo i residenti in Campania, quindi diciamo che non è cambiato niente rispetto a qualche anno fa.
2: Anzi è peggiorato, perché noi andiamo a pescare,
0: certo,
2: altre regioni.
0: Certo, ragazzi, è peggiorato perché ci sono altre regioni di mezzo.
2: È inaccettabile. Io vi invito un'altra stavolta, perché vedi, ritorniamo a quel famoso discorso di quando i politici si riempivano la bocca, i bambini non vedono i mondiali, io ti chiamai e dissi mio figlio non può vedere neanche San Siro, cioè ti ripeto un'altra volta le stesse cose, io sono una persona che lavora, mio figlio è un bambino che va a scuola, certo. Siamo onesti, senza precedente, di essere tifoso, cioè ragazzi, ma adesso
0: sono d'accordissimo, sono d'accordissimo con te Peppa, hai ragione.
2: Non si fa sentire, ragazzi, ma il sindaco, ma la città, ragazzi, ma noi siamo una città che siamo in bocca a tutto il mondo, per negli ultimi anni abbiamo avuto una miglioria come popolo, come economici, conosciuto tutto il mondo, cioè voi in Italia ci vietate di...
0: Ma anche perché non è che negli ultimi anni, cioè i tifosi del Napoli hanno fatto danni in giro, eh?
2: Assolutamente, questa è una cosa, perciò, allora io dico una cosa, ma noi, se i tifosi del Napoli negli ultimi anni, cioè, forse siamo protagonisti di brutti eventi, ma noi li abbiamo subiti noi brutti eventi negli ultimi anni, no? Non sì, voglio sì. Stare qui a ricordare qualche persona che dice, anzi, noi, cioè, Cire Sforzo, cioè, voglio dire, noi abbiamo avuto addirittura delle perdite umane, cioè, qua vengono i tifosi dell'India, hanno scassato Genoa, poi i tifosi dell'Udine hanno sentito, cioè, c'è qua niente, allora dobbiamo finire adesso col finto perbenismo e pensare. Questo è il razzismo allo stato puro e io vi invito tutti quanti, per favore, per dignità di popolo, a far sentire la nostra voce, perché di una nostra non puoi, nessuno può, c'è solo a Napoli contro Napoli nel mondo. Si vede una cosa del genere e ti ringrazio.
0: Lo so, ti ringrazio Peppe, purtroppo non lo concepisco neanche io, ma fin quando non cambiano le cose dall'alto purtroppo è così, ma di certo non siamo noi che possiamo fare degli slogan e cambiare le cose, ma altri addetti ai lavori. Un nostro amico Carlo, buonasera Emanuele, Caiust non potrebbe rimanere come sostituto di Anghissà? Il problema è sempre un discorso di lista, perché comunque già sia Caiust che Foloruscio erano comunque fuori lista. Caiust non è un under, quindi andrebbe proprio a creare problemi alla lista, ma poi a quanto pare ad Allegri non piace ed è per questo che comunque è in uscita. E poi Caiust sì, è alto, grosso, però secondo me non ha le caratteristiche come Anghissà. Però ci si doveva pensare prima se si volesse comunque far uscire Anghissà per prendere un'altra mezzala. Io avrei fatto carte false per Frattesi, che è andata alla Lazio per 15 milioni, per me è regalo. Frattesi io lo sponsorizzo da 2-3 anni, quest'anno che aveva deciso di andare via, io un pensierino ce l'avrei fatto. Poi abbiamo Giovanni Ciardiello, il nostro amico Giovanni Ciardiello, che dice domenica abbiamo il Como, lui la imposterebbe con una pressione alta senza dare il palleggio al Como, essere più aggressivi per recuperare la palla lì davanti. E poi ci dice che comunque il sorteggio Champions è un sorteggio abbordabile, la penso pure io così, secondo me è un sorteggio siamo migliore di quello dell'anno scorso. Il Como è una squadra che quando gioca col Napoli, l'abbiamo visto l'anno scorso, si snatura un po', stava un po' più bassa con il baricentro. L'ha fatto solo col Napoli, capiremo se viene Fabregas a snaturarsi oppure impone il gioco andando un po' più alti, e nello stesso tempo vediamo che contromisure prenderà Allegri, se diciamo si mette anche lui diciamo un po' più basso per poi ripartire con magari nella speranza che Højlund trovi più spazio, perché il Como di spazi in profondità ne lascia e l'abbiamo visto anche con l'Udinese. E speriamo che comunque Allegri abbia preparato la partita proprio al 100%, perché comunque il Como è un'ottima squadra, meritava anche di vincere con l'Udinese. Sicuramente quest'anno farà anche quest'anno un grande campionato. Andiamo da Costantino. Ciao Costantino, buonasera.
3: Ciao, buonasera Emanuele, complimenti. Ciao.
0: Grazie.
3: Volevo chiederti, secondo te, con la partita con il Como,
0: sì,
3: in una prima fase attendista,
0: sì,
3: se il Como aggredisce il Napoli nella metà campo, il Napoli potrebbe ripartire con sperando la prima linea di pressing al centrocampo, e magari vedrei Politano che rientra più sul sinistro come faceva una volta e non fa più da quando ha imparato con Conte a dire la fase difensiva. Tu che ne pensi?
0: Guarda, intanto Costantino ti saluto, ti rispondo in diretta. Io, guarda, imposterei così magari diciamo i primi minuti, attenderei un po', farei giocare più il Como, siccome è nelle nostre corde comunque superare diciamo con 2-3 tocchi il pressing delle squadre avversarie, tu poi avresti tanto campo da attaccare, però io a quel punto, dato che tu c'hai Alisson per ripartire, c'hai Højlund per ripartire, punterei su Vergara perché lui ha la gamba perfetta per ripartire, ha uno strappo importante anche muscolarmente, Politano diciamo è bravo e veloce nei primi passi, però poi in allungo spesso si fa recuperare, invece Vergara se va in profondità è difficile che comunque lo prendi, e poi ovviamente quando perde di lucidità fa il cambio che hai fatto a Genova, però ci può stare questa chiave tattica di magari aspettare e poi ripartire. Andiamo da Ciro. Ciro, buonasera.
4: Ciao Manuele, buonasera a te e a tutti gli amici in ascolto. Manuele, noi siamo partiti all'inizio di questa sessione di calciomercato con l'idea, detta dal presidente, che se avessimo avuto meno infortuni avremmo sicuramente avuto dei punti in più e avremmo potuto essere addirittura più competitivi. Quindi sembra che Napoli abbia deciso di impostare la sua campagna acquisti soprattutto per motivi bilancistici e di lista in questo modo. Ora, se questo potrebbe essere assolutamente vero come assunto iniziale, mi domando, rapportando questo assunto al mercato delle nostre competitor per il secondo, terzo e quarto posto, perché la mission sportiva ed economica del Napoli è la qualificazione in Champions, quindi diciamo che dando per assodato che l'Inter sia la più forte, il Napoli si gioca uno dei quattro posti. Allora, visto il mercato delle altre,
0: sì,
4: riteniamo più o meno migliorata la probabilità del Napoli di qualificarsi in Champions oppure di essersi abbassata? Ora, con grande onestà intellettuale, è evidente che le competitor si siano ampiamente rinforzate, quindi quest'anno il Napoli farà più fatica probabilmente a qualificarsi, poi il campo sarà sempre il giudice
0: supremo. Certo.
4: Allora mi domando, non aver venduto a inizio mercato, accontentandosi di cifre più basse, alcuni degli esuberi o dei calciatori che Napoli voleva comunque in qualche modo piazzare, o comunque provare a tenersi qualche giocatore in più, che capisco non è bellissimo pagare un giocatore che non gioca, ma facendo entrare quei due giocatori che all'allenatore risultavano graditi e ritenuti più idonei per il raggiungimento del risultato sportivo, è convenuto a questa squadra, perché se poi non riusciremo ad andare in Champions per queste scelte di strategia di mercato, non conveniva pagare uno stipendio a vuoto o due stipendi a vuoto, ma incamerare dei giocatori utili alla causa? Perché poi Luke e Lando, con che testa e con che capacità di partecipazione al gioco e alla produttività del gioco della squadra nel fare punti, resteranno? Cioè, queste sono domande che una società veduta come il Napoli si sarà posta e avrà ritenuto che siamo a posto così. Ma dico, non è forse uno sfidare troppo la sorte alla luce del mercato delle competitor, visto quanto questa società dipenda dalla qualificazione in Champions League? Ti saluto, grazie Manuel.
0: Grazie, grazie Ciro. Vabbè, Ciro, purtroppo nel calcio alcune volte ci sono delle annate che devi anche prenderti dei rischi, perché comunque il Napoli ha speso tanto in questi anni, è stato sicuramente competitivo, ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, una supercoppa, è riuscita a centrare la Champions l'anno scorso nonostante tutti gli infortuni, e secondo me hanno fatto un ragionamento De Laurenti insieme a Manne e Allegri che magari con tutta la rosa a disposizione, con tutti gli infortunati che adesso stanno bene, tranne ovviamente Buongiorno che ancora deve recuperare, loro hanno pensato che con questa rosa tutta a disposizione, con Allegri che fa tante rotazioni e che non spompa i giocatori fino all'85esimo ma al 60esimo fa i cambi, e ovviamente questo ti aiuta anche ad avere meno infortunati, magari la società pensa che con questa squadra né tra le prime quattro ci arrivi, e quindi comunque riesce a risanare un po' quelli che sono stati comunque gli investimenti fatti che non sono andati bene. Se Luca e Lang sono rimasti, e che comunque almeno per quanto mi riguarda a Genova sono entrati con la mentalità giusta, anche se non hanno fatto chissà che cosa, ma hanno cambiato sicuramente la mentalità, e magari con Allegri che riesce comunque a dargli fiducia, troveremo un Lang e un Luca diversi, perché se Lang e Luca quest'anno fanno bene, si mettono a disposizione sia da quando iniziano a titolare o quando entrano e fanno la differenza, tu alla fine stai cercando di far valere l'investimento che tu hai fatto, e il rischio è che se falliscono anche quest'anno, perché la differenza va bene che la fanno gli 11 titolari, ma secondo me anche chi entra, chi subentra può fare la differenza, e l'abbiamo vista a Genova. Quindi quando tu fai i cambi all'ultima mezz'ora devi avere gente dello stesso livello dei titolari, quindi questa è la mia unica paura. Per questo io magari avrei preso magari più un attaccante dello stesso livello di Højlund, perché sai, il sabato tu giochi con l'Inter magari in campionato, c'hai un raffreddore Højlund, e martedì con Real per esempio, con il City o con l'Arsenal deve giocare Luca, e non penso che sono dello stesso livello, quindi per questo. Però io penso che la società abbia rischiato, ha voluto pensare soprattutto ai bilanci, perché il Napoli è una società che si autofinanzia, e quindi si è presa un rischio perché pensa che con tutta la rosa a disposizione, con la buona base che ha, riesce comunque a qualificarsi tra le prime quattro, anche se è difficile, perché comunque le squadre si sono rinforzate, sarà un campionato molto equilibrato, e non è scontato neanche per il Napoli andare in Champions League. La testimonianza è il Milan e la Juve, che il Milan è sempre stato secondo tutto il campionato, quasi tutto il campionato, e poi alla fine non ha neanche passato, non si è qualificata in Champions League. Ci fermiamo, Fabio, andiamo in pubblicità, pochi minuti e rientriamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci qua, riprendiamo prima di andare da, da Gianni. Volevo leggere un messaggio. Ciao Emanuele, chi è secondo te l'uomo più pericoloso del Como da bloccare assolutamente e chi può essere nel Napoli la carta vincente? Saluti da Francesco. Questa è un'ottima domanda perché non ce n'è uno in particolare del Como. La fortuna del Como, l'asso nella manica, è che ha un'intera squadra che comunque Fabregas gioca da squadra, si muovono tutti, movimenti senza palla, fanno girare la palla velocemente. È chiaro che per quanto mi riguarda i più pericolosi sono sempre, diciamo, gli esterni, che comunque c'hanno gamba e si possono inventare qualcosa, perché comunque Diao è un giocatore forte, Baturina è un giocatore forte, quindi dobbiamo stare attenti sugli esterni, dove deve stare attento sia Di Lorenzo che uno tra Spinazzola e Oliveira. Ovviamente Duvicas è un ottimo attaccante, ma anche Da Cugna e Perrone, che sono due centrocampisti che si muovono tanto, e Da Cugna si va spesso a inserire. Per quanto riguarda il Napoli, se il Como gioca con una difesa un po' più alta e non si snatura, e il Napoli riesce a superare il pressing, e se Højlund fa il movimento giusto negli ultimi 25-30 metri riusciamo a imbeccarlo, potrebbe essere lui l'arma vincente. Io punto su di lui con il Como Højlund. Speriamo di non sbagliarmi. Andiamo da Gianni. Ciao Gianni, sei in diretta.
7: Ciao Manuele, io due cose voglio dire. Io sono convinto che Napoli farà un partitore con il Como. Non può fare questa partita con Genoa. Il primo tempo fa di attentista e poi il secondo tempo fa così. Due giocatori forti e cambi la partita. Poi, come ha detto lui, Como quando viene a Napoli, come devo dire, sta a parlare con la parte. No, volevo dire una cosa, no, a me vedo dei programmi, no, pure se sto, diciamo, chiamando con tutti i programmi del nord. Quando parlano del calcio, a me mi piace sentire parlare del calcio. E vedi i commenti, e poi diciamo, visto nel programma, i giornalisti del telefono, e dicono la loro, e ci parlano della squadra, no? Il Napoli, a parte l'attacco proprio Allegri viene proprio attaccato sono due anni che ha fallito col Milan, con la Juve, non ti dico, col Milan l'anno scorso Allegri a Genoa ha chiesto un difensore per attaccare. Io se ben ricordo lui pure a Lucca, però la vedo troppo e poi diciamo, dopo l'Inter vedo nel Napoli come antagonista.
6: Tu come la vedi Gianni?
7: Allora, per me un Napoli è forte, però la di squadra, no? Cane spizzo e sotto tipo a Roma.
6: Si sono rinforzate, sì.
7: Ma a Roma è più come a Roma stai sotto al lente di ingrandimento per il presidente, no? Facile che può pagare una multa, come dicono i giornalisti di guardia.
6: Vabbè, questo lascia il tempo che trova, perché secondo me anche l'Inter e la Juve hanno difficoltà, ma continuano a comprare.
7: O Como a Cicciolo, a Fiorentina non ti dico, grande Roma con la Fiorentina senza togliere, ma là per me la partita ce l'ha data proprio a mano grosso. Un solo nuovo, il centrocampo dell'anno scorso, non ha capito proprio niente questo. Io spero, Firenze non è tanto rispetto per star solo, no? I soldi che ci fa Fiorentino, pure più di 100 milioni. Loro dicono che Napoli la squadra ce l'ha, però non c'hanno fiducia di allenare, però giornalisti, ma non voglio essere cattivo.
6: Vabbè, ma poi è chiaro Gianni, ognuno ha il proprio pensiero.
7: Però va Gabri, no, chi ha faticato con tutto il sport, chi ha fatto con me. Allora ditele che ce l'avete lì, non vi piace il gioco da lì, c'è tanto che non vi piace il gioco da lì.
6: Vabbè, ma che non piace il gioco di Allegri, i tifosi si erano già pronunciati prima che arrivasse Allegri, quindi...
7: Però io devo dire dall'inizio, però in giro sento che parecchi di loro stanno cambiando un po' idea.
6: Ma speriamo, anche perché bisogna lasciarlo lavorare, è la prima partita, quindi...
7: Poi il campo dirai, come...
6: Certo, poi il campo sarà sicuramente il giudice.
7: Io sono un sognatore, sono come chi sta nel
6: e sognare è sempre bello e non costa nulla.
7: Ok, grazie per avermi ascoltato.
6: Grazie a te Gianni, grazie a te. Diamo tempo, bisogna sostenere tutta la rosa, l'allenatore, e poi giudichiamo partita dopo partita. Siamo agli inizi, quando poi un allenatore viene in una nuova squadra ci vuole un po' di tempo. Infatti anche voglio vedere Sarri anche all'Atalanta, che comunque sai il primo anno è sempre complicato per lui. Sarri ha bisogno di un paio d'anni per far giocare la squadra come vuole lui. È chiaro che quando si cambia allenatore ci sono dei meccanismi da capire, ci vuole un po' di tempo anche per conoscere anche diciamo le caratteristiche dei giocatori, anche il carattere dei giocatori, quindi se bisogna dare tempo. Intanto come prima partita comunque, anche se io giudico dopo un mese e mezzo, come prima partita Allegri l'ha vinta con i cambi, quindi a partita in corso Allegri è molto bravo, è già fatto vedere, comunque ha fatto tutti i cambi e l'ha vinta al 65esimo quando ha cambiato tre giocatori, quindi comunque come prima partita la mano comunque dell'allenatore assolutamente si è vista, ma io la penso così. Poi sono sempre i giocatori a fare la differenza. Ciarcere, se Lucca e Lang dovessero fallire ancora oltre al Napoli, il problema è soprattutto loro che perderebbero credibilità di altre società. È chiaro, questo è vero, perderebbe sicuramente la società che ha investito tanto su di loro, ma ragazzi, ripetiamo, l'ho detto anche l'anno scorso, quando si fanno 9-11 acquisti, compresi quelli di gennaio, è normale che non per forza tutti e 11 ti devono andare bene, ma puoi anche toppare su un paio di giocatori, quindi ci sta, perché comunque c'è il rischio, però nello stesso tempo ci perdono anche i giocatori se comunque non dimostrano di valere quello che comunque è stato l'investimento della società, perché va bene che tu c'hai il contratto, però poi i contratti finiscono, e quindi quando tu non performi per 2-3 anni alla fine vai nel dimenticatoio e ti scordi un po' i top club che ti vogliono, quindi è certo che sono cavoli anche dei giocatori se non performano bene. Allora Manu buonasera, secondo me Højlund con un verticalizzatore come De Bruyne renderebbe molto di più, il problema è stato non farli giocare assieme, ciao e complimenti Sergio. È chiaro che Højlund con De Bruyne alle spalle sicuramente si trova più a suo agio, perché De Bruyne vede giocate che nessuno vede, l'ha detto anche Allegri, comunque lui ti può mettere la palla giusta, l'abbiamo visto con lo Sport di Lisbona, con l'Udinese stesso, basta che Højlund attacca lo spazio nel momento giusto, De Bruyne gliela mette. Stavano trovando una quadra insieme fino a prima dell'infortunio di De Bruyne, poi De Bruyne si è infortunato e Højlund è stato 4-5 mesi senza il belga, speriamo che comunque quest'anno ritrovano l'intesa giusta. Andiamo da Mattia. Ciao Mattia, buonasera.
8: Ciao Manu, buonasera, tutto bene?
6: Tutto bene, grazie.
8: Senti, vorrei farti questa domanda. Sì, che sei stato uno dei numeri 9 che abbiamo avuto noi qui a Napoli. Perché io ad oggi non vedo questa cosa da ben 2-3 anni. Quanto conta negli ultimi 15 metri il numero 9, l'approccio con i centrocampisti?
6: Conta sicuramente tantissimo, dato che comunque il Napoli non è come la Roma, perché la Roma e le squadre di Gasperini giocano solo esclusivamente per la prima punta e quindi gli arrivano 10 palloni a partita a Malen. Il Napoli è una squadra che comunque gioca diciamo con tutta la squadra e può andare in gol con vari giocatori, quindi è chiaro che Højlund deve anche un po' alcune volte snaturarsi, perché il Napoli di Conte, anche il Napoli di Allegri, non è che fa arrivare tutte queste palle a Højlund. È chiaro che per Højlund avere dei centrocampisti che gli vanno a rimorchio o delle ali che comunque saltano l'uomo e mettono palle, lui li preferisce. Ma il discorso è che alcune volte ce la si prende con Højlund, ma lui è uno che fa tanti movimenti, attacca lo spazio, ma negli ultimi 25 metri gli assist sono veramente pochi, e quindi che deve fare poi alla fine un attaccante, tranne che non sei Osimhen, non sei Haaland, non sei Lewandowski, non sei Kane, e allora alcune volte puoi risolvere la partita da solo con una grande giocata tua personale. Dato che Højlund è un giocatore che nel Napoli ha sempre agito da pivot, è un po' più complicato.
8: Ne posso fare un'altra?
6: Sì, dimmi pure.
8: Senti una cosa, sempre a te, che da 9 è più facile segnare in un Napoli di Conte o Allegri o di Spalletti?
6: Vabbè, di Spalletti, è chiaro. Di Spalletti è chiaro, perché lavora molto Spalletti con la fase offensiva, quindi lui fa arrivare tante palle agli attaccanti, e poi il possesso palla di Spalletti non è lo stesso possesso palla che può fare Allegri e Conte. Infatti
8: non conta l'approccio con il centrocampista. Io ricordo dai tempi di Spalletti era raro che un centrocampista segnava.
6: No, perché giocava giocava più con gli esterni d'attacco, comunque è la punta. Adesso tu sia con Conte che comunque con Allegri sai, c'hai anche McTominay che va vicino alla punta, riempi l'aria con più persone. Infatti gli scudetti, si è vinto uno scudetto con Spalletti giocando in un modo, e con Conte si è vinto in un altro. Poi è chiaro che ogni allenatore ha le sue caratteristiche. È chiaro però che Spalletti, come c'è da dire che aveva due mostri sacri come Kvara e Osimhen, quindi loro le partite le vincevano da sole, però diciamo ragiona più da squadra sia Conte che da Allegri. Infatti noi l'anno scorso in questi 2 anni siamo andati in gol con tanti giocatori, non solo con la punta centrale.
8: Sicuramente.
6: Grazie. Grazie Mattia, grazie.
8: Ci vediamo in campo, Manu.
6: Va benissimo, ti aspetto. Bene. Andiamo da Romeo. Ciao Romeo.
9: Ciao Manuel, è sempre un piacere parlare con te.
6: Piacere mio, ciao.
9: Anche per quest'anno, per le tue trasmissioni.
6: Grazie.
9: Ti volevo fare una domanda e poi una piccola predizione sulle cose che dicevi tu, su come Fabregas ha affrontato il Napoli l'anno scorso, che tu dicevi si è messo un po' più coperto, un po' più remissivo, e ti ho detto solo col Napoli. Io ti dico che l'ho visto fare anche proprio contro Allegri. Stessa cosa, soprattutto al ritorno nell'1-1 che ci fu, lui si mise praticamente a giocare di rimpallo, tanto che ebbe più possesso palla stranissimamente quel Milan che il suo Como. E quindi io mi aspetto questa partita qua, e mi aspetto molto in questo senso da McTominay, sperando che ritrovi un po' la forma, e soprattutto da Alisson Santos, perché nella partita con l'Udinese io ho visto questo terzino che hanno preso, che io non credo che rischi di farlo giocare pure domenica, Couto, che praticamente prendeva tipo 5-6 metri dall'attaccante avversario, cioè veramente in copertura.
6: Sì, lasciava tanto spazio alle spalle.
10: Mamma mia, infatti ho detto questo lo cambia al primo tempo, invece poi ho visto l'ha tenuto fino all'89esimo, un pazzo Fabregas da questo punto di vista, comunque uno che dice io ti do fiducia, fammi vedere che sai fare, pure una filosofia. E la domanda che ti volevo fare era sul centenario, cioè nel senso, purtroppo io non vedo proprio tanto una bella atmosfera, nel senso che come hai visto con gli ultras, cioè Maretta, il mercato è stato quello che è stato, quindi chiedo se ti è piaciuto, diciamo.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E pensa che fortuna, questo territorio adesso sta per essere invaso da gente ricca e un po' spregiudicata magari. Io sono un collega di Carmeniello. Ah, sei tassista? No, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
1: Agai, tu dici?
0: Andiamo avanti. 081-546-6873, se volete dire la vostra. Secondo me la rivoluzione la dovrebbe fare chi non c'ha manco i soldi per andare in vacanza. Almeno occupiamo un po' il tempo libero senza che stanno senza far niente. Che cacchio. In realtà no, manco quello si è fatto. Io c'ho ancora nella testa... come si chiamava la ministra del turismo, quella che ha avuto un po' di problemi?
1: Non mi ricordo. La Santanché,
0: che disse: faremo il bonus, tutti hanno il diritto alla vacanza, daremo dei soldi a tutti qua. Stanno ancora aspettando. Buongiorno ragazzi, Rosario, ma mi stai quasi convincendo che sono fortunata che non tengo in euro e che è un bene. Stai superando il mio ex datore di lavoro che mi diceva: io non ti pago, se no poi tu li spendi.
1: Ma proprio vizi, capito? Poi l'abitudine, sempre dopo pranzo il grappino. Che è sto grappino? Per esempio, pure quando hanno fatto la carta, quella là, per i poveri, la carta invece di cittadinanza, hanno fatto la carta che tu vai nel supermercato e puoi comprare le cose.
0: La dedicata a te, quella lì che danno a Natale, diciamo.
1: Per esempio, là i surgelati, no. È bello, si povero, non mangia pure purpo.
0: A lungo termine.
1: Non dovevi accattare che cosa? Sembra parecchie cose che non potevi comprare.
0: C'erano un paio di anomalie.
1: Potevi comprare solo le cose proprio per essenziali, pane e uovo. Al limite cocco pomarone. Ma proprio si può fare proprio lusso, ci metto poche regate. Ah, sei povero, non rompere i coglioni.
0: Pronto?
1: Già il fatto che ti teniamo qualcosa. Pronto?
2: Allora ragazzi, poi sono Natale, io vi amo, io sapete, ti vogliamo tutti io quasi. Però mo voglio fare la domanda a Rosario Verde.
1: Sì.
2: Ma se tu ti non so fare, se tu ti ad accezzare, mi chiedi
1: le non ci capito, invece...
0: Cioè, se hai il ciò, perché paghi la tangenziale?
2: Che te ne può tra tangenziale? Mi chiedi l'elicottero e ti sposto.
0: Ma perché lui è un ricco...
1: Ma con l'ambiente.
0: No, lui fa parte di quella categoria di ricchi che cerca di mischiarsi alla normalità, cioè per non dare nell'occhio, capito? Altrimenti gli chiediamo tutti quanti i soldi.
1: Vabbè, ragazzi, ciao bello. Ci fermiamo
0: senta
1: un attimo.
0: Senta cosa, ragazzi, che palle stamattina. Sono sulla spiaggia di Sant'Agostino. Maro, Mauri,
1: ma quanto sono che sacrifici? Chi sono che sacrifici?
0: Sotto solo.
1: E la campagna capi sotto solo, un fuso, l'umidità.

0: Un po' di Bruno Mars fa sempre bene. E andiamo ancora al telefono, se volete, 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, io vorrei sapere una volta definitiva il motivo per cui non riesco ad ascoltare le vostre puntate sulla vostra app.
1: Allora, perché c'hai iPhone, se avessi Android, oppure vai sul nostro sito. Vai sul sito e te la risolvi. Vedi, il più bel ragazzo che vedi, non è un ragazzo, un ghi? Non dico perché chi si pensa, ma chi sta assunta Stefano, ma sono io, ci passato su Aia. Entra là e ci sono tutte le puntate, te le senti, te le vedi.
0: Mappine, buongiorno, Claudio il pizzaiolo, tutto a posto? Volevo chiedere a Stefano se mi vuole dare 1.000 euro.
1: Non c'ho senso.
0: Ieri si è scassata la macchina.
1: Non c'ho, non do lungo perché da zie, capisci, 1.000 euro, che fa?
0: L'altro giorno quella della mia compagna, ho buttato secci questi macchine, Claudio. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno ragazzi, ci sono le bombe iperbariche, se le carichi a 150 gradi quando toccano terra non distruggono le cose ma bruciano gli esseri umani. L'atomica ormai è superata. Che bello argomento stamattina.
1: Buona. Ma come accelerassi i poveri queste cose?
0: Rosario, hai ragione, in effetti un po' di somiglianza ce l'hai con Pippo Franco. Io l'ho sempre detto, però vabbè.
1: A cattiveria della gente. Vabbè, 081 546 6873, se volete l'argomento c'è. Ecco, se volete
0: l'argomento è ciò che non c'ho.
2: Allora, Rosario sembra Stefano De Martini assodato.
1: È vero, sì.
2: Però Marco, tu assomiglia a Carlo Conti, no, per la bronzatura. Buona.
0: Perché c'è la sua?
1: Ah, è un bel uomo.
0: Carlo Conti è molto affascinante, no, dai.
1: Ti piace Carlo Conti.
0: Bene.
1: Un parla mai Belen alle 8, no, parla sempre Carlo Conte, come si chiama?
0: Cioè
1: Ciambazzi, ci piace.
0: Sono un fan.
1: Gli piace Cicolo.
0: No, scusami. Faccio il programma radiofonico, sono uno speaker radiofonico, c'è la conduzione televisiva.
1: Ma sta venendo, ma perché non ci dici? Pronto? Ma pure che le si pensa? Boh, non lo so. Secondo me voi dovreste essere più sinceri. Pronto? Chi sei? Qui, cara, come stai?
0: Chi è Marinella?
1: Ciao.
3: Sì, bene. Voi ragazzi?
1: Tutto a posto. Poi ricominciamo alla grande.
3: Piacere, comunque mi siete mancati.
1: Pure tu a noi.
3: Lo sai, Marco, io la guerra la vorrei fare ai politici italiani, quindi di destra e
0: di sinistra. Ma perché ci vuoi far chiudere il programma?
1: Dici.
3: Rosario, se siete d'accordo, no?
1: Sì.
3: Diminuire un po' di senatori, un po' di onorevoli, abbassarsi un po' lo stipendiuccio. E
0: sono superate queste cose, Marinella.
1: Sono d'accordo, mi piglia sì.
3: No, Rosario, la mia, ci sono accesa i poveri, punto.
1: Sì, ma pure tu sei povera, e che campa fa, Marinella?
0: Ma non puoi dire una cosa del genere.
1: Inguina, è povera, no. Inguina.
0: Ma che significa?
1: A che serve Marinella?
3: Rosario, sopravviviamo.
1: Capito, sopravvivete e consumate acqua. Ma stamattina ti sei lavato, hai fatto un caffè.
3: Ciao ragazzi.
1: E lui se ne va. Vedi perché ha capito che gli
0: stava. Forse non aveva fatto una delle due cose e non voleva dire quale. Può essere anche qui. Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, sì. Ciao.
4: Voglio un buongiorno, sono Alessandro.
1: Qui, ciao Alessandro. Ciao.
4: Voglio, volevo fare una domanda.
1: Dimmi.
4: Ma visto che la radio Kit Napoli è diventata la radio ufficiale Calcio Napoli.
1: Sì.
4: Ma voi come vado a salvare ancora questo programma? Visto che molto parlo.
1: Scherendo, frate, che rientra, dato un po' che penso che ci hanno mandato pure a noi.
0: No, ci siamo salvati.
1: Ma ti ho detto a questa, udammela a pallone.
0: No, a palla l'hanno già avutata.
1: A palla sì.
0: Però no, ci siamo salvati perché per fortuna il 50% di questo programma è esperto di calcio. Ovviamente l'esperto è lui, è Rosario.
1: Cioè sì, ma non parliamo di calcio, che significa? Che
0: però sei esperto, nel caso dovessimo, per esempio, qual è la formazione del Napoli contro il Como?
1: E fa sta cosa, mo. Che vuol dire?
0: Per questo siamo ancora qua.
1: Non si capisce.
0: Allora ragazzi, chiudiamo, abbiamo ancora tempo. Hai voglia. Allora 081 546 6873. Ah, ecco, questo tempo, no? Quello di prima, stava venendo un coccolone. Se volete dire la vostra, telefonate. Poco vi vuole che vi chiudano il programma queste due ore senza parlare di Napoli, sono vuote. No, lascia stare, amico mio. Ragazzi, sono Salvio da San Giorgio a Cremano. Anche io ho problemi con Android, ragazzi, dal sito c'è un problema tecnico che ci sta un po' dando problemi. Ma da tempo
1: l'iPhone pigliati i fam, quello è il discorso.
0: Non puoi dire una
1: che
0: cosa
1: poi presi di fam con Android, perché no. Facite rib dopo va a cattarsi Android di 100 euro.
0: Se non c'hanno il ciò, lasciali stare. No,
1: 800, 1000 euro, un telefono 1400 euro.
0: Andate sul browser, tipo Google, Safari, quello che c'avete, cliccate kisskissnapoli.it e avete risolto il problema.
1: Che telefono c'hai? Per secondo, Android?
0: C'ho un iPhone.
1: Oi, te lo c'ho. Vedo, portici, tu puoi
0: fare. Non mi trovo proprio con l'Android. L'ho usato, ma non mi trovo.
1: È da poveri, è da poveri. Pronto?
5: Oh, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
5: Pensa che comunque Rosario Paolo pure a parlare di calcio, non capisce niente.
1: Questo sì. Non capisco ma Paolo, questa è la mia soddisfazione, sì.
0: Sì, devo dire.
5: Buona
1: ciao caro. Ciao.
0: Devo dire che sì, questa cosa te la invidio, perché riuscire a essere pagati per un qualcosa di cui non si sa è un risultato.
1: Due volte, la mattina qua. La sera là. Cioè, immagino.
0: Quello che non sapete è che nella Bibbia si dice che la prima donna sia nata in Patagonia.
1: È vero.
0: Ah sì, è vero.
1: Perché se si ci vuole cappatano?
0: No,
1: ci... E vedi su cappatano.
0: Adesso tutti quelli che leggono la Bibbia ci chiameranno e ti faranno una mappina.
1: Ma non sta scritto in Bibbia, nella Bibbia chi sta scritta a Patagonia? Si dice.
0: Va bene, chiudiamo questo sperpetuo. Andiamo. Sì, me la prendo comoda.
1: Stiamo facendo. Ma perché vuoi vai sempre preso? Perché stai nei presi?
0: Abbiamo 30 secondi. Dobbiamo passare la linea.
1: Se sei ancora nato un minuto, potremmo parlare della mia vita, tutte le mie esperienze sessuali. In un minuto la voglio fare.
0: In un minuto, scusami. Dopo che abbiamo detto 3 secondi, che facciamo più dopo? Scusa.
6: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: E allora andiamo con la seconda ora di Assano Kiss Kiss, venerdì 28 agosto. Vi ricordiamo che ovviamente domani, sabato, ci sono le tre ore di Assano Kiss Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Anche con lui, Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Nello Iorio in regia che sta curando la parte tecnica. Abbiamo fatto una raccolta di complotti di quest'estate da trattare durante questa.
1: Beh, Pisacane, vedi, io con te non posso parlare di queste cose perché sei completamente disinformato su questo aspetto. Se uno dice questo è stato quanti complotti, perché i complotti sono come i puntuali, Christian.
2: Sì.
1: Quelli là sono quelli là i complotti, che tu non approfondisci neanche, solo perché complotto non approfondisci.
0: Perché vuoi dirmi che non
1: è il fatto che la terra è piatta e poggia su un elefante, tu avvi una strunzata. Tu avvi una strunzata, ci ridi pure sopra, va bene. Allora, signore e signori, seconda ora di essa non chischisse, nella prima ora abbiamo parlato di questi ricchi che se ne scappano in Patagonia per paura della terza guerra mondiale, e ci sono le domande vostre anche esistenziali che vi fate su questa Patagonia. Infatti c'è un radioascoltatore che ci scrive: ma la Patagonia è meglio che foresta o senza foresta, mi sa che... E vabbè. Ecco queste grandi domande, no? La foresta, il cambiamento climatico,
0: la foresta è fondamentale.
1: È fondamentale. Ti piace la foresta a te?
0: Io sono un grande amante della natura, quindi
1: ti piace assai.
0: È bello passeggiarci anche, no?
1: Nella foresta. Ci piace passeggiare nella foresta.
0: Bello, se stai anche al fresco.
1: Tu volevi informare che quello che tiene a capo è un dio bosco, non è la foresta.
0: Vabbè.
1: Ti smuote una capa che la foresta. Quello è il bosco, quello è il bosco. Va bene.
0: Non piace la foresta?
1: A me piace la foresta, senza foresta, un deserto, tutte cose mi piace, mi sa che... Diciamo siamo onnivori, ecco, siamo onnivori.
0: Non c'entra essere onnivori.
1: Se mi pigliate fame, ho passato questo punto di vista, allora sai, come ci viene, ci viene. Tu quando tu muori fame ti faccio un kebab o una pizza. Frate, porto che lo vuoi tu.
0: No, una pizza.
1: La pizza.
0: Anche da morto voglio essere onorato con la pizza.
1: E vedi
0: assolutamente
1: il ricco avanziato, allora parliamo di vacanze. Non so chi ha la mia età si sarà reso conto. Una volta noi quando eravamo ragazzi scappavamo, fuggivamo dai nostri genitori quando facevano la vacanza, dicevano no, per cortesia, siamo da soli, partiva da soli.
0: L'indipendenza.
1: Oggi i ragazzi di oggi che dicono che sto scimmie, stanno chi ne cazzimma, perché i guagliunero oggi hanno capito tutto. Sì. Prima hanno lasciato USES.
0: Sì.
1: Che è una droga.
0: Certo.
1: La mia generazione per mezzo del USES si è inguaiata.
0: Ancora oggi
1: sta malata sta cocaina, sta eroina a questa cosa che ci, infatti si sono liberati di questa cosa.
0: E più non ce l'ha più la vuole, ed eccolo
1: l'assinente. Sì, la generazione Z, i giovani di oggi hanno capito tutte cose, che già hanno luato la bocca vicino, dicendo non mi interessa.
0: Se loro la foresta o non la foresta, vanno da un'altra parte.
1: Ma avuto nevo fra il problema di guarda tu. La generazione Z, le vacanze con i genitori,
0: pensate,
1: sono di nuovo cool. Sempre più giovani fanno di necessità virtù. E c'è questo sondaggio che naturalmente mica si fa in Italia, mica si fa in Europa, ma l'abbiamo notato anche qua in Europa, lo si fa negli Stati Uniti, no?
0: Sì.
1: Nel suo rapporto Travel Trend 2026,
0: perché, scusami,
1: della Sky
0: hai storpiato l'unica cosa che potevi dire bene, Sky 2026
1: si fa fatta sua.
0: No, ma pensa fatta sua.
1: Vedi, se non ti fai fatti tu.
0: Ma è per capire.
1: E fa conduttore, fu conduttore, fu speaker. Non entrare nella scazzetta. Allora, nella Travel Trend 2026 di Skyscanner ha individuato proprio il viaggio multigenerazionale tra fenomeni destinati a caratterizzare il mondo della generazione Z. In pratica dice, non vi faccio nel sondaggio per esempio globale realizzato da One Point.
0: Ma l'hai detto abbastanza bene, credo.
1: One pool. Perché
0: stanno
1: chiamando one pool, uno pool? Vabbè. One pool su 22.000 viaggiatori, su 22.000, il 52% della generazione statunitense ha viaggiato con i genitori, bene. Il 28% con i nonni e il 37% insieme a più generazioni della propria famiglia. Pure così, sì. Basta che ci sta qualcuno che papa.
0: Meglio che un nonno,
1: padre pure rompe i coglioni. Però
0: anche
1: dice che
0: dice
1: non è
0: sempre lo zio,
1: non è solo non è solo un fatto di comodità economica, perché normalmente tu vai a fare vacanze con i genitori, non cacci soldi o altro. No, non è solo questo, perché pure se una fai che genitori, un genitore che ti dà i soldi, se stai studiando, piglia fu viaggio, te li dà. È il fatto di stare assieme, sì, di condividere le esperienze con i propri genitori. E da generazione a me ne vremo, me genere. No?
0: Me genere. Vabbè, però che,
1: se ti giravo caso, te in te maniera pure 8 andando in te mano quello.
0: Se ci fai caso, tu vivevi molto con i tuoi genitori, le nuove generazioni, tu lo sai.
1: Quando mai? Io si dice, io sono stato fino a 30 anni a casa, ma non ero vero.
0: Perché?
1: Scendeva la mattina, ma ritirava la mattina l'ora della roba. No,
0: vabbè, però no, stavi a casa.
1: E quando è che lo poco che sei va a casa?
0: Ma dov'è?
1: In
0: Patagonia?
1: Pensavo non hai idea.
0: Però, per esempio, vedi tu, i tuoi figli che studiano proprio fuori.
1: Vabbè, quindi, ma quello è per esigenze, perché
0: sì, però tu fai la vacanza magari con loro
1: per indirizzi di studio,
0: per carità di Dio, però tu oggi magari fai le vacanze con loro e loro vogliono fare le vacanze con voi, proprio perché così potete passare un po' di tempo insieme.
1: Nel mio caso, però in generale anche chi sta a casa, insomma il ventenne che sta a casa, il diciannovenne, il quindicenne, il sedicenne, sa fa cupate ca mamma.
0: Vabbè, come fa?
1: Di solito non è babbe, mamma! Mamma è sempre mamma.
0: Hai capito?
1: Allora, generazione 50, 55, 60, hai notato questa cosa? Anche a te capita, anche i tuoi figli, una volta tu alla stessa età scappavi via. Mo chi si vuole stare insieme a te? Quando mi sta paura di scendere coppa, spiace un luogo, chi si muove chiedo gelato. Che lei è papà, che lei.
0: Con quello che costa.
1: E facciamo l'aperitivo, perché poi una certa età bevono pure, no? Facciamo uno spritz, babbo.
0: Sono 12 euro che vanno così, a spritz.
1: A testa.
0: Pronto?
1: Va bene, pronto.
2: Buongiorno ragazzi, Ale.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ale.
2: Chiamato, ecco, un saluto al ritorno delle vacanze.
1: Grazie fratello.
2: Tutti sul tempo, perché Città e Canne stanno mettendo a metà Patagonia, foreste, deforestazione, qua Città, è meglio che chiamo subito, se no si intasano le linee.
1: Bravo.
2: Bruciamo tutti, che state toccando argomenti.
1: L'argomento tira, ecco, l'argomento tira. Non tira più però,
2: Una cosa, mo ti faccio toccare un altro argomento, stando in vacanza all'estero, scoperto un'altra cosa sulla pizza.
1: Dai,
2: cioè? E una a fianco a me, oltre a mettere il ketchup, l'ha riempita di mostarda. Cioè, no. Io dice, taglio che si già fa schifo, non ci capisci, stai a Cunjan.
1: La mostarda,
0: cioè, prima il ketchup e poi la mostarda.
1: Oh, col seme.
2: Piena di ketchup, anche mia moglie disse: ho visto la pizza dell'altro signore là, è piena di sugo. Glielo vuoi chiedere pure tu? Io mangerei per attaccare, ma quando su vista anche hanno ketchup.
1: Ma scusami, che pizza sei fatta? Chi
2: sta decorai la mostarda? Mamma mia,
1: ah, decorai pure.
2: Ma stai a
1: Cunjan,
2: sta cosa che già fa schifo.
1: No, no. Tu stai in vacanza,
0: ma quale pizzeria c'ha anche la mostarda poi tra le varie cose?
1: Fuori, no, dove sei?
2: Erano i ristorantini in spiaggia dove facevano anche la pizza.
1: E ma dove?
2: In un resort a
1: Marsalam
2: facevano anche la pizza.
1: Ma dove è Marsalam? La pizza, scusa, fammi capire, in Egitto Marsalam.
0: Mi pare che è in Egitto Marsalam, giusto?
2: Ah?
0: Marsalam è in Egitto?
2: Sì, l'altra parte dell'Egitto, l'altra parte
0: Ma c'è stato il sheikh di
1: Marsalam? Perché voi frenzoli poveri andate tutti quanti in Egitto?
0: Il volo costa poco.
1: Perché?
2: No, ti dirò, non sono andato.
1: Qua sono chiuso da Svizzera con 200 euro, non è solo per lui.
0: Hai speso 80 euro per un fiore, ma volesse pagare. Pronto?
1: Vabbè, ciao. Allora, stiamo parlando dell'aereo, 80 euro fiori. C'è zic, vanno là perché tu hai detto che l'aereo costa poco. Agiti sono di Svizzera, 100 euro.
0: Cioè, vabbè, l'hai prenotato con anticipo?
1: Prenoti in anticipo.
0: Quando prenoti prima. Però che bel mare in Egitto, ragazzi. Dove vai, il bagno era assicurato da quelle parti. Ciao ragazzi, il problema non è che vengono con me, il problema è che vogliono andare per fatti loro e poi vogliono venire pure con noi.
1: Tant'è
0: che hanno fatto la vacanza, uno in Grecia, un'altra in Kenya e poi sono venuti 12 giorni con me in totale. Mi sono costate le mie vacanze, comprese le loro, 7.000 euro.
1: È venuto buono in Kenya, Grecia, e tu insomma è venuta bene. Non hai speso tanto.
0: Si possono fare un sacco di cose con quei soldi invece di fare un breve periodo di vacanza. Ma
3: ragazzi, come dice la Bibbia, la prima donna era della Patagonia, ma era Eva, perché io so che Adamo e le coppare d'Ondrazzano.
1: Ma quando mai?
3: Questo è entrato lì, o a qualche altra parte.
1: Ma quando mai?
0: C'è un po' di confusione storica.
1: Ma quando mai? Non ci si manca alzando tanto.
0: Pronto?
2: Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Giovanni.
1: Giovanni, ciao.
2: Niente, io credo che in merito al discorso che faceva Rosario, è sempre una questione di indipendenza economica. Io posso fare l'esempio su di me. Io nel 93, appena diplomato, già lavoravo, avevo uno stipendio, insomma, e quindi praticamente le vacanze le facevo da solo con la fidanzata. Oggi ovviamente l'indipendenza economica si è spostata molto più avanti. Io credo che questo è uno dei fattori, insomma.
1: No, è proprio quello che dice l'articolo, quello là che è l'ultimo messaggio che ha letto Marco, cioè praticamente si fanno i viaggi da solo, poi pure a me, no, si fanno le cose loro. E poi quella settimana la passiamo assieme, no? Allora pure loro, per esempio, un figlio ha fatto una cosa, l'altro figlio ha fatto l'altro, poi si sono visti e hanno fatto la vacanza assieme. E dice che noi, sì, è un fatto economico, perché giustamente c'è già sta casa che la settimana aspettano a papà e mamma, chi mi cucina, chi mi fa i pane? Giustamente.
0: Vanno pure loro, di sopravvivenza.
1: Vanno pure loro per condividere, per stare assieme, cioè stanno più assieme come famiglia rispetto a noi all'epoca.
2: E poi oggi ovviamente la fascia di ragazzi che vanno all'università è molto larga. Allora col diploma ci fermavamo e andavamo a cercare il lavoro, tipo come ho fatto io, magari non so pure. Adesso la fascia, quindi se tu stai all'università, solitamente se stai nella regione, stai ancora a casa finché non la finisci l'università.
0: Eh beh, certo.
2: Invece, quindi praticamente credo che sia, insomma, questo è uno dei tanti motivi.
1: Eh sì, sì, può darsi. Grazie, fratello. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito. Vai.

0: Rosario, hai ragione. Sul Lido, io e mia moglie, due caffè freddi. Mio figlio disse al barista: per me un martini con granita di limone, 6 euro. Ma io ma sta a casa, papà. Capito?
1: Babbo! Il mattino, il mattino. Che
0: papà.
1: Sono Cruz, non è che tieno creature di 13 anni, a più tieno ventenne, che tieno 24enne.
0: Ciao Marco, ciao Rosario, io sono il più sfortunato di tutti. Mia figlia ventenne si fa le vacanze da sola, ovvero con le amiche e anche con la famiglia. A già papà due voti.
1: Certo. Vedi, anche a te allora, quindi non disdegna di venire con te. Mentre la nostra generazione si va a casa solis. Cioè, se papà e mamma si venivano a Scauri, per esempio, e stava a casa. Ogni tanto andavo là a trovarli. Capo a me, insomma. E che si combinava a quella casa? E che si combinava?
0: Se potessero parlare quelle pareti.
1: Se potessero parlare in galera, pensavo. Ci arrestano, si potessero parlare. Meno male che tacciano, insomma. Perché sono mure napoletane, nell'orgoglio. Sono omertoso.
0: Ciao Rosario e Marco, sapete se a Portici si vendono bunker? Ma
1: no,
0: stanno facendo
1: no.
0: Alcuni lavori, ora non so se stanno preparando qualcosa. Si dice che patagone.
1: Patagone.
0: 081 546 6873, pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao caro.
2: Allora, sono Daniele, sono un ragazzo di 25 anni.
1: Ah, ciao, è meglio di te, dimmi.
2: Esatto, per questo vi chiamavo. Allora, io devo da premettere, ho sempre fatto vacanze con i miei genitori, sono sempre andati nei villaggi e mi sono sempre trovato benissimo.
1: Bene.
2: Fino a quando poi non ho fatto 18 anni e non sono andato più perché ho preferito andare da solo.
0: Anche perché avresti iniziato a pagare nel villaggio, quindi tanto valeva.
2: Esatto, tanto valeva che mi facevo la vacanza da solo. Comunque, andando avanti negli anni, mo vanno fortunatamente vanno ancora in vacanza con mio papà e adesso sto capendo, io però premetto, sono molto autonomo, cioè io lavo, cucino, non mi faccio problemi su questo.
1: Complimenti alla mamma, complimenti.
2: Grazie. E niente, sto capendo che la vacanza adesso è la mia quando loro vanno via.
1: Certo.
2: Tutto il contrario.
1: Ma loro si fanno il tuo mese, si fanno qualche settimana?
2: No, fanno una settimana. Al massimo è capitato 10 giorni.
1: Mm-mm.
2: E comunque, dice la verità, 10 giorni senza una mamma, o meglio una persona a casa, comunque si sente, si fanno sentire.
1: Certo, i fai servizi.
2: Ce la caviamo.
1: Quindi tu non ci vai con i tuoi genitori, insomma,
2: no,
1: quella settimana?
2: L'ultima volta che sono andato è stato 3 anni fa, ma perché, c'è anche da dire che mio padre soffre un po' di cuore, un po' per dire, e quindi se si allontana da qualche parte preferisco pure sempre farlo compagnia, oppure magari ecco.
1: Senti, ma dimmi una cosa, ma quando parte mamma e papà e ti lasciano da solo a casa 10 giorni, mamma ti fattura tutta la spesa, tutte le cose?
2: No, allora, diciamo da pure per come è fatta, fattura il cibo.
1: Certo, che scatolette di tun.
0: C'ha le vaschette con i giorni della settimana sopra.
1: La lavatrice prima che parte, ti rimane il coso pulito.
2: Me lo vedo io.
1: Che cosa ti vedi tu, scusa? A magna?
2: A magna anche? Eppure
1: a magna, pulizia, almeno la cucina la fai quando è spurcata.
2: Sì, certo.
1: Ci mancherebbe.
2: Certo.
1: Va bene, ciao Ricotto, ciao Ricottina, ciao Ricotto.
0: Beh, diciamo la verità, secondo me si potrebbe anche sfatare un po' il mito che fare la vacanza con i genitori è da sfigati. Non c'è niente di male poi fondamentalmente, no? Anzi, può essere una buona occasione forse per sanare un po' dei rapporti
1: quella settimanina è così veloce che tu per esempio fai un viaggio, la cosa, cioè veramente, insomma, veramente ti porterebbe da presto. Babbo, andiamo a Silla, che sta a Silla? E tu trovi a Magniciure,
0: ragazzi.
1: Pronto?
0: È complicato.
1: È molto complicato. Dimmi, caro, chi sei?
3: Chi sei? A Canari.
1: Qui, Canaria, come stai?
3: Non c'è male.
1: Che dici? T'ha posto? Vabbè, tu ce l'hai grandissimi figli, pensi?
3: Grandissimi. Sì, volevo dire al ragazzo che ha parlato poc'anzi.
1: Sì.
3: Lui c'è la mamma che ci rimane a scatolette, ci rimane che... Ma quando si farà vecchissimo? Non
1: te,
3: chi è che ci
1: rimane a Rob? Che si sposerà, come no? È giovanissimo.
3: Allora, voglio dire, una volta non te ne viene niente e tenevano tutte cose, mo c'hanno tutto e non c'hanno niente.
1: Guarda, per esempio tu a quanti anni ti sei sposata?
3: Io mi sono sposata a 21 anni.
1: Figur, Jerry Femen a 21, a 25 anni sono giovanissimo.
3: Ecco, voglio dire, però ti posso dire una cosa, carita, che sto dicendo, ma tu che vuoi 2 anni, che sta vecchia che vuoi.
1: E perché vecchia?
3: Però ragazzi, ragazzi, non è così come dite voi, non è così, perché il mondo si sta rovinando, non sta cambiando, rovinando, perché tanto rispetto non ci sta più. Le guerre, i vizi sono troppi.
1: Piglia pesa canna, sa chi ne vizi.
0: Mamma mia.
1: Ciao Sissi, a maggiore mi dispiace, siamo lunghissimi, telefonate.
0: Però è vero, il troppo benessere poi pure ci mette un po' fuori asse sui valori di
1: troppo benessere, mi ci ha pigliato un caffè.

0: Guarda Piglia dice Yes and Donkey's Kiss con Marco Pesacane, quel bell'uomo di Rosario. Non dico solo io.
1: Però perché quando lo dico io dici sempre che...
0: Perché non funziona. Tu devi seguire quella logica che dice, tu dici una bugia, dilla sempre e poi vedi che la gente ci crede. Dici sempre una bugia, dici sempre, ti convinci tu e convinci gli altri.
1: Allora io sono già convinto da diversi anni, perché lo
0: e
1: dico
0: te sei
1: con
0: convinto pure tu, no?
1: Lo dico con convinzione, lo dico. Allora 0815466873, sono cambiate un po' le vacanze, si va con i figli, o meglio i figli scelgono di fare le vacanze con i genitori, un po' in barba a quello spirito di libertà che si ha intorno ai 18-20 anni, no? Si voleva
0: fare la cosa che colpisce è che la vacanza se la fanno sempre da soli, però vanno anche con, per esempio, i ragazzi di prima di 25 anni, ti ha detto ma la vacanza mia, poi quando i miei genitori se ne vanno la mia vacanza è stare a casa. No, invece la generazione Z, che quanti anni hanno la generazione Z?
1: Non mi ricordo mai.
0: Comunque sono giovanissimi. Generazione di genere, sono giovanissimi, non hanno 25 anni. Tu Z, no. No,
1: tra i 97 e 2012.
0: Sì, sì, tu. Cioè, la generazione Z. Hai fatto un ricotto e chiudo che mi occupato. Ti hai fatto la smania, ma te l'hai fatto?
1: No, ha detto l'ultima volta due anni fa.
0: Ti faccio quei pelli, mamma, te li faccio qua. Ci vanno più che altro per stare insieme.
1: Perché devi usare queste terminologie così violente?
0: È perché fa capi propria uscitamente, e niente, proprio per stare insieme ai genitori, cioè proprio per creare un rapporto con i genitori, che è una cosa positiva.
1: Allora, mio figlio è l'amica, perché lui dice che non è la sua fidanzata, ma che è un'amica, anch'essa.
0: Voi che hanno capito tutte cose, ma questi hanno capito tutto. Non è Telegram, che hanno capito tutte cose, si vuoi.
1: Senti che hanno fatto, dice, sono venuti entrambi quest'anno in vacanza con noi in Portogallo.
0: Ui.
1: Non hanno sborsato un centesimo, facevano solo le finte quando andavo a pagare, si mettevano le mani in tasca, ma mi hanno cacciato un centesimo, mai hanno cacciato un centesimo, due canguri pidocchiosi. Però ragazzi, portarseli dietro per noi è veramente una cosa piacevole. Ma fa piacere!
0: È piacevole,
1: certo.
0: È piacevole,
1: E non ci pesa assolutamente. L'aspetto economico, avere un figlio che viene ancora in vacanza con noi è una cosa meravigliosa. Auguro a tutti di provare una sensazione così. Nonostante tutto, si sono rotti 6.000 euro.
0: Certo.
1: Però i soldi vanno e vengono, queste emozioni almeno a me lasciano il segno per tutta la vita. Posso dire una cosa? La migliore è l'amica.
0: Che la sai, poi su un cesso.
1: No, non in quel senso. Solo essendo amica del figlio è andata là.
0: Sarà una tromba minca.
1: Appunto.
0: E che hanno capito tutte cose.
1: Scusa, e c'aveva la base fatta, e c'aveva chi pagava. La vacanza perfetta.
0: Però è piacevole perché
1: perfetta.
0: Tu c'hai un figlio adulto, no? Per esempio, tu lo tieni piccolino, così, però averlo per esempio 20 lui, di 3 anni, ci parli pure.
1: Anche io parlo con
0: maturo.
1: Leo,
0: Vabbè, capa tenito tale e quale, un anno e mezzo si è trovato. L'ho trovato, però insomma avere un figlio di 23-24 anni ci può parlare di cose sempre più mature, roba vai. Mi rendo conto tu con Leopoldo si tratta di qua, la capa è quello, un anno e mezzo, insomma. No?
1: Sì, una sera mentre lo
0: come dici?
1: Una sera mentre provavo ad addormentarlo nel passeggino abbiamo amabilmente chiacchierato di Kant e parlava di queste cose. Devo dire la verità, delle riflessioni molto intelligenti le sue. Ragazzi, Anna dal centro storico, bentornati, oggi ultimo giorno di vacanza. Un saluto da Ascea.
0: Ciao amica mia, ciao, godi.
1: Goditelo quest'ultimo giorno di vacanza. Buongiorno ragazzi, ma la signora Sissi non mi pare abbia la voce di Concetta Barra? Mi fa morire, un abbraccio, Anna da Firenze.
0: Jeff Nuto.
1: No, che finisce? Quanto parliamo ancora adesso? Ce l'abbiamo. 0815466873 per dire la vostra, ci sono anche dei vocali.
2: Cos'hai, Tavile Ciaici?
0: Sì.
2: Figli mi sono innamorato a presto.
0: Sì.
2: Per le buone mogliere mi dice, mi pare brutto, ci mettono io il biglietto lo traghetto. Vabbè, ci mettono il biglietto. Comunque bello e buono, non ha preso se ne mangiando a tavola, bello e buono. Ma guarda e fa, ma ho perso un mangiare, ci vuole una bottiglia di vino bianco.
0: Pure.
2: Guarda, fa, ma c'è tu fuma per dire ricchi.
0: Provi, signoro, io ho un po' di vino.
1: Ma vedi, la psicologia comunicativa non è che ha chiesto, possiamo prendere su questa portata ci starebbe bene.
0: E sta zitto, che poi sono grandicelli, cioè non sono gli adolescenti.
1: Mio fratello ha 22 anni e le vacanze le fa con me.
0: Col fratello, ebbene.
1: Col fratello, bene.
0: Pronto.
3: Paio, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao. Ciao.
3: Sono Giovanni, tengo 43 anni.
0: Bravo. Sì.
3: Le vacanze sempre fatte da solo, mai con i genitori.
0: Eh sì.
3: Mai.
0: Sì.
3: Quando mia mamma e mio padre andavano a mare un mese intero, a casa mia si festeggiava, si facevano i party.
0: Vabbè, perché te li vittraste la casa tua. Pure a me si facevano i trasto l'uno. Pure mamma, ma a me e papà in un mese a scauri, mi ricordo.
3: Oggi che tengono figli e 23 anni, quando manchi in vacanza viene tempo con me.
0: Vedi?
3: E purtroppo sta Is e ha innamorato. E
0: vedi che viene con te. Però il paraculo penso che si fa pure la vacanza solo con innamorato.
3: Sì, sì, ma a casa di mamma e papà, di nonna, Gaeta, tutto a spese sue.
0: Ah, comunque stanno... Chi stanno capito queste cose?
3: Chi stanno
0: capito?
3: C'è da mia zione, non fatica, mangi, beva, la patanata e ne ha portato.
0: Ma che mangi? Gesù, Gesù. Ah nonno, figurati che c'è come tratta, ah nonno.
1: Vabbè, guarda, guarda il lato positivo, sei la sua Patagonia.
3: No, no, la Patagonia te non duca.
0: Cioè, chi lo va da nonno che lo tratta come un rio, poi va da mamma che lo tratta come un rio, cioè, come fa?
3: Ci credo, io sono su fatica e cacciso.
0: Una da fatica.
3: Una da
0: produrre, frate, una da produrre. Ciao,
1: ah, non è mio figlio, mio fratello. Ciao caro, mio figlio ha 22 anni e fa le vacanze con me.
0: Ma sì.
1: Va bene, canzoncina ragazzi, ci
0: quindi
1: sono.
0: Quindi è vera sta cosa, eh? È vera. Vedi? Il fatto che vanno con i genitori e la generazione.
1: Ma c'è internet oggi, ragazzi sanno.